0: η Ira Star Woman.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: Ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.
3: Il mio patrigno ha iniziato ad abusare di me.
4: Nella chat di classe mi minacciavano.
5: Chiedere aiuto a telefono azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Il volume della tua estate.

0: 14 alle 15 Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
1: Parliamo di droni che danno la caccia alle zanzare, attenzione.
2: Ne compro.
1: Guarda che ce la fa, pesa 40 grammi, è piccolissimo e hanno promesso che riesce a eliminare solo le zanzare.
2: Le zanzare femmina.
1: Sì, le zanzare sono femmina che, in particolare.
2: Sono quelle che dicono non ho niente prima di attaccare.
0: E ascolta il meglio di Giovanni e Petra
3: nella sezione podcast di rds.it
0: o sulla nostra app.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Relax, musica e tanta compagnia.
5: Summertime on RDS.
3: Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
0: RDS.

0: creato lei.
1: Il volume della tua estate.
2: Il volume della tua estate.
3: Mentre un uomo sfiderà gli dei.
4: Alzalo con la sequenza mixata di RDS 100% grandi successi.

0: Social TV.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: selezioniamo le migliori novità
1: per trasformarle in grandi successi.
0: New music.
1: Novità RDS. Katy Perry, Watch It Burn.

per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Una giornata di sabato 18 luglio sulla nostra penisola con tempo per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per locale instabilità diurna, soprattutto su Alpi e Prealpi orientali. Localmente saranno coinvolte le vicine zone costiere ed anche le aree interne della Romagna. Il gran caldo continua a farsi sentire, intenso e pesante, soprattutto al centro-sud, ma anche su Sardegna e Sicilia, con temperature massime anche superiori ai 40 gradi e con alto livello di umidità. Ma da domenica il caldo sarà in attenuazione al nord. Dettagli maggiori sull'app gratuita ed aggiornatissima Trebimeteo.
1: Anche d'estate rivivi le tue emozioni
2: con un successo senza tempo.

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Baby Goo e Ira Star, Woman. Alex Warren, Passenger. Giselle, Dimanche Midi Pill.
2: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grazie.

0: dalle 15 alle 19. Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
1: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
2: Parliamo del corporate speak, è la lingua degli uffici, pingare.
3: No, questo mai sentito.
2: Contattare qualcuno rapidamente tramite messaggio istantaneo.
3: Ma il ping.
2: Pingami,
3: ma
2: io...
3: Sì, no, ma guarda, ti pingerei se potessi, ma no, sono lontano.
2: Ah, mi pingheresti?
3: Ti pingo in smart working.
2: Ah, pingo.
0: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
1: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.
9: Il mio patrino ha iniziato ad abusare di me.
10: Nella chat di classe mi minacciavano.
11: Chiedere aiuto a telefono azzurro può cambiare una vita. Perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno.
12: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti. Con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì.
13: Noi sì.
14: Parole diverse ma senso universo.
0: L'estate vera è solo con
1: RDS 100%.

0: Le emozioni dell'RDS Summer Festival sabato 18 luglio alle 21.30 su TV8 e Sky 1.
1: Con noi live Anna, Benji e Fede, Cioffi, Emma, Gaia, J-Ax, Madame, Merck e Cremont, Mr. Rain, Nico Santos, Noemi, Sara Toscano, Tommaso Paradiso per una bellissima festa d'estate da vivere insieme.
0: RDS Summer Festival sarà anche in streaming su Now e on demand sulla nostra RDS Social TV.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
7: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il

0: tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
2: Sempre con te, anche con la nostra app.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Sveglia, sveglia, sveglia, sveglia, che sono le 5. Sì, ci siamo su RDS, ovviamente Trevi Meteo e poi in rampa di lancio.
1: Una giornata di sabato 18 luglio sulla nostra penisola con tempo per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per locale instabilità diurna, soprattutto su Alpi e Prealpi orientali. Localmente saranno coinvolte le vicine zone costiere ed anche le aree interne della Romagna. Il gran caldo continua

0: farsi sentire intenso e pesante soprattutto al centro-sud, ma anche su Sardegna e Sicilia, con temperature massime anche superiori ai 40 gradi e con alto livello di umidità, ma da domenica il caldo sarà in attenuazione al nord. Dettagli maggiori sull'app gratuita ed aggiornatissima Trevi Meteo.
1: No, ma ragazzi, ma come siete arzilli?
2: Beh, insomma.
1: Non per voi, dormo in piedi.
2: Guarda, anche io stamattina ti devo dire, faccio veramente fatica, però
3: arzilli non è un eufemismo.
2: Arzilli è un eufemismo, però insomma, anche per deontologia professionale, noi dobbiamo darci una scrollata di dosso e partire, perché sono le 5 e 2 minuti. Ciao Rabi!
3: Ciao Max, dalla Puglia! Salutiamo anche DJ Carrozza e regia, stiamo insieme fino alle 7 in questo sabato 18 di luglio, una bella indovena di caffeina e tanta buona musica, un po' di chiacchiere insieme, un po' di cose da fare.
2: Vabbè, l'ho detto, rampa di lancio per quel primo disco, Musty's Cousin Cold.
4: All'inizio di ogni ora, i tuoi ricordi e le tue emozioni.

Miley Smith di Drive Safe su RDS, sono 5:10. Buongiorno da Del Buono, dalla Fiore e da Carrozzo, insieme fino alle 7 aspettando il meglio di tutti i pazzi. Siamo anche al 265 del digitale terrestre. Spesso in questo periodo, già visto che è il 18 di luglio, si parla ancora di vacanze da programmare, no? Di viaggi. Siamo diventati, se ci pensate, sempre più dei draghi dell'ottimizzazione, ovvero abbiamo delle app già belle pronte, l'itinerari curati al millesimo, ma non so, 15 città in 15 giorni, no? Corriamo come matti per non perderci nulla, ma alla fine cosa ci resta dentro? C'è una bella differenza tra attraversare un posto e lasciare che quel posto poi attraversi noi. Ultimamente stiamo un po' complicando anche il nostro relax, questa corsa al viaggio da consumare a tutti i costi sta un po' staccando soprattutto i più giovani. I più giovani fanno la differenza. L'ultimo report di Priceline ci dice che ben l'82% di millennials e anche della generazione Z sta guidando un trend pazzesco, si chiama déjà vu. A me piace molto il gioco di parole, no? E questo déjà vu ha colpito subito la mia attenzione, ha preso la mia attenzione quando ho trovato questa notizia. Niente mete esotiche, usa e getta, cioè si sceglie di tornare nei luoghi dell'infanzia per riconnettere

0: mettersi con i ricordi e con se stessi, ed ecco perché déjà vu.
1: E a proposito di ritorni e di radici, no, che profumano anche di futuro, c'è una storia bellissima, Max, che arriva da Demati, un minuscolo villaggio di montagna nel nord-ovest della Grecia, un posto che conta appena un centinaio di abitanti, per intenderci. E lì un gruppo di ragazzi, invece di scappare durante la crisi, ha scelto di restare. Hanno fondato questa cooperativa, The High Mountains, che per riportare proprio la vita tra le vette con un'economia sostenibile e solidare. Ed è una storia molto bella che racconta, è raccontata nel primo episodio del format Far From Any Roads del network europeo Sfera. Ecco, forse il vero viaggio oggi è proprio questo: rallentare, tornare dove siamo stati felici o fermarsi dove gli altri invece passano di fretta. Perché poi il ricordo più prezioso non nasce da quante cose vedi, ma proprio dal tempo che decidi di dedicare a ciò che scegli di non saltare.
0: E quindi, come dicevo prima, per attraversare un posto, lasciare che quel posto soprattutto attraversi noi, no?

0: e Ira Star, Woman.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
2: RDS 100%.

0: diciamo che agitare Coca-Cola, scusami Roby, ne rimane poca, un po' come lo spumante o lo champagne.
1: Ma soprattutto perché abbiamo bisogno di caffeina a quest'ora, quindi andiamo
0: sì,
1: di Coca-Cola pure.
0: Ma sai cos'è? Anche un po' di idratarsi, perché fa molto caldo, lo dice Corrado dal suo panificio, ma lì la cosa è normale, dice non si respira. Poi Antonio invece, che ci dicono buongiorno Roberto e Max, sveglia per andare in montagna sperando un po' di fresco e buona giornata poi ovviamente a tutti che,
1: sì,
0: coloro che ci ascoltano.
1: Che si cerca in ogni dove.
0: Certo, è un po' così ragazzi, va bene, noi ci mettiamo comunque la musica, questo è un impegno ma anche un piacere, se volete entrare nel nostro mondo 388-22-388-22.
2: L'energia per il tuo sabato sera e dalle 22 a luna
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati.

0: Proprietà Egotti 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame?
2: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
7: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Veyon GPL. Tu hai in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
13: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
14: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
13: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
14: Grazie, mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
19: Mattina siamo i guardiani dell'alba, coloro che vi trasportano dal buio alla luce del giorno. Siamo insieme fino alle 7, Max del Buono e Roberto Fiore. Arriva una bella sequenza mixata da Maurizio Rocca.
20: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì.
21: Noi sì.
22: Papà, buona domenica.
23: L'estate vera è solo con
20: RDS 100%. Grandi successi.

0: Gemelli, diversi un attimo ancora, questa bella atmosfera, anche se con tanto di nuvoloni, di maltempo. Insomma,
1: che ci mancano tanto.
0: Che ci manca un po' questa situazione. Va bene, chiudeva la sequenza mixata da Maurizio Rocca. Mancano 20 minuti alle 6, siete su RDS, dove se no a quest'ora, sempre in diretta, il Max e la Roby fino alle 7. Se ti dico che mi lasci le chiavi sul pianerottolo, tu dici di sì, Roby?
1: Sai che l'ho fatto più volte? Sì.
0: È carina come... Sì. Come cosa?
1: Sì, è un gesto perché... anche verso magari le persone che devi ospitare o qualcuno che deve venire a casa a fare qualcosa.
0: Va bene, l'importante è non metterle troppo in vista, perché magari sul pianerottolo, sotto il tappeto, uno sa e magari puoi rischiare un furto. Però continueremo in qualche modo a parlare di vacanze, parleremo di place identity, anche di home exchange. Vi dice, ma di che cosa parlerete?
1: Che diavolerie sono.
0: Che diavolerie sono? Ne parleremo fra poco, state con noi.
2: Rivivi le emozioni dell'RDS Summer Festival sabato 18 luglio alle 21.30 su TV8 e Sky 1.
3: Con noi live Anna, Benji e Fede, Cioffi, Emma, Gaia, J-Ax, Madame, Merck e Cremont, Mr. Rain, Nico Santos, Noemi, Sara Toscano, Tommaso Paradiso, per una bellissima festa d'estate da vivere insieme.
2: RDS Summer Festival sarà anche in streaming su Now e on demand sulla nostra RDS Social TV.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ah!

0: ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour, la prevenzione femminile è la nostra meta.
3: Ufficio Case Smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUA da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
6: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie, Octopus, di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
5: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
13: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
15: Sognare ogni anno di fare una vacanza diversa da quella precedente, ma poi ci ritroviamo ogni anno a fare sempre le stesse.

0: Dracula, Tame Impala su RDS, tutta la musica che ci fa stare bene a quest'ora. È sabato 18 di luglio e siete con Max e la Roby. Prima parlavamo di Deja Vu e anche di De Mati, no? Di questo centro di poche anime in Grecia che sì, si sta ripopolando grazie proprio a tanti giovani che scelgono di restare. E sta di fatto, ecco, che come ogni anno, appena prima dell'estate ci si organizza anche per cambiarlo quest'estate, no? Dice, quest'anno cambiamo, magari giriamo il mondo, non lo so, esploriamo mete esotiche, poi arriva il momento di prenotare e si finisce sempre nella stessa identica spiaggia dell'anno prima.
1: Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso
0: Perché siamo così fedeli, amici? Perché la risposta ce la dà la psicologia ambientale con il concetto di place.

0: identity, cioè certi posti, Robby, non sono solo geolocalizzazioni, sì, come spesso amiamo chiamarli ultimamente, entrano proprio nella nostra identità, cioè tornare nello stesso lido e nello stesso paesino è come rileggere anche un libro del cuore, no? Non lo fai per trovare una trama nuova, ma per vedere magari come sei cambiato tu nel frattempo, come è cambiato il posto, la gente, come cambia la generazione intorno a te. È un modo bellissimo per incontrare anche una parte della nostra storia.
1: Sì, è molto vera questa cosa, però c'è anche chi quest'anno vuole cambiare tutto ma senza fare il turista classico, perché nel 2026, per chi non lo sapesse, sta esplodendo il record di home exchange, lo scambio di casa, cioè io vengo da te, tu vieni da me, zero hotel, si vive nel quartiere vero, usando la bici, facendo la spesa dove vanno i local. E la cosa pazzesca è che in Italia stanno davvero, insomma, stanno volando mete autentiche come l'Abruzzo, la Calabria, l'Umbria, insomma posti dove vai per stare, non per fare il safari dei monumenti, ed è un'ottima ricetta anche per contrastare l'overtourism.
0: Qui parliamo veramente molto spesso, quindi due filosofie pazzesche, Robby, no? La certezza della solita spiaggia o l'avventura di vivere la vita di un altro. Potremmo anche chiederlo ai nostri ascoltatori, tipo che magari quest'anno la scelta è quella di fare la stessa cosa dell'anno scorso perché all'ultimo poi non siamo riusciti ad organizzarci, oppure scambiare proprio l'abitazione con persone che magari neanche conosci,
1: Robby. Che non è una cosa semplicissima, perché magari non tutti hanno piacere che qualcuno venga nella propria casa, no? Sì, la casa dove abiti con i tuoi
0: le tue abitudini, i tuoi affetti, i tuoi oggetti anche.
1: Esatto,
0: c'è una
1: quindi insomma devi anche avere una certa mentalità per poterlo fare, però potrebbe essere anche uno stimolo così per uscire dalla cosiddetta comfort zone.
0: Va bene, se avete delle esperienze raccontatecelo con una nota vocale al 388 22 388 22.

0: Moving to the Sun alle 5.59 e i BPM sono già abbastanza alti per darci la sveglia in questo sabato 18 di luglio, 5.59. Max Del Buono, Roberta Fiore. Max, tra poco, insomma nella prossima ora, torneremo a giocare con Cruciverso.
1: Allora, si gioca al Cruciverso con il verso di un animale da indovinare. Ovviamente vi daremo delle definizioni e qualche aiuto per potervi portarvi a casa la bag di RDS. Il numero 38822 38822, messaggio scritto vocale con il vostro nome, il nome della vostra città, per prenotarvi. Fra poco, state lì.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Siamo tornati!
0: Ci siamo in rampa di lancio in questo sabato mattina, è già passata un'ora e ne faremo ancora un'altra. Siamo qui su RDS 100%, grandi successi Max Del Buono, Roberta Fiore, anche sul 265 del digitale terrestre o scaricando la nostra app gratuita sul vostro smartphone per portarci con voi ovunque voi siate, qualsiasi cosa stiate facendo in questo sabato mattina. Buon weekend!
1: Ma come sei esaustiva, tra l'altro l'app è nuova con un sacco di nuovi contenuti, una nuova veste. Salutiamo JJ Carrozzo, le sue mani sul mixer a Roma, con te io sono qua nel Salento, abbracciamo tutta l'Italia che piano piano si stropiccia un po' gli occhi, prende un doppio caffè, si sveglia grazie alla nostra musica, in questo caso Natalia Imbruglia, Shiver.
7: All'inizio di ogni ora
8: i tuoi ricordi e le tue emozioni
7: con un successo senza tempo
8: della tua estate.

0: passo il tempo d'un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, alle 6.14 mette il punto la sequenza mixata da Luca Berardinelli. Amici, buongiorno, ben ritrovati. Siamo Max del Buono, Roberta Fiore, siamo insieme fino alle 7. Tra poco giochiamo a Cruciverso, quindi per chi volesse giocare con noi, prenotatevi al 38822 38822 con il vostro nome e la città da cui ci scrivete.
2: Bene, il nostro DJ JJ Carrozzo ha già imbastito più o meno il verso, che devo dire è anche abbastanza facile. Il notaio ancora non ha scelto, per cui fate ancora, come diceva la brava Robby, a prenotarvi 38822 38822.
3: Il tuo relax estivo siamo noi.
4: Estate. Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
5: Ufficio Case Smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
9: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
10: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
11: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Legge attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
12: La senti?

0: è la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
1: NEN.
0: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su Coca-Cola.it.
3: La nostra bag estiva con tutto ciò che fa bello ognuno di voi e portare magari il cappellino. Fra poco la si vince.

0: Volevo capire, Marrakesh con Madame, anzi il contrario, c'è questo cameo di Marrakesh di un grande successo di quest'estate. Sono le 6:24, è arrivato il momento di giocare.
1: 1, 2, 3, 4, facciamo tutti dai pazzi, diciamo una grande tribù.
2: Siamo una grande tribù, su questo non c'è dubbio. Della tribù fa parte anche Germano da Termini Imerese. Ciao Germano, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
2: Come stai? Che voce squillante. Sei sveglio da quante ore?
3: No, da un'oretta circa.
2: Bravo, sei andato a lavorare, vero?
3: Sì, sì.
2: Di cosa ti occupi, se possiamo chiedertelo?
3: Certo, servizio postale.
2: Ah, bene, quindi
0: hai
2: il turno.
0: Che fai il corriere o lavori proprio in ufficio?
3: No, faccio il vettore.
0: Ah, il vettore, ok, va bene. Senti Germano, allora, pronto sveglio, perché qua si tratta di indovinare il verso di un animale che il buon GG Carrozzo ci fa sentire. Occhio e orecchio, ecco. Sembra facile, lo è, ma non ti buttare. L'aiuto ti arriva dicendoti, caro Germano, che il nome di questo animale è formato da 10 lettere, per cui devi riempire le 10 lettere del nostro cruciverso. La terza è una R di Roma e l'ultima è una A di Ancona.
3: Più o meno. Allora io dico cornacchia.
0: È quello?
4: Esatto! Sei bravo!
3: Grazie!
2: Bravo Germano, dai, era facile,
0: era
2: non
0: facile.
2: Facilissimo, insomma, poteva essere.
3: Mi piace vincere facile.
2: Bravo, poteva essere facilmente confondibile col corvo, però sei stato bravo, ti porti a casa un RDS bag.
3: Grazie, finalmente ci sono riuscito.
0: Vedi, bravo, bravo Germano. Allora, ti salutiamo, ti abbracciamo, buona estate. Quando vai in vacanza, veloce?
3: La settimana di Ferragosto.
0: Ah, va bene, allora ti va bene. Poi sei in Sicilia, insomma, di che ti lamenti a fare? Dai, su.
3: Infatti.
2: Cioè, il mare vicino è pure
3: abbiamo
2: bello.
3: Tutto, mare e montagna.
0: Tutto ci avete. Tutto ci avete in Sicilia.
2: Salutaci la Sicilia, buona estate, buon weekend. Ciao Germano.
3: Con piacere, grazie, buona estate a voi.
0: Ciao.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: Flash su RDS, sono le 6:30. Buongiorno a tutta l'Italia che si sveglia con la radio 100% grandi successi, la Roby e il Max. Allora facciamo, Roby, un po' di saluti. Uno, sì, a Fabrizio che è in viaggio dal Friuli verso Napoli, perché insomma è un bel tratto di strada. Dice Fabrizio: finalmente dopo 13 anni torno a casa per lavoro e anche per restarci, per cui origine napoletana, insomma dopo tanti anni devo tanto faticare, vedi.
1: Sì, salutiamo anche, anzi ascoltiamo l'audio del nostro amico dalla Sardegna.
2: Ciao Max, ciao Roby, un saluto da Giampaolo dalla calda Sardegna, caldissima addirittura, 45 gradi, qui si muove dal caldo e anche dal sonno. Dai, vado a Olbia a scaricare.
0: Vabbè, ciao, salutiamo ciao. Olbia, tutta la Sardegna.
1: Buon ieri lavoro Giampaolo.
0: Ci diceva 45 gradi Roby, ieri punte di 47 sentivo, sì, dal telegiornale. Sì. Mamma mia, pazzesco.
1: Inaffrontabile.
0: Va bene, mettiamo la novità invece di Alex Warren. Eccola, arriva.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New Music. Novità.
4: New Music. Novità RDS. Alex Warren, Passenger.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine.

0: cantante importante ti dedica una canzone, Robby.
1: Prima o poi succederà.
0: Roberta, qualcuno l'aveva
1: già fatto. Ascoltami, è il grande Peppino di Capri che è venuto a mancare da poco.
0: Era lui?
1: Era lui.
0: Sa che forse non era lui, Roberta.
1: Era lui.
0: No. Scommettiamo.
1: Secondo me era lui.
0: Che meraviglia.
1: Adesso vado a controllare.
0: Lo controlliamo, ma secondo me non era lui. Le 6:37, fra poco parleremo della calura estiva, del nodo estiva e del nostro cervello in fiamme, soprattutto il mio e quello di Robby. Fra poco, state con me.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro.

0: Grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin, 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 16 al 25 luglio, 1100 pezzi disponibili.
4: Pizza Bit Competition, Octagona a Brindisi, Fantini a Cervia, Marula a Follonica. I migliori pizzaioli italiani si sfidano in spiaggia a luglio per accedere alla finale che leggerà il Dalla Giovanna Pizza Ambassador. Molino Dalla Giovanna, dal 1832 produce farina per i professionisti dell'arte bianca. Scopri le info su dallagiovanna.it.
5: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, oh. O ti senti così, o ti senti ACT.
6: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
5: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT?
6: Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
6: E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Max, Roberta, la cantava Peppino di Capri, non scommettere che perdi facile facile.
10: Roberta, non ti fidi, mi scredente.

0: il flamenco Paranoia alle 6.46 di questo 18 luglio, ormai insomma siamo in piena estate, caro Max, qualcuno le vacanze le sta ancora programmando, come dicevamo prima, qualcuno magari è già partito per il mare, per la montagna, ognuno poi sceglie in base alle preferenze, però insomma diciamo che anche programmare le vacanze ci dà, no, qualche pensiero, magari qualcuno di notte o la sera fa più fatica magari ad addormentarsi. Beh, se anche voi avete questa fastidiosa sensazione di cervello in fiamme con i pensieri che girano un po' a vuoto come un cricetto nella ruota, fermatevi un attimo, perché la scienza ci dice che bastano due cose semplicissime per resettare la mente, appunto andare al mare o la terra, diciamo, il mare o la terra.
1: O la campagna, ma soprattutto anche l'orticello.
0: Io ho parlato di montagna, ma ovviamente la terra si intende comunque il suolo, la terra. Partiamo dal mare. Avete presente la sensazione di pace quando guardate l'orizzonte? Beh, non è una suggestione. È il rumore proprio ritmico delle onde che sincronizza il nostro cervello sulle onde alfa, le stesse del sonno profondo. Ecco, infatti, non so se ne parlavamo con te, Max, ascoltare anche rumori come appunto le onde del mare ci aiuta a conciliare il sonno. Cosa succede? Che crolla il cortisolo.

0: che è l'ormone dello stress, e l'aria salmastra ci fa dormire da Dio. Praticamente guardare l'immensità del mare proprio ridimensiona i nostri problemi in modo concreto e fisico, e davanti all'infinito, insomma, le nostre ansie diventano piccolissime.
1: Beh, su questa sul mare, insomma, era già risaputa, ne abbiamo parlato appunto tante volte, ma se non avete il mare a portata di mano, c'è questa alternativa pazzesca di cui si sta parlando nelle ultime settimane, ovvero tornare all'orto, proprio alle radici, alla campagna o anche all'orticello che avete sul balcone. Sporcarsi le mani, dicono gli esperti, con la terra abbassa la pressione, proprio come dicevi tu, Robby, vicino al mare, ci espone a un batterio del suolo che funge proprio da antidepressivo naturale. E poi, insomma, la terra ti insegna la cosa più difficile oggi, la pazienza, la calma. È vero, le piante crescono quando vogliono loro e le stagioni non si accelerano, per cui la cosa bella è che bastano anche, non so, due vasi sul balcone, mi dicevo prima, per svoltare un po' la giornata. Pollice verde, non importa, è importante curarle le piante, parlarci qualche volta, che fa sicuramente bene. Quindi, squadra mare o squadra orto, dove andate a rigenerarvi voi che siete all'ascolto? Cosa preferireste o cosa fate? 388 22 388 22, se volete raccontarci anche la vostra.

0: Buongiorno a tutti. Beh, allora il miglior antistress è un orto al mare. Almeno abbiamo tutte e due le cose.
1: È vero.
2: Beh,
1: è
2: potrebbe
1: vero.
2: Essere un buon compromesso, giusto?
1: Eh sì, lo chiedevamo ai nostri ascoltatori, per rigenerarvi scegliereste il mare o l'orto?
2: La cura dell'orto.
1: Tutte e due le squadre. Sentiamo anche questo, Rob.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
3: Allora, io direi tutte e due, perché quando posso vado al mare e mi rigenera veramente.
1: Sì.
3: E quando non posso pianto le piante.
1: Brava.
3: Sistemo, metto, do il mangime, sì,
1: ma
3: è proprio piacevole, piacevole. Sfortunatamente non ho il giardino, vado da mia figlia. Ciao.
1: Ciao.
3: Grazie di tenerci compagnia.
1: Ma grazie a te tesoro, grazie a te. Robby, tu ce l'hai l'orticello sul balcone?
2: No, diciamo che il pollice verde quando l'hanno distribuito non ho trovato più il numerino. Preferisco andare al mare, sicuramente una cosa che mi rilassa molto di più. Prendermi cura delle piante un po' meno, ma devo dire che anche fare passeggiate in montagna d'estate è una cosa che
1: mi
2: rilassa.
1: Beh, quello molto. Sicuramente, non abbiamo parlato, ma può essere un toccasana. Mettiamo un disco e poi torniamo, state lì.

0: Giant. Calvin Harris con Reggae Bone Man, l'ultimo disco di questa prima parte della mattina del sabato. Fra poco il meglio della settimana di tutti i pazzi.
1: E già, noi torniamo domani mattina sempre.
0: No, torno da solo io, tu non ci sei.
1: Hai ragione, vedi?
0: Ti devo ricordare io la tua agenda.
1: Volevo bluffare, capire se fossi pronto e ti ricordassi.
0: Non è vero, non te lo ricordavi. Va bene, Roberta.
1: Domani mattina ascoltami. Ricordati che l'ha cantata.
0: Sì, era Peppino, ho capito, pensavo a Tony Dallara, non so perché mi veniva in mente lui. Poi c'hanno corretto.
1: Generazione di cantautori era quella.
0: Sì, quel periodo era lo stesso, 50 anni 60, diciamo. Sì. Va bene, allora, grazie a Gigi Carrozzo che è stato in regia. Torno domani tra le 5 e le 9, tu mi abbandoni, però tornerai presto.
1: Prossimo weekend, ci ritroviamo, sempre a partire dalle 5. Ciao,
0: baci,
1: amici.
0: Ciao.
2: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
1: È il momento di tornare in redazione per tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. E per noi c'è Paola Gubbiotti. Buongiorno Paola.
4: Buongiorno. Gli Stati Uniti hanno completato la settima notte consecutiva di attacchi sul territorio iraniano. Su disposizione di Donald Trump è stato ampliato il raggio d'azione, colpiti anche snodi infrastrutturali nel sud del paese. Immediata la risposta della Repubblica Islamica, che ha lanciato un'offensiva a tutto campo contro le installazioni militari americane dislocate nei paesi alleati della regione. Falsa la notizia secondo cui due petroliere avrebbero preso fuoco mentre tentavano di attraversare un campo militare nello stretto di Hormuz, lo comunica il comando centrale statunitense. Mario Roggero ha trascorso la prima notte nel carcere di Bollate. Il gioielliere è stato condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori nel 2021 prima di entrare nel penitenziario. Ha chiesto la grazia a Sergio Mattarella, la moglie di Roggero ha presentato la domanda e il Ministero della Giustizia comunica che l'iter non è ancora partito. In Canada continua a peggiorare la situazione.

0: Degli incendi boschivi, oltre 200 roghi fuori controllo, in particolare nella provincia dell'Ontario. Il fumo si è esteso fino al nord-est degli Stati Uniti. Preoccupazione per la finale dei mondiali di calcio in programma domani a New York. A Londra, Andy Bannum, proclamato leader dei laburisti, da lunedì sarà il nuovo premier del Regno Unito. Sono pronto per il cambiamento dopo 40 anni di neoliberismo, ha detto. Il caldo estremo si prepara ad allentare la presa sull'Italia, oggi 16 città con il bollino rosso, domani saranno 14 e da lunedì a partire dal nord è previsto un brusco calo delle temperature. Le previsioni con Trebi Meteo.
1: Un fine settimana con l'anticiclone africano questo sabato 18 luglio sulla nostra penisola, il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, ma nel tardo pomeriggio sera si attiveranno nuovi rovesci anche a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi orientali, localmente saranno coinvolte le vicine zone costiere, qualche effetto sarà possibile anche nelle aree interne della Romagna. Il tutto con gran caldo intenso e bollente, specie al centro-sud e su Sardegna e Sicilia, con punte massime anche di 40 gradi o anche più ed afa accentuata. Da domenica vi anticipo, il caldo sarà in attenuazione al nord. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Questa è RDS.
2: Amore, tesoro, svegliati!
3: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
2: Dai, forza!
3: Libera, mettimi duro, tutti pazzi!
2: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Baza, amici, comincia in questo istante il meglio della settimana.
1: Ed è il 18 luglio, buongiorno amici.
2: E se non è estate il 18 luglio, buongiorno a tutti, saremo insieme fino alle 10.
0: Freschissimo.
3: Tutti pazzi per RDS.

0: tutti pazzi per RDS, di essere Rossella Ciccio Bazza. Amici, è arrivato il momento di cambiare tariffa telefonica con Bazzafone.
1: Oh, Franco, di Bazzafone, che fa fare delle tariffe, cioè diciamo che fa fare dei contratti con le sue tariffe che sono molto discutibili.
2: Ma come discutibili? Sono in realtà estremamente vantaggiose per chi sottoscrive.
0: Esatto.
2: Poi trascina nella tragedia la famiglia.
0: No, tragedia mi sembra, sono sacrifici che uno fa per magari un familiare, certo. Sentiamo.
3: Ciao, sono Rita, vorrei fare uno scherzo con Bazzafone a mia sorella ragazzina.
4: 5 cellulari con la Bazzafone, baby, io ti abbonerò. Chiamavamo dalla zona 9, chissà quanto costerà.
5: Pronto?
6: Buongiorno, salve, abbiamo avuto il suo numero dalla signora Rita. La chiamo da Bazzafone Italia per il cambio del numero.
5: Ma per fare cosa?
6: Praticamente la signora Rita ha fatto una tariffa family per la telefonia cellulare e anche per internet a casa. E ha fatto una tariffa

0: per tutti, insomma, per lei, per il signor Giuseppe, per il signor Carmelo, per il signor Gianluca, e quindi la stavo chiamando per comunicarle il numero nuovo.
1: Ma quando è che si paga?
0: Allora, adesso le spiego tutto.
2: Si paga?
0: Praticamente, innanzitutto avrete un numero unico per tutta la famiglia, e se vuole può già segnare che sarà attivo da mezzogiorno.
1: Prendi la penna.
0: 4162
3: 4468 3434 9236 9781 1342 1265 6964 6133.
0: Allora, questo, signora, praticamente è un numero unico che vale per tutta la famiglia. Intanto le dico che per questa sottoscrizione ha vinto un bel weekend a Raddusa per due persone all'agriturismo Renza.
1: Ma guardi, io non so.
0: Bellissimo l'agriturismo Renza, signora. Dopodiché, allora le dico la tariffa. Allora, la signora Rita pagherà per sempre, per questi 5 anni di contratto che abbiamo fatto, pagherà 5 euro al mese per il fisso, 5 euro per il telefonino.
1: Okay? Io non pago niente.
0: No, lei invece pagherà i primi due mesi gratuiti. Dal terzo mese saranno 5 euro a raddoppiare, il che vuol dire che pagherà prima 5 euro, il mese dopo 10, poi 20, poi 40, poi 80, poi 160 e poi 320 fisso.
1: Abbiamo già fatto
0: uscire il camion, signora. Abbiamo questa antenna da 15 metri che andrà messa sul balcone. Lei ci ha detto la signora Rita che ha un balcone, no?
1: È al primo piano, è piccolino.
0: Sì, ma l'antenna è da 15 metri, signora.
1: Ma più in alto come salgo, non so, perché io non lo so.
0: Sì, perché sarà collegata a dei server. A proposito, ci deve dire se preferisce mettere i server in cucina oppure in garage. Poi
2: mettiamo.
1: Un po' andiamo a mettere il potere. Ma io avete fatto tutto senza passare preferenza a me. Non
0: tutto
1: so,
0: fatto,
1: io non lo so.
0: Per 5 anni, signora.
1: Ma per 5 anni e poi dopo 5 anni, poi che succede?
0: Dopo 5 anni, se vuole rinnovare, possiamo rinnovare anche adesso e fare per 10 anni. La regaliamo un mese gratuito se fa per 10 anni.
1: Maestro, ma se permette a fare queste cose, se non andiamo a farlo con qualcuno.
0: Ma ormai.
4: Ma dai, sai, non si gratuiti.
0: Perfetto, nel frattempo le ricordiamo anche che lei è in diretta a Tutti Pazzi per RDS, perché Rita ti ha fatto uno scherzo.
1: Sì, però Rita, ascolta, papà sono un cavolone,
4: papà,
0: sei tranquillo.
4: Ora vengo.
0: Tranquillo, papà, che adesso arriva Rita. Ciao Catina, ciao Rita.
5: Ciao.
6: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti Pazzi per RDS.

0: amici di Tutti Pazzi per RDS, eh? Poi c'è un clima ridanciano, sempre,
1: sì, ridanciano, ma cioè, ridanciano, ma in realtà anche molto severo, perché sì, c'è il maestro,
2: sì, ragazzi, adesso è arrivato l'ovetto delle pagelle della settimana.
0: Ma hai sentito che bella sigla ti ha fatto Ciccio?
1: Certo,
0: sento
1: sempre. È un tappeto musicale,
0: no,
1: che
0: fa finta di niente.
2: No, ormai la conosco,
1: l'aspetta, è arrivato tra pochissimo, darà giudizi e voti il maestro
0: Buzz.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
0: Parliamo di droni che danno la caccia alle zanzare, attenzione.
4: Ne compro.
0: Guarda che ce la fa, eh. Pesa 40 grammi, è piccolissimo e hanno promesso che riesce a eliminare solo le zanzare.
4: Le zanzare femmina.
0: Sì, le zanzare femmina, in particolare.
4: Sono quelle che dicono non ho niente prima di attaccare.

0: con la Pesce di Martino, musica leggerissima nel sabato mattina. È arrivato il momento di accogliere con un grandissimo applauso il nostro esperto Daniele Lesnar. Dice: "Save my life, cosa vuoi da Save the Foreign Born Dads?"
1: Mamma mia, ma un nome lunghissimo. All'anagrafe.
2: No, aspetta, Daniele, io ho capito solo Lesnar DJ Save My Life. Poi per il resto ci ha aggiunto altra roba che non pervenuta. Come
1: è stata licenza poetica, chiamiamola così.
2: Buongiorno e benvenuto, Daniele da Semmeller. Come
1: Buongiorno,
2: stai?
1: Buongiorno, Anna. Tutto bene, tutto bene. E ammetto che mi mancava un po' questo incalzare
2: no.
1: di presentazione. Sì, è vero.
0: Sapessi tu quanto mi fai incalzare ogni volta. Allora, comunque, che hai preparato di bello?
1: Cercando di farti passare l'incalzatura, questa mattina parliamo di un'applicazione italiana che potrebbe diventare la migliore amica di chi con questo caldo si muove a piedi, in bici o in monopattino. Si chiama Urban Green Navigator e funziona un po' come Google Maps, ma con una differenza: invece di farci fare il percorso più veloce o quello meno costoso, cerca quello più fresco. E come ci riesce? Praticamente utilizza immagini satellitari, intelligenza artificiale e dati ambientali per capire quali strade sono più ombreggiate, dove ci sono più alberi, meno cemento e perfino dove la qualità dell'aria è migliore. Quindi magari ti fa fare 2 o 3 minuti in più di viaggio, ma ti evita di camminare sotto il sole a 38
2: gradi. Che bello!
1: Sì, è una bella idea. E la cosa bella è che questa applicazione non pensa solo al singolo cittadino. I dati raccolti, sempre in forma anonima chiaramente, aiutano anche i comuni a capire dove fa più caldo, dove si spostano le persone, dove magari servirebbe piantare nuovi alberi o creare piste ciclabili.
2: Bella, bella idea.
1: E c'è un'altra funzione molto curiosa che stanno sviluppando: se fa davvero troppo caldo, l'applicazione potrebbe addirittura consigliarci di rimandare l'uscita a un orario più fresco invece di farci
0: c'era
1: partire.
0: C'era bisogno che ce lo dicessero loro.
2: Ma dai, che vuol dire?
0: Fondamentale.
1: No. Con questo discorso nulla è fondamentale, Sergio. E sono sempre piccoli aiuti.
2: No, io penso per esempio che forse potrebbe farti fare un percorso molto più lungo per farti trovare un po' di fresco, capito? Quindi insomma, però io la trovo utile perché con questo caldo tutti abbiamo provato, io almeno ci ho provato ieri sera, ero alle 9, dico vado a farmi una passeggiata veloce, ho messo il naso fuori di casa e ho
0: detto l'umidità al 90%.
2: No, non era possibile, ho detto mi sento male,
0: non si può.
2: Però la bicicletta è un po' di vento, forse è un po' più facile che correre.
0: Vento caldo forse
1: sì, ma anche spostandoci in macchina magari, sai, se non si ha fretta, non si sta uscendo per degli appuntamenti e vuoi farti semplicemente un giro, magari l'applicazione ti evita di rimanere incolonnato nel traffico, fai una strada un pochettino più lunga, però perlomeno ti rinfreschi un po'.
2: È intelligente. Speriamo che le piste ciclabili siano sempre più numerose in Italia per dare modo a tutti di andare in bicicletta, che ricordiamo fa bene a tutto e soprattutto all'ambiente, perché non fai nessuno scarico nocivo. Oddio, insomma, dipende da quanto pedali e come.
1: O dipende da cosa si è mangiato il giorno prima.
2: Va bene, grazie Daniele Casemede. Buona giornata. Ragazzi. Niente, si è abituato alla vicinanza di
0: sé. Lo vedi che fa incalzare?
2: Lo vedevo io.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
4: Novità RDS. Madonna, Dance Eteria.

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole.

0: Stamattina del sabato di RDS con Annuzza Pettina di Sergio Frisci e il Paguro con voi fino a mezzogiorno.
1: Tu pensa che mi hanno già scritto amici dicendo ma si possono avere due biglietti per Pasqua Rossi? Tra un anno?
0: Sì.
1: Ma, ragazzi, vabbè.
0: Capolavoro.
1: Sì, sono molto carini. Sì. Andiamo in cucina perché siamo lì che facciamo un manicaretto, ma ci sono degli errori basilari che facciamo quasi sempre tutti.
0: Ne parleremo.
2: Per un'estate che non finisca mai.
3: Mai.
4: Scegli la nostra app.
2: Estate.
4: Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Estate al sole?
7: Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
9: Questo è il tuo cuore quando si innamora.

0: Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
3: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
2: OVS, love people, not labels.
3: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale... arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MG Cavavis e sale l'energia.
6: Entro nello spazio, il mangia perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric,
8: non voglio essere fritto!
9: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
8: E gli altri?
9: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
10: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
11: Chris Martin, che domani sera dirigerà la cerimonia ai mondiali, eccoli!

0: Christian Cremont, i Colors, Serena Brancale, questa era Partenope. Andiamo in cucina. Sergio, tu sei un discreto cuoco, no? Te la cavi?
1: Con pochi ingredienti, lo scende il sapore.
0: Il sapore.
1: Sì, no, mi diverto tanto, me l'ha trasmesso mia nonna materna e mio papà, che cucinavano benissimo, quindi mi hanno trasmesso la passione per i fornelli, e ogni volta che ci sono serate, insomma, comitive, cose varie, ci sono sempre io ai fornelli, perché mi diverte farlo.
0: Proprio. Bene, però c'è...
1: Ci sono tanti errori. Ci sono,
0: sì,
1: tanti,
0: ma ce n'è uno particolare, il più comune.
1: Sì, che è sbagliatissimo, è il non assaggiare mai,
0: ecco.
1: o farlo alla fine. È il re degli errori questo. Molti seguono le ricette come se fossero leggi scolpite nella pietra, dimenticando che gli ingredienti cambiano. Un pomodoro può essere più acido del solito,
0: certo.
1: Un pizzico di sale può non bastare, una spezia può avere perso intensità. Quindi, perché è un problema? Perché se ti accorgi che manca sale o che il piatto è troppo piccante, solo quando sei a tavola, spesso
0: ciao,
1: è troppo tardi per ripigliare,
0: certo,
1: senza rovinare la consistenza pure.
0: Come la pasta, mettiamoci il sale sopra. No.
1: Soluzione qual è? Tieni sempre un cucchiaio pulito a portata di mano, assaggia all'inizio, a metà cottura, e un'ultima volta prima di impiattare, ma almeno puoi regolare un po' alla volta quello che non va. Il secondo errore molto usato è l'errore di foga: scaldare poco la padella quando hai fretta, no? Mettere il cibo, specialmente carne, pesce, verdure da saltare in una padella ancora fredda o tiepida, è un classico errore da fretta. È un problema, perché invece di creare quella deliziosa crosticina

0: dorata, la famosa reazione di Maillard che sigilla i succhi e sprigiona i sapori, il cibo inizierà a rilasciare acqua finendo per lessarsi lentamente.
1: Questo è vero.
0: Il risultato è carne gommosa e verdure mollicce, una cosa tristissima. Quindi fate scaldare bene la padella, l'olio, il burro, quello che usate, prima di aggiungere gli ingredienti, e devi sentire proprio un chiaro e vigoroso friggito.
1: Certo, che
0: appena
1: fa
0: il cibo tocca il fondo.
1: Sì, come la bistecca, se ha una fettina di carne, se la padella non è ben calda ti viene lessa, è un classico, perché come si chiama la reazione di?
0: Maillard.
1: E poi c'è l'errore della mise en place, perché la mise en place noi pensiamo che sia aggiustare la pietanza, il cibo sul piatto in maniera carina. In realtà la vera mise en place la fanno i cuochi. Che vuol dire? Vuol dire preparare gli ingredienti prima di cominciare a cucinare. Non è che siccome a metà strada...
0: La famosa linea.
1: Esatto, perché a metà strada devi tritare la carne, sbucciare l'aglio, dosare i liquidi, se tu devi preparare tutto in delle ciotoline
0: separate. Passano minuti, perdi tempo, si sbucciano le cose, invece devi avere tutto pronto a portata di mano.
1: Esattamente, perché sennò devi togliere... aspetta, fammi togliere dal fuoco che devo aggiungere una cosa che non ho preparato prima.
0: Non va bene.
1: Si rovina il piatto e quindi va tutto preparato prima, tutti gli ingredienti, in modo di avere a portata di mano quando realmente servono.
0: Ma sia io che te abbiamo vinto a Celebrity Chef, quindi ce la caviamo bene in cucina.
1: Sì, la cosa importante è i coltelli, perché al quarto posto degli errori ci sono affettarsi le dita. E purtroppo uno è un po'. Può capitare, ma bisogna stare molto
0: attenzione, moltissimo questo.

0: alla fine di questo appuntamento del sabato 18 luglio. Amici, siate felici, passate una domenica possibilmente al mare, al fresco, idratatevi.
1: Ma perché
0: tanto,
1: se uno vuole andare in montagna non ci
0: anche,
1: può andare?
0: Anche,
1: scusa,
0: anche,
1: una bella passeggiata anche, dagli alberi al fresco, certo. In altezza.
0: Io parlo da siciliano, sai, purtroppo sono un uomo di mare, però.
1: Sì, uomo di mare.
0: Che se ne va.
1: Ecco, appunto, che se ne va. Torniamo lunedì alle 10, buon weekend a tutti, grazie Retteroli per la parte tecnica.
0: Ciao Petti, baci baci.
1: Baci a tutti.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: È il momento di aggiornarci subito su quelli che sono i fatti principali. Andiamo in redazione RDS per scoprire cosa è successo in Italia e nel mondo.
4: Buongiorno da Paola Gubbiotti. Per la prima volta in 4 mesi l'Iran ha lanciato un missile balistico contro una base militare americana in Arabia Saudita, lo riferisce un alto funzionario statunitense. Colpite anche le basi in Bahrain, Giordania e Kuwait. La CBS riferisce di diversi soldati americani feriti. Gli Stati Uniti hanno colpito depositi di armi e infrastrutture logistiche in Iran. E secondo l'agenzia TASS, il primo contatto internazionale del nuovo leader supremo dell'Iran, Mokhtar Khamenei, potrebbe essere una telefonata, un incontro con Vladimir Putin. Non rallenta l'ondata di calore che sta avvolgendo l'Italia.

0: Italia, il picco del caldo si sposta al sud. Oggi e domani 14, le città con il bollino rosso, lunedì saranno 17, ultimo bollettino del Ministero della Salute. Secondo le stime di Confesercenti, il caldo estremo pesa sull'economia italiana fino a 12 miliardi di euro, lo 0,4% del PIL. I mondiali di calcio, stasera alle 23 la finale per il terzo e quarto posto a Miami, Francia-Inghilterra, domani a New York l'atto conclusivo con la sfida tra Spagna e Argentina. Insieme alla Coppa, realizzata dall'artista italiano Silvio Gazzaniga nel lontano 71, alla squadra vincitrice andrà anche il gioiello simbolo dello sport americano, Gianluca Teodori.
1: Prima vincine uno. Al Pacino Tony D'Amato derideva la sua presidentessa Cameron Diaz Cristina Pagnacci nel film Ogni maledetta domenica di Oliver Stone. Al culmine dello scontro generazionale il vecchio coach mostrava all'anello la testimonianza del trofeo vinto. La tradizione statunitense del gioiello celebrativo, comune alle massime leghe professionistiche dello sport americano, football, basket e baseball, entrerà ufficialmente nella storia del calcio domani sera con la consegna ai campioni del mondo insieme alla coppa e alle medaglie. 30 pezzi unici in oro sui 2026 commissionati dalla Federazione Internazionale recheranno da un lato il trofeo della Coppa del Mondo, dall'altro l'identità della squadra vincitrice. Altri 1926 anelli saranno in vendita in tutto il mondo, diventando automaticamente oggetti di culto.
0: Questa è RDS.
2: Petra, non mollare.
3: Ma abbiamo appena iniziato, ma ti pare che mollo. Buongiorno ascoltatori, buongiorno Giovanni Verni.
4: Buongiorno. Grazie. Ma la Linda Graviella è in regia?
3: Certo.
4: Non la sento.
3: Eccolo qua, il peggio
4: di RDS, sono al completo, c'è anche la signora RDS. RDS che ci tiene a essere sempre citata in questo programma, vero?
3: No.
4: No, come no, me l'ha detto prima, ci tengo.
3: No,
4: si dissocia.
3: Ti prendeva in giro, Giovanni, non ti preoccupare. Dai, sabato pomeriggio insieme ai peggio, insieme fino alle 14 in questa versione. Poi, come sempre, c'è il best, il meglio della settimana dei peggio più peggio.
4: Lo so, fa caldo, ma noi abbiamo il condizionatore. State con noi.
5: All'inizio di ogni ora,
6: i tuoi ricordi e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo
6: della tua estate.

0: Peter, non l'ho fatto neanche una volta questa settimana, posso farlo?
1: Che cosa?
0: Questa era Olivia Dean su RDS.
1: Ci teneva particolarmente.
0: C'è anche la cugina, Olivia Dean Dean.
1: Allora, Olivia Dean Dean.
0: Non posso andarmene.
1: Puoi andartene.
2: Cioè,
1: ho capito che fa caldo.
0: Un po' per tutti.
1: Non è che possiamo esagerare. Allora, c'era un articolo che ho visto su una rivista scientifica che mi ha particolarmente colpito.
0: Questa
1: che
0: è la notizia di oggi. Petra legge le notizie, le riviste scientifiche.
1: Allora, che ci fosse la microplastica presente, diciamo, nell'ambiente, l'hanno trovata nell'acqua, eccetera, ok.
0: Era risaputo.
1: Ma che adesso l'uomo sia fatto di ossa, di carne e di plastica, questa cosa un pochino mi inquieta.
0: Dopo l'arrivo della chirurgia estetica è così.
1: Non stai dicendo una cosa sbagliata, è un'altra tipologia di plastica, ma anche quella ormai è entrata a far parte in qualche maniera della nostra pelle. Però io parlavo proprio in generale di tutta la plastica che noi inevitabilmente assimiliamo.
0: Sì.
1: Lo facciamo bevendo, lo facciamo mangiando, lo facciamo anche attraverso proprio la pelle, ok?
0: Come si fa con la pelle?
1: Perché esiste l'assorbimento cutaneo, avviene in parte decisamente minore rispetto all'inalazione, quella quindi che percepiamo e inaliamo appunto attraverso l'aria inquinata, o l'ingestione, quindi acqua e cibo, ma anche il contatto favorisce comunque l'ingresso della plastica nel nostro corpo.
0: E come fare per non essere plastificati?
1: Allora, bisogna ovviamente cercare in tutti i modi di ridurre in generale l'uso di plastica, ad esempio per contenere cibi e bevande. Quindi preferire.
0: Questo si sapeva.
1: E beh, però
0: adesso
1: mi hai
0: giriamo
1: chiesto
0: tutti con la borraccia.
1: Mi hai chiesto cosa come fare, quindi quella
0: poi
1: è la prima cosa.
0: Poi arrivi con la borraccia e dici: me la puoi riempire, per favore?
1: Però quello è proprio un veicolo, diciamo, di trasferimento della plastica abbastanza comune.
0: Sì, però e dentro quindi quelle borracce poi hai il veicolo e le scarichi a coli.
1: Capito,
0: hai visto?
1: Però
0: ci sono delle borracce che veramente non le sciacquano. Vanno sciacquate molto bene.
1: Con l'alga dentro, alcune
0: c'è l'alga,
1: l'alga
0: c'è
1: verde.
0: C'è il muschio, c'è il muschio.
1: È tremenda. Poi non bisognerebbe riscaldare il cibo nei contenitori di plastica, perché il calore favorisce il rilascio della particella.
0: Giusto.
1: Quindi meglio utilizzare appunto dei contenitori,
0: brava,
1: come
0: Petra,
1: abbiamo detto, di vetro.
0: Importante.
1: In generale scegliere prodotti che abbiano meno imballaggi plastici di sempre, ok? I filtri domestici possono essere efficaci, però in generale così ci possiamo preservare. Certo, su quella che andiamo a inalare e quella da contatto, ragazzi, lì c'è poco da fare. Però
0: no,
1: è inquietante sapere che la plastica ormai fa parte del corpo.
0: Bene,
1: è così.
0: Con questa inquietudine che vi lasciamo alla musica.
1: Beh, ogni tanto una cosa intelligente, possiamo dirla. Non è
0: intelligente,
1: che
0: questo mi sta mettendo un po' in ansia io.

0: qui,
1: con tutte le novità selezionate per te
0: da RDS.
1: Madonna, Dance Eteria. Everybody get up and dance. Perry, watch it burn. Peggy Goo e Ira Starr, Woman.
2: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
1: RDS 100%.

0: Angelina Mango con Canto d'amore, ritrovata qui su RDS insieme ai peggio Petro Reggiani e Giovanni Verdi.
1: Abbiamo visto dei vostri messaggi che sono arrivati copiosi,
0: sì,
1: al 388 22 388 22. Ecco, questo argomento della plastica vi ha particolarmente colpito.
0: Sì.
1: E quindi interessati, insieme volete approfondire. Prossima settimana, quindi sabato, vi parleremo di quanto i forni a legna possono influire negativamente sulla salute delle nostre pizze e poi del caffè.
0: Ma perché
1: espresso?
0: Non torniamo ai 100 modi di indossare il pareo, che secondo me è più congeniale a quello che facciamo.
1: Io sono d'accordo con te, però tu adesso hai virato su queste riviste scientifiche.
0: Oggi mi ha colpito, domani la metto via, la uso come rialzo sotto le sedie, non c'è problema.
1: Cercano un conduttore per report, Petra.
0: Sì, potrei andare.
2: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti i pazzi per RDS.
3: Mario Adinolfi. Marione. Voto
4: 1-1.
3: Il giornalista è agli arresti domiciliari con l'accusa per truffa ed evasione fiscale. Nel caso dovesse essere confermata, come preferenza

0: chiesto comunque di essere messo su un'isola.
1: Quale?
0: Alcatraz.
2: Dalle 7 alle 10 every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
3: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
4: La senti?
5: Nel.
4: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
5: Nel.
4: Con Nel 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nel.it. Nel, gruppo A2A.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle 1000 cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
13: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
14: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: comuni immortali.
1: Il volume della tua estate.
2: Il volume della tua estate.
3: Mentre un uomo sfiderà gli dèi.
4: Alzalo con la sequenza mixata di
5: RDS 100% grandi successi.
2: Grandi successi.

0: Chiude così la sequenza mixata su RDS con Zombie e ci siamo noi, peggio, Petra e Giovanni Verna.
1: Due zombie.
0: Non era un caso.
1: Oggi sì, siamo oggi. due zombie.
0: È sabato, fa caldo. È un po' così.
1: Però tra poco vi diamo questa curiosità su Bad Bunny. Bad Bunny che hai visto Bad Bunny? 150.000 persone a Milano. Stasera c'è la seconda.
0: Seconda serata all'ippodromo Snaila Maura. E sì, ragazzi, è il primo artista latin che fattura $1 miliardo con i suoi tour.
1: Ho sentito dell'invidia.
0: Sono tanti soldi.
1: Anch'io,
2: Rivivi le emozioni dell'RDS Summer Festival sabato 18 luglio alle 21.30 su TV8 e Sky 1.
3: Con noi live Anna, Benji e Fede, Cioffi, Emma, Gaia, J-Ax, Madame, Merck e Cremont, Mr. Rain, Nico Santos, Noemi, Sara Toscano, Tommaso Paradiso per una bellissima festa d'estate da vivere insieme.
2: RDS Summer Festival sarà anche in streaming su Now e on demand sulla nostra RDS Social TV.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21.950. Vai su Ford.it.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
8: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
9: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di €9,99. In negozio, app e sul sito.
10: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
11: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
12: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
14: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Bad Bunny è anche un creatore di mode, oltre che di musica latin, tra poco ne parliamo.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento. L'ho detto in spagnolo?
1: L'hai detto in spagnolo.
0: L'ho detto così un po' sull'americano.
1: Io so perché lo fai.
0: Perché è il music curious, Bad Bunny.
2: Sì, music curious.
3: Music curious. RDS music curious. Insieme a te. Dove c'è fuffa,
0: ci sono i peggio di RDS, ci si buttano
1: non
0: proprio
1: a bomba. Non c'è fuffa comunque, perché noi adesso parliamo di una moda, uno stile che viene lanciato non solo da Bad Bunny, ma da tanti altri artisti, come ad esempio Rihanna.
0: Però
1: Bad Bunny
0: adesso è lui che fa le tendenze.
1: Sì.
0: Bad Bunny con i suoi 150.000 paganti giù di lì a Milano in due date.
1: Stasera, ieri, sì.
0: L'avrà fatta.

0: cioè, penso, comunque
1: sì, quando fa ehi
0: il flow
1: mi giro, quando fa ehi mi giro, no, penso, cioè, che mi voglia riprendere.
0: È uno che comunque quando canta suda poco, secondo me. Cioè, lo vedi che comunque il flow è quello lì, sai, sì. perché a lui piace stare comfy.
1: Confi. Come i pomodori,
0: no,
1: confi.
0: Confi, un'altra cosa. A lui piacciono le ciabattine, quelle comode.
1: Ecco, è solo a lui, anche a me. Tu me le critichi, poi Bad Bunny le lancia. Perché le lancia? Sono questo. Al 38822388.
0: Tu fai altro, tu metti delle brutte ciabatte. Ogni tanto quelle che si imbarcano, quelle di scarsa qualità.
1: Quelle sue sono belle.
0: Invece le sue sono belle, sono di quella plastica che non si deforma e soprattutto sono quelle che vanno di moda adesso. Le indossa lui, le ha indossate Rihanna, le indossano le star addirittura. Sul red carpet, signori,
1: certo,
0: la Kardashian se l'è messe con un pochino di tacco,
1: con sto caldo,
0: infradito. Però ormai la ciabatta comfy, cioè quella comoda, quella che tendenzialmente forse manco in piscina ci mettavamo, adesso addirittura arriva sulle passerelle.
1: Le metti con gli abiti.
0: Io
1: così.
0: Credo che Bad Bunny questa sera, visto il caldo di Milano, uscirà con le ciabatte.
1: Ma senti,
0: io
1: una
0: me
1: cosa,
0: lo aspetto.
1: Ma perché lancia queste cose? Io non ho capito perché lancia le ciabatte.
0: No, lui non lancia.
1: Perché a Milano ci sono troppe zanzare?
0: Potrebbe essere, o perché è arrabbiato con un nipote piccolino, a cui dice se non le hai prese prima te le do io.
1: Ne ha da mangiare di cereali sottomarca Bad Bunny, noi abbiamo le nostre nonne che la ciabatta la lanciano, non quella di gomma,
0: no l'altra,
1: quella di legna
0: con lo zoccolo,
1: quella lì che se ti arrivava, ragazzi,
0: quella, che anche quella è comoda, da sempre comfy,
1: ma con una mira che neanche te lo ricordi Mr. Crocodile Dundee,
0: certo,
1: che lanciava il barattolo, sì, e prendeva, sì, il rapinatore,
0: sì,
1: la nonna italiana
0: quando lancia lo zoccolo,
1: ragazzi,
0: è micidiale
1: dall'acqua, cioè dalla bagnasciuga
0: riusciva a colpire.
1: Sono
0: distanza.
1: Delle nonne che dico vieni, torna, arriva,
0: eri
1: perché lì, non sapevano
0: lì
1: nuotare.
0: Sul pedalò.
1: Io mi ricordo, non sapevano nuotare le nonne di una volta. No? Adesso le nonne sono tutte tatuate,
0: certo,
1: fanno delle cose.
0: Ma
1: sì,
0: quelle lì non
1: vanno ai concerti. Adesso invece quelle lì invece non sapevano. Mia nonna non sapeva nuotare.
0: Tu scappavi in mare.
1: Vieni
0: sperando.
1: Qua. Vanaka. E se all'acqua io non uscivo, e lei con la ciabatta. La faceva rimbalzare tipo le pietre.
0: Riusciva.
1: Faceva tre rimbalzi e mi prendeva in fronte. E poi cosa sperava di ottenere con quella cosa, perché mi annegava.
0: Guarda,
1: così.
0: Guarda, se sei cresciuto così qualcosa ha ottenuto, secondo me.

0: questo è Somber su RDS. Appunto,
1: un saluto, possiamo fare un saluto
0: alle nonne,
1: a tutte le nonne,
0: sì,
1: che ci stiamo scrivendo al nostro numero di telefono 388 22 388 22. Non è vero, Giovanni, che siamo tatuate, abbiamo il piercing adesso.
0: Bene,
1: abbiamo il piercing.
0: È giusto precisare.

0: Ed è così che la prima ora di questo sabato 18 settembre dei peggio di RDS è finita. Volge sì. Al termine, Petra.
1: Esatto.
0: Dov'è l'errore in tutto ciò? 388-22-388-22. Trova l'intruso.
1: Veramente vuoi farlo?
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Torniamo subito in redazione RDS. Siamo pronti ad aggiornarci su tutti i fatti principali. Sentiamo cosa è successo in queste ore.
6: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
7: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
6: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
8: Buon pomeriggio da Gianluca Gizzi. La guerra in Iran, missili di Teheran contro strutture militari USA in Bahrain, in Kuwait e per la prima volta in Arabia Saudita, sempre in Kuwait, ha colpito un impianto petrolifero, ci sarebbero numerosi feriti e trapela la notizia di soldati americani feriti in settimana negli attacchi della Repubblica Islamica alle basi statunitensi in Giordania. Resta la tensione nello stretto di Hormuz, il passaggio è chiuso, dicono i Pasdaran, che parlano di due petroliere in fiamme, falso, replica Washington. Attacco ucraino contro la Russia con oltre 370 droni nel mirino alla regione di Mosca. Secondo fonti locali ci sono 7 vittime e 24 feriti. Kiev annuncia poi di aver colpito 13 navi della flotta fantasma russa, imbarcazioni utilizzate per aggirare le sanzioni internazionali. Prima notte in carcere per Mario Roggero a Bollate. Oggi Salvini ha fatto visita al gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo. Ritiene di aver subito un'ingiustizia, dice il leader della Lega. Aggiunge: sarei orgoglioso di poterlo candidare con noi, e sulla grazia assicura: nessuna pressione, il presidente Mattarella sceglierà liberamente. L'Italia ha le prese con la forte ondata di calore, il picco si sposta al sud con 14 città da bollino rosso oggi e domani, 17 lunedì. Ora lo sport, Paola Gubbiotti.
9: I mondiali di calcio alle 23 a Miami, la finale per il terzo e quarto posto Francia-Inghilterra, e domani alle 21 Spagna-Argentina a New York. Messi contro il suo erede designato, quel Lamine Yamal cresciuto nel Barcellona, il club che ha fatto grande la pulce. E sulla finale c'è l'incognita maltempo con il sindaco di New York Mabdani, che sui social avverte dell'arrivo di temporali molto intensi e forti venti. Intanto in conferenza stampa il presidente della FIFA Gianni Infantino e quello americano Donald Trump definiscono il mondiale il migliore di sempre. La Formula 1, Gran Premio del Belgio, in corso le terze libere alle 16, le qualifiche. Il tennis, tra un'ora a Bastad in Svezia, la semifinale tra Luciano Darderi e il paraguayano Vallejo. Questa è RDS.
5: Su RDS, Petra Loreggian, Giovanni Vernia, i peggio sono con voi.
10: Attenzione, attenzione, dobbiamo dare un premio, sì. Perché prima abbiamo lanciato un contest, era trova l'intruso, il premio va al signor RDS che per prima ha detto l'intruso è settembre, anzi ha detto l'intruso è settembre.
5: Ci hai provato, Giovanni,
10: Ci hai
5: provato.
10: A te è passato liscio proprio com'è, eh?
5: Vabbè, ma io non voglio sottolineare l'errore del mio collega.
10: Petra,
5: faccio finta di niente.
10: Mollare. Mollare. La Linda Gravella in regia.
5: Certo.
10: Tutto è pronto, la sequenza è pronta?
5: Sì?
10: È pronta? Ci dicono che è pronta, sì, è pronta. Al tavolo 4 una sequenza mixata, vai.
11: All'inizio di ogni ora.
12: I tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: volume della tua estate.
1: Il volume della tua estate.
2: Papà, buona domenica.
3: Alzalo con la sequenza mixata di RDS 100% grandi successi.
1: Grandi successi.

0: grandissimo Bruno Mars.
1: Ti è piaciuto,
0: questa
1: eh?
0: l'ho vista live a sì. Milano, a San Siro, uno dei concerti più belli, anzi forse il più bello,
1: addirittura
0: il più bello che abbia mai visto. Sì,
1: che meraviglia,
0: sì, una festa incredibile, ma è inutile, ormai è andata, però ti lascia quel bel ricordo, Petra, che stai, quando vedi un concerto che ti piace, stai per 2-3 settimane ad ascoltare i dischi,
1: è così,
0: ti prende benissimo.
1: Quando un grande evento entra dentro di te,
0: sì,
1: poi rimane lì impresso nella memoria per sempre. Quindi, amici della Puglia,
0: allora
1: state
0: sì.
1: per ospitare un grande evento, perché mancano 30 giorni ai 20esimi giochi del Mediterraneo e quindi è già tempo di fare festa insieme.
0: RDS, questa radio qua che stai ascoltando, è la radio ufficiale della manifestazione e vi invita a Meno 30 con RDS, che si terrà, attenzione attenzione, il 21 luglio in Piazza della Vittoria a Taranto. E chi ci sarà?
1: Ci sarà
0: il nostro DJ set del nostro Don Cash e altre sorprese, Brodini.
1: Quindi, perché lui dice
0: Broda.
1: Broda.
0: Lui è il rapper, dice Broda, Brodino.
1: Salutiamo Don Cash, ovviamente, è un amico che ci ascolta. Allora, noi vi aspettiamo, l'evento è assolutamente gratuito, quindi RDS come sempre.
0: Veramente.
1: Dalla parte del grande sport, certo.
0: Ma è gratuito.
1: È gratuito.
2: Giovanni, sei un grande.
0: Grazie, grazie.
2: Veramente
0: mi
2: un
0: sono
2: grande.
1: Ma cosa c'entri tu? Non
0: mi sono
1: in
0: boss perché fosse gratuito.
1: Ma non è vero.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Dal 17 al 25 luglio torna il Giffoni Film Festival. Ospiti del mondo del cinema e dell'attualità, showcase live dei nomi più attesi della musica, saranno protagonisti dell'evento.

0: importanti al mondo. Interviste, collegamenti in diretta, contenuti social per raccontare tutta l'energia di un evento unico. Storie, emozioni, divertimento. Vivi con RDS e RDS Next la magia di Giffoni.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Entro nello spazio, il mangia perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia. E usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
4: How much cost my spritz, please? Manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
5: Quello. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
6: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.victoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour, la prevenzione femminile è la nostra meta.
7: Siete coi peggio di RDS, per poco non ci dimenticavamo di dirvi che tra poco c'è lo Step Tanda, RDS Bag per voi.

0: Bentornati con il peggio di RDS. Siamo lieti in questo sabato 18 luglio di presentarvi il nostro gioco del sabato, che è lo Step Tanda. È molto funk questa sigla.
1: Molto. Allora, come funziona lo Step Tanda? Funziona così. Adesso noi vi faremo ascoltare una canzone divisa in step. Ok? Vuol dire che per ogni canzone abbiamo estrapolato tre strumenti. Quindi potete provare a indovinarla con il primo aggiunto al secondo, il primo e il secondo.

0: terzo, primo, secondo, terzo step.
1: Scusi, prof, volevo fare una domanda. Ma se io indovino al primo, dove lo mando il messaggio?
0: Subito al 38822, 38822, senza alcuna esitazione.
1: Scusi, prof, posso fare un'altra domanda?
0: Certo.
1: Ma lo devo mandare scritto o orale?
0: È meglio orale, per favore.
1: Ok, grazie, prof.
0: Preferirei orale.
1: Okay, con la mia voce o quello di un altro?
0: No, con la tua voce.
1: Grazie, prof.
0: Orale, okay. Ma con la tua voce.
1: Ok, possiamo partire.
0: Possiamo partire.
1: Ci
0: con
1: sono, lo vai.
0: No.
2: Scusi, prof.
0: Per me no.
2: Aspetta.
0: No. Niente.
2: Niente, non mi viene.
0: Ma no, neanche a me.
2: Ce l'ho proprio qua.
0: Ma per nulla.
2: Vado
0: proprio
2: a prenderla in un altro isolato.
0: Sì, no. Niente.
2: Vai.
0: Niente. Proviamo.
2: Seconda traccia.

0: dobbiamo mettere i bassi senza accordatura, per renderlo più difficile.
1: È veramente difficile. Pensa davvero come questo strumento sembra stonato, sentito così da solo, e poi dopo nell'insieme sicuramente suonerà meglio.
0: Allora, io direi che... No, qua stanno arrivando dei messaggi, Petro.
1: Eh sì, ma non sono giusti.
0: Sei sicura? Perché io ne vedo qualcuno che forse...
1: Ma scusa, tu l'hai indovinata la canzone?
0: No.
1: Allora come fai a sapere
0: sulla
1: che
0: fiducia,
1: forse?
0: Vedo dei numeri che mi piacciono.
1: Proviamo il terzo step.

0: figli?
1: No.
0: Neanche con tre?
1: No, io neanche con tre.
0: E allora col 3 8 8 2 2 3 8 8 2 2 vedrai che la indovinano. Vai.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS.
5: Giselle, ti mangio midi pill.
6: Encore un jumeau.

0: Grazie Pietro Loreggian, Giovanni Vernia. Signori, uno smacco per Vernia. Uno smacco che al primo colpo non ha individuato la nostra steptanda.
1: Eppure ero lì che me la cantava
0: millantando conoscenze comunque del cantante, dicendo no perché è il mio preferito.
1: Eravamo nei camerini, eravamo io, lui, il suo buttafuori che mi teneva,
0: certo,
1: e poi Michael Jordan che facevano,
0: esatto,
1: la foto, però,
0: esatto,
1: io ero lì che cercavo di entrare, niente.
0: Ciò nonostante, sentiamo intanto la soluzione qual è.
2: Buongiorno amici.
0: Ciao.
2: Sono Anna.
1: Ciao.
2: Ero anche al suo concerto l'altro giorno a San Siro.
1: Mi ricordo di te.
2: Dai with a smile di Bruno Mars.
1: Bruno.

0: comunque così come la cantavamo allo stadio, la cantavamo tutti così.
1: Così,
0: allo
1: stadio. Un po' stonati sì, però.
0: E vabbè, che c'entra? C'è lui sul palco, mica noia.
2: L'energia per il sabato sera e dalle 22 all'1.

0: Convenienza? Ma vai da Conad! Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT.
3: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie. Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Veyon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Tra poco con i peggio di RDS ce ne andiamo in Giappone. Tu dici perché? E adesso vi spieghiamo.

0: Petro e Gian Giovanni Vernia tra poco nella versione, diciamo, quella più gettonata, perché è il meglio della settimana, si fa pulizia
1: tra l'altro in spiaggia, perché il peggio più spiaggia tutti i giorni dalle 14 alle 15 siamo in spiaggia,
0: certo, perciò. Quindi si fa un po' di pulizia, si trovano le cose più interessanti e divertenti e si ripropongono il sabato, un po' come farebbero i giapponesi grazie a una nuova, diciamo, disciplina che sta prendendo molto piede anche qui in Italia, che si chiama Osuji.
1: Osuji. Oh, allora, di cosa si tratta e perché se ne parla tanto di questo Giappone?
0: Allora, del perché si parla tanto del Giappone non te lo so dire.
1: Perché è un popolo eccezionale.

0: popolo molto civile, molto educato, molto il cibo eccezionale, poi la debolezza dello yen permette di andare in Giappone e di non spendere tanto, insomma di non spendere tanto. Io ho fatto preventivo.
1: In Giappone.
0: Ho pianto per 6 giorni.
1: Però bello. È un viaggio che una volta nella vita secondo me va fatto.
0: Questo non è il periodo ideale per andarci, perché il periodo ideale è quello da marzo a inizio aprile, la fioritura dei ciliegi.
1: Esatto.
0: Quello dei ciliegi. Adesso fa molto caldo, però diciamo noi che siamo abituati al caldo non lo soffriamo.
1: Allora, quando si pratica lo osugi, in realtà l'armadio o i cassetti, perché è lì che andiamo a parare, non viene semplicemente svuotato o pulito, ma ogni singolo pezzettino viene proprio liberato dalla polvere. Perché? Perché bisogna farlo in quel momento con una certa intenzione, cioè non è che lo fai ascoltando la musica con le cuffiette, urlando con tuo marito, facendo. No, devi farlo con una consapevolezza che lo spazio esterno è uno specchio astratto della nostra psiche interiore. Adesso, quindi mentre noi puliamo, facciamo proprio questo ragionamento, cioè il segreto del Osugi è che non è semplicemente fare pulizia, ma è un rituale che collega il movimento che stiamo facendo alla nostra mente.
0: Beh, questa è una cosa affascinante che non succederà mai in casa mia.
1: Perché?
0: Se
1: tu lo fai originariamente,
0: quando faccio pulizia dell'armadio, io prendo tutto quello che trovo e butto via.
1: Ma no, ma allora ci sta.
0: Lo metto in quei contenitori, quelli per
1: gli indumenti, e fai molto bene, perché è anche giusto dare una seconda vita.
0: Poi il giorno dopo trovo il contenitore tutto aperto e che qualcuno è andato lì e ha preso gli indumenti.
1: Però se qualcuno è andato lì a prenderli perché ne aveva bisogno, Giovanni.
0: Speriamo.
1: Di base, voglio sperare, no? Non perché se se li rivende avrà avuto bisogno di rivenderli.
0: Siamo un paese diverso dal Giappone. E questo è intanto l'altro giorno io mi sono sorpreso, perché ho preso il treno proprio per venire a Milano a vedere il concerto di Bruno Mars.
1: Certo.
0: E mi è arrivata la mail della compagnia delle ferrovie di Stato, che dice: ti avvisiamo che il tuo treno sta viaggiando con 2 minuti di ritardo.
1: Addirittura.
0: Mi ha mandato la mail. E io sono rimasto sorpreso, ho detto: ma o un giapponese si è impossessato un attimo dei sistemi informatici delle ferrovie dello Stato,
1: o c'è qualcosa di strano.
0: Perché noi italiani, cioè, se non c'è uno zero dietro non ci fa né caldo né freddo. Almeno 20, ragazzi, cioè, siete dei dilettanti, non ci potete mandare una mail, consumare dei giga per 2 minuti di ritardo. Sicuramente c'era un giapponese, hanno assunto un giapponese.

0: felici di comunicarvi ufficialmente che noi ce ne andiamo in spiaggia. Dopo le news, i peggio più spiaggia live da tutte le spiagge che abbiamo visitato questa settimana.
1: Nel corso della settimana abbiamo viste tante. Restate con noi su RDS.
2: Tra poco,
3: tra poco,
2: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station. Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
1: Torniamo ancora una volta in redazione RDS, pronti ad aggiornarci su tutti i fatti principali. Andiamo a scoprire cos'è successo in queste ultime ore.
5: Buon pomeriggio da Gianluca Gezzi. L'Iran prende di mira siti civili e infrastrutture vitali. Siamo pronti a difenderci. Così il Kuwait, che denuncia attacchi di Teheran contro un impianto petrolifero, una centrale per la produzione di energia e acqua. Missili anche contro basi americane nel paese, in Bahrain, in Arabia Saudita. Diffusa dai media poi la notizia di soldati statunitensi feriti in settimana in Giordania. Altro conflitto, quello russo-ucraino. Pioggia di droni nella notte su impianti logistici nella regione di Mosca. Sale a 8 vittime il bilancio, 24 i feriti, colpite anche 13 navi della flotta fantasma russa utilizzata per aggirare le sanzioni. Mario Roggero ritiene di aver subito un'ingiustizia alle parole di Matteo Salvini, che ha incontrato in carcere a Bollate il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione dei due rapinatori e il ferimento di un terzo. In merito alla richiesta di grazia avanzata dalla moglie dell'uomo, il leader della Lega assicura nessuna pressione sul colle. La Formula 1 a Spa, Kimi Antonelli il più veloce nella terza sessione di libere. Il pilota della Mercedes precede Norris, McLaren e Verstappen, Red Bull, incidente per Hamilton che finisce contro le barriere, vettura danneggiata, corsa contro il tempo nel box Ferrari per rimetterla in pista in tempo per le qualifiche al via alle 16. Ora le previsioni del tempo con Trebi Meteo.
6: Nelle prossime ore l'anticiclone africano sarà ancora ben saldo sul Mediterraneo centrale e sul nostro territorio. In effetti prevarrà il sole su buona parte dell'Italia, ad eccezione delle regioni di nord-est, dove avremo dei fenomeni a carattere sparso. Le temperature massime diffusamente raggiungeranno i 35 gradi, anche oltre nelle aree interne del centro-sud e delle due isole maggiori, con picchi localmente fino ai 38-40 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trebi Meteo.
5: Questa è RDS.
0: Grazie, grazie.
1: Ma non solo per noi.
0: No, no, sì, no. Sto facendo la passerella qua sulla spiaggia e sto andando a fare un bagno. Grazie, ragazzi. Non era dovuto, però lo gradisco. Grazie, grazie. Adesso lascio le ciabatte qua.
1: Che sono brutte, lasciale lì per sempre. Lasciale per sempre,
0: scotta,
1: Giovanni.
0: Scotta, scotta, scotta, scotta. Mi tuffo. Dai, mi tuffo. Sigla.
1: Tuffati.
0: Hai visto? Mi sono tuffato senza fare. Pensa...

0: regia, signori, tutto è pronto per il meglio dei peggio più peggio beach, cioè il peggio più peggio, più spiaggia, più tutto, c'è tutto.
1: C'è tutto
0: in questa spiaggia, ci sono due canzoni e poi abbiamo Fritti Misti, abbiamo Cruciverbone a cui potrete giocare, abbiamo Tuffi a Bomba, abbiamo di tutto.

0: questo pezzo flamenco Paranoia su RDS, ritrovato con I Peggio Più Peggio versione del sabato, perché siamo in spiaggia, ma soprattutto vi facciamo riascoltare tutto quello che ci ha divertito nel corso della settimana.
1: Sì, dicevi?
0: No, dicevo tutto quello che ci ha divertito nel corso della settimana.
1: Ah, ok.
0: C'è stato qualcosa.
1: Devo sceglierlo io?
0: Dai, Gio, sì, devi sceglierlo tu.
1: Ma sotto l'ombrellone potevi far tu, facevi tutto, scusa. Vabbè, aspetta, scelgo io.
0: Dai, allora, su, aspetta, datti da fare.
1: Questo, no, questo no.
0: Questo?
1: Quest'altro.
0: No. Non ti piace?
1: No. Questo qua è venuto male. Non no. È che non mi piace, però è venuto male.
0: Ma non è venuto male, dai.
1: Non ti impegni. Non...
0: No, adesso io mi impegno, tu.
1: Sono io che non ci arrivo. Questo non ci arrivavo, guarda, questo mi piace.
0: Ti piace?
1: Questo
0: dai.
1: Fritto misto qua. Sì. Un buon fritto, buono, tutto semisto. E allora?
0: C'è un posto che fanno al cartoccio.
1: Gli spiedini.
0: Se non ricordo male, a Cesenatico. Gli spiedini,
1: pesce.
0: Che buoni! Con quel gamberetto impanato.
1: Senti un po', ma Sinner?
0: No,
1: ne vogliamo parlare,
0: ragazzi,
1: di Sinner? Non ne abbiamo ancora parlato.
0: Beh, un pochino fuori onda dicevamo, però è veramente un fuori classe.
1: Fenomeno, dicevamo.
0: Fenomeno. Bis capolavoro a Wimbledon, ha battuto Zverev in 4 set.
1: Questo lo sanno anche i muri.
0: Sono 5 slam, 70 milioni in premi durante la sua carriera.
1: È incredibile.
0: Più
1: 70 milioni in carriera, è un record questo. È l'unico
0: tanto,
1: ricchissimo coi capelli arancioni sano di mente, visto? Questa è cattiva, questa
0: è bittersweet, questa è arrivata.
1: Se è cattiva
0: così
1: la battuta,
0: sempre...
1: allora lui cos'è? Scusa.
0: A me non è dispiaciuta, guarda.
1: Comunque, a ringraziare Sinner, è una bravissimo ragazzo. Hai visto che ha ringraziato tutto il pubblico inglese?
0: Sì,
1: mi hanno tifato contro tutto il tempo.
0: Sì, è vero. È
1: cioè,
0: vero.
1: È tutto il torneo, ce l'avevano.
0: Sì.
1: Invece lui è. Domani sai cosa? Si vendica con la pubblicità, sì.
0: Cioè?
1: Lavazza a modo mio. A casa come al bar. Ma no quello dei bar inglesi che.
0: Che
1: lo diamo al basilico per uccidere.
0: Non lo
1: caffè.
0: Fanno,
1: no,
0: sì.
1: Caffè buono, quello di casa mia.
0: Certo.
1: Bello.
0: C'erano un sacco di personaggi famosi a Wimbledon, Nicole
1: tantissimi.
0: Kidman,
1: sì.
0: Lil Collins.
1: Lil Collins, che tutti sanno, Andrew Garfield, che tutti sanno
0: Garfield
1: essere.
0: Non era,
1: Cinzia Erivo.
0: Scusami, Andrew Garfield. Garfield non era
1: quel gatto.
0: Quel gatto.
1: Perché era così. Cioè, a casa era. Ma chi è sto qua? L'ho già visto questo, però
0: questo,
1: mi ricordo.
0: Forse
1: ma campa ancora? Ma che fine ha fatto?
0: Che brutte persone.
1: C'era Anna Wintour.
0: Anna Wintour,
1: Anna Wintour,
0: certo.
1: Anna Wintour, che è quella,
0: la,
1: no,
0: quella della moda.
1: Quella della moda. È quella della moda. E così è stato. Ma chi è sta qua? Oh, ma chi è sta qua? Con sti occhiali, cosa? Ma è quella della moda.
0: Diavolo Veste Prada.
1: È quella che ha fatto il Diavolo Veste Prada.
0: No,
1: non c'entra niente.
0: Non l'ha fatto. Erano ispirati ad Anna Wintour.
1: Era l'attrice, no?
0: No, l'attrice si ispirava ad Anna Wintour. Ma non è. Anna Wintour è quella vera,
1: sì.
0: Che fa la moda vera.
1: Questi erano i commenti a casa in tutte le case d'Italia. Un po' meno. Cioè. Più
0: quella
1: a casa
0: ancora.
1: Nostra era così.
0: Campa ancora non è
1: campa
0: male.
1: Ancora sì, ma ancora questo non so.
0: Senti, poi c'è stata una gaffa.
1: Dimmi.
0: Al Museo Diocesano di Pitigliano.
1: Beh.
0: Allora, sotto il quadro dell'Assunzione di Maria c'era una targhetta scritta in inglese.
1: Sì.
0: Recruitment of Mary.
1: Cioè, l'hanno assunta. L'assunzione di Maria è diventata che l'hanno assunta per davvero.
0: L'assunzione in realtà, esatto, la targhetta che tra l'altro era lì dal 2019, nessuno si era mai accorto di questo errore, non era un'assunzione in senso religioso,
1: no,
0: ma in senso
1: il recruitment è l'assunzione
0: lavorativo
1: quando ti assumono.
0: Esatto.
1: Poi come si chiamava l'artista?
0: Allora, un quadro di Girolamo di Benvenuto del XV secolo.
1: Girolamo Welcome hanno scritto.
2: Più peggio. Più peggio.

0: più.
1: Oh, eccoci qua di nuovo con i peggio più spiaggia sotto l'ombrellone.
0: Ti sento molto rilassato.
1: Certo, qua abbiamo trovato sta prima fila oggi e chi la molla?
0: No, oggi con questa bella brezza qua si sta benissimo.
1: Quando vado a fare il bagno io, Petra fa la guardia all'ombrellone.
0: Certo.
1: Quando va a fare il bagno lei, cioè mai. Io, lei non ci va mai a fare.
0: È per quello che tu sei tranquillo, no, perché ci sono.
1: Perché
0: io.
1: Adesso Petra sta preparando qua la definizione del cruciverbone.
0: Se siete pronti anche voi, scaricatevi la griglia, perché tra poco ritorna il cruciverbone dei peggio più spiaggia.
2: Tra poco torniamo.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: La senti?
6: Nel.
7: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
6: Nel.
7: Con Nel 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nel.it. Nel, gruppo A2A.
8: Quando è?
9: Pesca.
8: È la colazione. Quando è?
10: Alla pera.
8: È ricreazione. Tu che dici?
10: Ma è buonissimo.
8: È un'illuminazione. Poi ti accorgi.
10: È senza zuccheri aggiunti.
8: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi.
10: Scusi, me ne dà un altro?
8: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
11: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin, 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.
13: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
14: Ragazzi, picnic?
15: La montagna mette una fame.
13: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
16: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti. Con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
17: Ciao, sono Madame e anche io ascolto sempre i peggio più peggio su RDS.

0: Che cavallone che è arrivato!
1: Hai visto che roba?
0: Stavo per dire Madame con Marrakesh, volevo capire, ma travolto, ma travolto. Allora, Petra, siamo pronti? Cruciverbone?
1: Prontissimi!
0: Oh, allora, ricapitoliamo: il Cruciverbone è un gioco che si fa tutti i giorni, a quest'ora qua, dalla spiaggia dei Peggio Più Spiaggia. Siamo arrivati alla 20 orizzontale di oggi.
1: Attenzione, se volete andate sui nostri canali social, ma anche sul nostro sito rds.it, quello ufficiale, potete scaricare tutta la griglia completa. Mano a mano che si fa il Cruciverbone troverete anche le soluzioni, ovviamente seguendo le nostre storie, guardando il canale 265 del Digitale Terrestre. È importante compilarla tutta perché al termine c'è il super premio finale direttamente dalle mani e dalle cassaforti di Giovanni Vernia.
0: Esatto, è un mio premio, è un mio regalo per voi.
1: È
0: un mio regalo
1: suo.
0: Un personale che ha a che fare con la radio.
1: Sì.
0: È firmato, se volete, da me, quando ve lo manderò.
1: Ok.
0: Con una dedica personalizzata che chiederete.
1: Certo.
0: Quello che volete.
1: È una cosa esclusiva.
0: È un oggetto esclusivo che metto io a disposizione perché? Perché Petra non ce l'ha. Questo oggetto qua.
1: No, io ce l'ho, ma lo tengo. Tu invece lo regali.
0: Io invece mi piace regalarlo ai nostri ascoltatori che per tutto l'anno.
1: Bravo Giovanni.
0: Ci hanno fatto compagnia.
1: Dai, l'anno prossimo regaliamo il mio.
0: Ok.
1: Allora, siamo arrivati alla definizione 20 orizzontale. Attenzione, sono 13 lettere e la 1, 2, 3, 4. La quinta lettera è una E, perché si incrocia con pianta del piede, che era una definizione che abbiamo dato nei giorni precedenti.
0: Allora,
1: okay?
0: Io vado, eh?
1: Sì.
0: Luogo della Versilia, ricco di eleganza, ricco di charme, ricco di bellezza, ma soprattutto ricco.
1: Ricco in generale.
0: Sono molto ricco.
1: Esatto.
0: In questo posto sono molto ricco.
1: Esatto.
0: Tant'è che al posto dei numeri civici ci sono degli IBAN direttamente.
1: Va
0: bene? Quindi fate voi, non diamo altri indizi? Oppure sì?
1: Beh, dai, ancora un altro piccolino.
0: C'è un famoso locale dove per anni si è ballato.
1: Ok.
0: E poi. Ah beh, c'è uno stabilimento un beach club molto
1: molto,
0: molto celebre, di quello lì anche ricco, molto ricco anche lui.
1: Sì.
0: Cioè, quando tu dici "Oh, mi sembri per fare uno che fa il fenomeno, no?
1: Ricchezza e felicità.
0: Mi sembri proprio
1: quello lì.
0: Quello lì dei poveri. Cioè, quando vuoi fare lui che non sei lui.
1: Che non lo sei.
0: E vabbè, dai, basta.
1: Dai, 388-22, messaggi orali, mi raccomando, non scritti. In palio c'è l'RDS Bag e poi il super premio finale, ormai ve l'abbiamo detto.

0: Francesco Gabbani con la sua Summer Funk. Francesco Gabbani che è di Carrara.
1: Sì,
0: è ed è un posto
1: parti,
0: che si avvicina molto a quello della nostra definizione di oggi del venti orizzontale del Cruciverbone, che ripetiamo era un luogo della Versilia ricco di eleganza, ricco di charme, ricco di bellezza, ma soprattutto ricco.
1: Soprattutto molto ricco.
0: Molto, molto sì. Ricco, non si affederanno ovviamente
1: ma no,
0: i residenti
1: mica
0: di questo
1: una cosa
0: luogo.
1: Anzi.
0: Magari capito, poi diciamo, poi dopo l'agenzia delle entrate.
1: Ma no.
0: Mi state drizzando le orecchie. Ma sono tutto in regola.
1: Vogliamo sentire la soluzione?
0: Proviamo.
2: Amici,
1: ciao.
2: Buongiorno.
1: A te.
2: Ci vado anche in vacanza.
1: Sì.
2: La risposta è Forte dei Marmi.
0: E bravo il
1: Forte
0: nostro
1: dei Marmi.
0: Claudio di Jesolo che se ne va in vacanza a Forte dei Marmi. Tu dimmi
1: bravissimo.
0: Perché? Evidentemente perché è ricco.
1: No.
0: E gli piace stare.
1: O gli piace stare con quelli più ricchi.
0: Gli piace stare
1: dipende,
0: lì nel.
1: Sono scelte.
0: Come lo chiamano, il gazebo?
1: Ah beh sì,
0: non ci sono gli ombrelloni.
1: Quello costa un po' di più quello.
0: In
1: lì,
0: quel beach club ci sono i gazebo.
1: Quello paghi un po' di più ma è
0: bello. Hai detto gazebo?
1: Ho scusa. Detto gazebo e tu li
0: faccio...
1: canti giustamente.
0: Giusto. Io faccio così, do fastidio.
3: Sotto l'ombrellone non perdere le iniziative della tua radio preferita.
4: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RTS. Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola. Hai dimenticato i costumi da bagno. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
5: Ufficio cosa smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Pizza Beat Competition, Octagona a Brindisi, Fantini a Cervia, Marula a Follonica. I migliori pizzaioli italiani si sfidano in spiaggia a luglio per accedere alla finale che leggerà il Dalla Giovanna Pizza Ambassador. Molino Dalla Giovanna, dal 1832, produce farina per i professionisti dell'arte bianca. Scopri le info su dallagiovanna.it.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
12: Una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
13: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su syscom.eu.
15: Ciao, sono Fabri Fibra.
16: Ok.
15: Ciao, sono Fabri Fibra, anch'io ascolto sempre il peggio più peggio.

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS,
0: Peggy Gou e Ira Star, Woman. Alex Warren, Passenger. Giselle, Dimanche Midi Pill.
2: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: E questi sono i pinguini tattici nucleari.
1: Sei sicura, Petra?
0: Certo, sono sicurissima.
1: Sei certa? Ti sei accertata? Noi non diamo informazioni sbagliate ai nostri ascoltatori.
0: Mai informazioni sbagliate, sempre informazioni corrette.
1: Bene.
0: Petra Giovanni Vernia con voi su RDS. Questi sono i peggio più peggio del sabato.
1: La
0: quindi...
1: volete sapere la verità?
0: Qual è la verità?
1: Cari ascoltatori, che va bene stare in spiaggia,
0: sì?
1: Va bene stare sotto l'ombrellone a fare il cruciverbone,
0: tutto
1: va
0: okay?
1: Bene tutto, però anche noi abbiamo un po' di caldo. Petra, ce ne andiamo un po' sul pedalò?
0: Perché no?
1: L'ho prenotato per
0: facciamolo.
1: C'è stato questo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
0: sì, che ha disciplinato quantomeno le procedure di omologazione, di verifica, ma soprattutto di taratura degli autovelox. Perché? Perché gli autovelox, si sa, per tante situazioni, insomma, hanno comunque sbagliato. La multa arrivava,
1: sì,
0: c'è chi la pagava,
1: di omologazione,
0: c'è chi faceva ricorso. Ecco, in questo momento diciamo che in generale molte telecamere che sono su strade italiane potrebbero essere irregolari, così come sono irregolari anche le multe che sono arrivate sulla base, insomma, delle
1: quelle
0: loro
1: che hanno
0: rilevazioni.
1: Sì, però sì, quelli irregolari adesso li hanno spenti.
0: Adesso sì, da ieri sono spenti.
1: L'unico che ha pagato la multa, secondo me, che sono io.
0: Che era finta o vera?
1: Ho voglia di pedalò, Petra.
0: Perché andiamo a pedalare.
1: Sentono qua.
0: Almeno là nessuno ci multa.
1: Esatto, pedala un po'.
0: Perché faccio fatica.
1: Non far finta, pedala.
0: Sto pedalando.
1: Andiamo
0: ho messo anche i sandaletti, guarda. Quelli lì che ti viene la vescica subito.
1: Sì, ma tu intanto pedala, perché sto
0: pedalando
1: solo io.
0: Andiamo dopo la buona.
1: Se no ci sentono.
0: È un po' alta l'acqua lì, eh.
1: Adesso che non ci ascolta nessuno. Ma te? Quante volte hai dato la patente del nonno per non farti togliere i punti?
0: No, ascolta un attimo.
1: Perché tu c'hai la patente falsa?
0: Non è falsa. Ma poi soprattutto, semmai sono io che ormai fungo da nonna e do la mia patente per far togliere i punti a qualcun altro.
1: Sta passando uno col materassino, scusa.
0: Non dire niente.
1: Oh, certo che per prendere una multa con l'autovelox adesso devi essere proprio un babbo.
0: Lo so.
1: Uno della sicurezza del Louvre può prendere. Cioè, te le segnalano 4 minuti, 4 chilometri prima.
0: Sì, anche sul...
1: Te lo scrivono sui cartelloni luminosi. Attento che stiamo controllando
0: l'autovelox. Navigatore a volte c'è.
1: Il navigatore te lo segnalano tutti, c'è l'autovelox. Ci manca che ti chiama l'autovelox e ti dice: oh, rallenta che più avanti ti faccio la foto, ci sono io. Cioè, come fai a prendere una foto con l'autovelox adesso?
0: Non lo so, però si prende. Poi dopo devi fare quella cosa che ti arriva la multa, vuoi vedere la foto.
1: Ah, dica, quando arriva c'è la sorpresa. Tu apri.
0: Dici non sono io.
1: No, per dici un'altra cosa.
0: Dici, non sono
1: no, appena,
0: io.
1: Appena la vedi, dici un'altra cosa. Una serie di cose.
0: È irripetibile quella.
1: Poi la apri e vedi.
0: E poi sei incredibile.

0: E vedi, si certifica, sì, si verbalizza che
1: alle ore tal d'età,
0: in località Montalto di Castro.
1: Sì.
0: Tu dici, non sapevi neanche esistesse il Montalto di Castro.
1: Ma io ci sono mai stato.
0: Il 3 ottobre, sì, alle ore, viaggiava alla velocità. Tu dici, no, ma io non sono mai stato lì.
1: Di solito sai cosa faccio io? Chiamo mio marito, do la colpa a lui.
0: Sì.
1: Ci chiamo Andri, dico, senti, tu, dai, hai preso una multa anche questa volta. Ma
0: io dico che hanno sbagliato loro. Poi vado a vedere sull'agenda. Sì. E vedo che quel giorno lì stavo andando in Toscana.
1: Forse ci sei passato da Montalto di
0: Castro. Poi studio la geografia e Montalto di Castro
1: è
0: in Toscana.
1: È proprio là.
0: E quindi
1: te la porti a casa la multa.
0: La pago.
1: No, ma si fa così, si paga, non è che puoi fare
0: e
1: il
0: cosa
1: corso.
0: Fare? Cioè. Se io da Ligure, ma tanto anche se fai il ricorso non lo vinci.
1: Che più delle volte è vero comunque,
0: è
1: da
0: vero.
1: Ligure o meno, più delle volte non lo vinci.
0: E la devi pagare
1: il doppio.
0: Allora è meglio che la fai subito.
2: Più peggio di...

0: E questo era l'ultimo disco dei Pet Shop Boys Spiaggia di oggi. È arrivato The Weeknd. The Weeknd, ci stiamo avvicinando, Petra, non prima dei saluti.
1: Certo, ma allora ringraziamo ovviamente la Linda Gravella che è stata in regia con noi. Giovanni Vernia.
2: Ciao Pirlone.
3: Ciao Peppi.
1: Se la canta, se la
0: suona. Gli ascoltatori. Bravi.
1: Grazie per essere stati con noi. Continuate ovviamente a restare qui su RDS. Passate un buon weekend. Noi torniamo lunedì a partire da mezzogiorno.
0: Buon The Weeknd.
1: Ciao.
0: The Weeknd. Ciao a tutti.
4: Tra poco,
5: tra poco,
4: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
5: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
4: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station. Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
6: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
5: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: Buon sabato pomeriggio a tutti. È il momento di sentire le news dalla nostra redazione RDS, quindi a voi la linea.
8: Buon pomeriggio da Gianluca Gizzi. Teheran, cessi gli attacchi, siamo pronti a difenderci. L'avvertimento del Kuwait che denuncia l'Iran ha preso di mira siti civili e infrastrutture vitali. Colpito uno stabilimento petrolifero e una centrale per la produzione di energia e acqua. Sospesi tutti gli impegni dell'intesa con gli Stati Uniti, annuncia intanto la Repubblica Islamica che accusa Washington dopo le recenti azioni militari. In carcere a Bollate, Mario Ruggero, gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo, ha ricevuto la visita di Salvini. Ritiene di aver subito un'ingiustizia, dice il leader della Lega, che sulla richiesta di grazia assicura nessuna pressione sul presidente Mattarella. L'Italia alle prese con la forte ondata di calore, il picco si sposta al sud con 14 città da bollino rosso oggi e domani, 17 lunedì. Il caldo estremo frena la

0: la locomotiva italiana e la stima di Confesercenti, il presidente Nico Gronchi.
1: L'innalzamento delle temperature ha generato una vera e propria tassa climatica, perché convivere ogni anno con 30-60 giorni l'anno di caldo intenso può pesare sull'economia italiana tra i 6 e i 12 miliardi, in particolar modo per maggiori costi energetici e investimenti obbligati che pesano ormai fra i 2 e i 4 miliardi, soprattutto per impianti di climatizzazione più efficienti, fotovoltaico. Ma poi ci sono i maggiori costi per l'energia, che stimiamo tra i 2 e i 3 miliardi, o il calo della produttività nelle giornate di caldo più intenso, che vale tra gli 1,5 e i 3 miliardi. Ci sono anche 1-2 miliardi di fatturato perso nei settori più esposti, come per esempio edilizia, agricoltura o commercio ambulante.
0: La Formula 1 a Spa, corsa contro il tempo nei box Ferrari per rimettere in pista la vettura di Hamilton danneggiata dopo l'incidente nelle terze libere dominate da Kimi Antonelli. Fra un'ora le qualifiche. Ora RDS Green e Cristiano Di Cosimo.
2: Quasi 1000 chilometri quadrati andati in fumo lo scorso anno nel nostro paese. Sibilla Bertollini di ADN Cronos Prometeo.
3: È quanto emerge dalle attività di monitoraggio dell'ISPRA, con analisi basate su osservazioni satellitari ad alta risoluzione. Il 48% degli eventi incendiari ha interessato ecosistemi forestali ed oltre il 30% della superficie totale bruciata ricade in aree protette. Le regioni più colpite sono state Sicilia, Calabria e Campania, contribuendo per il 71% al totale nazionale delle superfici forestali percorse dal fuoco. Da inizio anno, gli incendi hanno riguardato una superficie di 60 km quadrati, circa il 28% delle aree forestali percorsi dalle fiamme si trova nella regione toscana.
2: RDS Green torna domani alle 14:57.
4: Tutto lascia presagire che stia per partire il Guerrino e la Franchi Show. Le storie del sabato, l'appuntamento del sabato in cui tutti si chiedono: ma che ci stanno a fare questi pure il sabato? E invece ci stanno. Comunque loro sono sempre i sempiterni, come piace a Robby, Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi.
5: Buon pomeriggio a tutti. Nella nostra regia c'è l'adorato Paguro, che è tornato dalle ferie.
4: Ma è una settimana che è tornato.
5: Tra l'altro sabato prossimo, tra una settimana esatta, saremo in diretta da Rimini, cioè io là fisicamente e tu a Milano.
4: Ah, non lo sapevo.
5: Ma in che senso non lo sapevi?
4: No, in diretta non lo sapevo.
5: Sì, sì, sì, assolutamente.
4: Vabbè,
6: all'inizio di ogni ora, i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: Bossa nostra Gaia che chiude la nostra sequenza mixata su RDS.
1: La bossa nostra è la nostra sequenza. Allora, di che parleremo oggi questo sabato?
0: Allora, ci sono un po' di storie assurde successe questa settimana. Assurde ma vere, perché sono andata a controllarle.
1: Ah, ecco, questo
0: successe questa settimana. Ti farò un vero o falso su cani e gatti.
1: Beh, oh no.
0: Sì, ci sarà.
1: È bello, ma ho paura.
0: No, stai tranquillo. Poi ci sarà perché si dice, ovviamente, e ti farò un quiz per concludere la giornata, per sapere gli ingredienti per fare una ricetta. Ok, ti darò il nome della ricetta, ti darò le tre risposte esatte, cioè una risposta sola sarà esatta e le altre due saranno sbagliate. Vedrai che
1: va
0: ce
1: bene.
0: La fai.
1: Non lo so, ho dei dubbi. Comunque io invece vi parlerò di Bad Bunny, che in questi giorni, proprio in questi giorni, è a Milano, quindi qualche curiosità su Bad Bunny che magari non tutti conoscono, perché Bad Bunny è molto conosciuto per i suoi fan, ma tanti non sanno bene chi sia, visto che comunque è un personaggio che negli ultimi anni è venuto fuori alla stragrande, ma non passa in certi circuiti. Parleremo di emoji, perché ieri c'è stato il compleanno degli emoji, la festa degli emoji, eccetera eccetera, e continueremo a tirare fuori aforismi sull'amore, perché non è mai non è mai troppo romantico parlare di amore.
2: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
3: Instagram, TikTok e Facebook.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
7: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con

0: oltre il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione, e con Hydro Force per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
6: Allora, parleremo tra poco, ho dimenticato tutto quello che ha detto Roberto.
7: È un po' di notizie strane, no? Il vero falso dopo.
6: Strane ma vere, strane ma vere.

0: Marco.
1: Eccoci qua con il sabato del Guerini Lanfranchi Show e naturalmente con l'inizio di Roberta Lanfranchi, che oggi ci parla di cose che sembrerebbero assurde ma sono vere.
2: Allora, in Corea del Sud, per combattere la crisi demografica e la solitudine, migliaia di giovani si stanno riversando nei monasteri buddisti, cioè i monaci hanno deciso di trasformarsi in una sorta di cupido e organizzando veri e propri riti spirituali per i cuori solitari.
1: Addirittura.
2: Sì, questa iniziativa ha riscosso un successo clamoroso questa settimana, registrando un boom incontrollabile di iscrizioni. Quindi non c'è bisogno delle app di dating, non c'è bisogno delle cene eleganti. Ci sono questi single che si incontrano indossando le uniformi dei templi, mangiano cibo vegano e meditano insieme per capire se c'è sintonia.
1: Comunque,
2: io ti ci mando comunque lì,
1: ma io sto bene per il momento così.
2: Davvero?
1: Comunque, sì, la curiosità di vedere come funziona ce l'avrei, ma solo così da un punto di vista proprio così diciamo informativo. Comunque ricordo che le cene eleganti hanno sempre funzionato.
2: No, dai.
1: No, le cene eleganti, tu hai detto cene eleganti, cioè sempre hanno funzionato, è come app di dating. Ciao,
2: allora,
1: come ti chiami?
2: Non avevo dubbi. Allora, nel settore dei gadget ha fatto il suo debutto sul mercato un lecca-lecca high tech. Si chiama Lollipop Star. Costa 8 dollari e 99, scusate, e sfrutta, sentite che roba strana, la tecnologia della conduzione ossea. Cioè, mentre lo lecchi o lo mastichi, questo lecca-lecca, trasmette una canzone direttamente all'interno del tuo cranio, senza che nessuno intorno possa sentire niente.
1: Nel tuo cranio però fa un po' paura.
2: Sì, nel cranio di chi l'ha comprato e se lo sta mangiando. Ogni gusto corrisponde a una traccia musicale diversa sotto licenza.
1: Mamma mia.
2: Mi mette un po' paura a me questa cosa.
1: Un po' impressione, sì, tanto non lo userò.
2: Poi c'è uno spargivapore a forma di granchio scontento. Cioè è un piccolo
1: granchio. A me il granchio scontento
2: lo so, mi fa ridere. Cioè è un piccolo granchio in silicone rosso che si aggancia al bordo delle pentole, ok?
1: Sì, certo.
2: Le sue chele tengono sollevato il coperchio, è come se si aggrappasse al coperchio, per fare uscire il vapore, mentre il corpo ruota su se stesso se la bollitura è troppo forte. Quindi tu te ne accorgi e non avrai mai l'acqua che straborda dalla pentola, perché hai sto granchietto scontento che ti dice se sta bollendo.
1: Ma perché
2: troppo
1: è scontento? Non riesco a capire perché deve essere scontento.
2: Perché ha la faccia scontenta.
1: Ah, è come espressione, dici.
2: Esattamente. Allora, ne ho un altro, ma lo tengo per dopo perché ho bisogno di spiegarvelo. Intanto c'è la novità.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
5: New Music.
3: Novità.
5: New Music.
4: Novità RDS. Peggy Gou e Ira Star. Woman.

0: ABS, vi voglio raccomandare un braccio meccanico per tuffo controllato del biscotto. Adesso vi spiego, è uno scheletro in plastica. Adesso lo faccio tutti i sabati questa rubrica, perché sto trovando tutti gli oggetti strani.
1: Fa ridere.
0: Allora, è uno speciale scheletro in plastica progettato per i fanatici dei biscotti nel latte, ok? L'inzuppo proprio del biscotto nel latte della colazione.
1: Cioè, la pucciata. Famosa.
0: Bravissimissimo. Permette di incastrare il biscotto e immergerlo nella tazza senza bagnarsi le dita.
1: Questo mi succede spesso, oppure il biscotto è un po' fragilino e mi si spezza e mi cade dentro il liquido.
0: Quindi dispone di un selettore analogico per decidere il livello di inzuppamento, cioè il super dunker, che è completamente molle, è quello che dici tu.
1: Sì.
0: O even Steven, morbido fuori e croccante dentro, cioè in base al tuo biscotto riesci a programmare lo scheletrino.
1: Carino, no? Molto carina questa cosa, perché effettivamente tu non sai mai quanto devi tenerlo, perché in alcuni casi si inzuppano subito, in altri invece rimangono duretti, quindi questo ti dà la giusta, diciamo, la giusta inzuppatura.
0: Sì, sì.
1: Meraviglioso.
2: Hai fame?
3: Sì.
2: Molta?
3: No.
2: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.
2: Fritto?
3: No.
2: Croccante?
3: Sì.
2: Dici sempre sì e no?
3: Sì.
2: Sì e no Fiorentini?
3: Sì.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
8: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour, la prevenzione femminile è la nostra meta.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore.

0: Neo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: Ma io direi tra poco di parlare di Bad Bunny, perché... Sì.

0: to You su RDS. Allora, Bad Bunny è il fenomeno del momento.
1: Eh sì, è il fenomeno già da un po' di tempo, ma mi rendo proprio conto che è uno di quei personaggi molto divisivi, molto dicotomici, nel senso che se lo segui e sei un fan sai tutto di lui, ma ci sono tante persone che invece non lo conoscono, cioè, diciamoci la verità, anche RDS non ha passato tutti i grandi successi di Bad Bunny, no. Perché è uno comunque eccessivo nei testi, come genere musicale, eccetera. Non è uno di quelli che so che piace a nonni e nipoti, come si dice, no?
0: Piace quindi solo ai nipoti in questo caso.
1: Esatto, beh sì, molto ai ragazzi molto giovani, e in questi due giorni, proprio 17-18, cioè ieri e oggi, è a Milano, le uniche date italiane e milanesi all'ippodromo, il famoso ippodromo Snai La Maura, in cui ci stanno insomma svolgendo molti eventi importanti, e c'è questo, lui si chiama Benito Antonio Martinez Ocasio, in realtà si chiama così, lui stesso dice che, tra le curiosità di questo Bad Bunny,
0: sì, certo.
1: Io per esempio lo dico, lo conosco pochissimo, okay. Ne so pochissimo di lui, quindi anche io con stupore ho letto qualcosa, fa parte di una famiglia di classe medio-bassa, normale, tranquilla, nato nel 1997 e con un padre che faceva il camionista, sì. E la madre che faceva l'insegnante di inglese, quindi un ragazzo tranquillo. Nel barrio residenziale Almirante Sur di Vega Bahia, sulla costa settentrionale di Porto Rico.
0: Olè.
1: Hai capito? È portoricano. Allora, esordisce come nel coro della parrocchia, questo l'hanno fatto in tanti, sono partiti dai cori qui in Italia anche delle voci bianche,
0: come
1: di qua,
0: no?
1: Di là, parrocchiali. Poi non te lo immagini che i compagni si vedevano sto bambino che oh evviva il Signore, e poi improvvisamente
0: riempie
1: è diventato
0: gli stadi,
1: sì, ma diciamo con testi un po' diversi da quelli, più che altro il lavoro di cassiere in un supermercato, quindi vedete ci sono persone che ci sono fatte da sole,
0: certo.
1: E perché si chiama Bad Bunny? Perché lui dalle maestre era costretto da piccolo a indossare un costume da coniglio pasquale, non so per quale motivo, per una recita scolastica, per una recita scolastica. Allora nelle foto, quando ha rivisto queste foto, lui si vedeva con la faccia imbronciata perché non voleva stare vestito da coniglio, ha detto quasi quasi mi faccio chiamare Bad Bunny, e lo ha fatto, e poi diciamo politicamente impegnato con il discorso contro l'IC ai Grammy del 2026,
0: sì.
1: Ha detto fuori l'IC, insomma sapete quel reparto
0: come
1: speciale,
0: no?
1: Di polizia americana che ha procurato parecchi danni a molte persone, non siamo selvaggi né alieni, siamo esseri umani, siamo americani. E poi la rabbia di Trump nel Super Bowl del 2026, nella pausa diciamo così, nel famoso Super Bowl, in cui si è esibito anche lui insieme a tanti altri personaggi, ha cantato in spagnolo e insomma la cosa non è piaciuta a Donald Trump, perché capirai non è stato prima americano e poi altro, e quindi insomma diciamo è uno che sta dall'altra parte rispetto al presidente USA.

0: Eccoci nuovamente insieme qui su RDS. Stavamo un po' guardando tutte le curiosità di Bad Bunny, di questo ragazzo che davvero si è fatto da solo ed è arrivato a un successo planetario praticamente.
1: Ma è incredibile, sì, è incredibile. È un grande, come ultima chicca vi dico che è anche un grande sostenitore della comunità LGBTQ+. Lui dice insomma naturalmente che bisogna essere inclusivi da tutte le parti, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, e indossa spesso abiti femminili contro gli stereotipi di genere e ha detto anche sessualmente di essere fluido.
0: Bene.
1: È fluido, ha detto lui.
0: È contento, ci mancherebbe altro.
1: In un periodo trampiano, diciamo, non è semplice, comunque vabbè, insomma, va anche molto
0: lui
1: di moda.
0: Però ha sempre fatto valere le sue opinioni, quindi io lo stimo per quello.
1: Assolutamente sì, ha il coraggio di dire sì. Quello che pensa, insomma, e lo dice sempre.

0: Quanto sei preparato su cani e gatti tu?
1: Ma io più sui cani che sui gatti, nel senso, lo sapete, vabbè, io tra cani e gatti mi schiero a favore dei cani, ma mi sono simpaticissimi anche i gatti come tutti gli animali. Questo sarà un vero falso?
0: Vero falso, sì, ti metterò alla prova.
1: Mamma mia.
0: Ma secondo me la sfangherai anche oggi.
1: Bah.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
1: Le notizie anche nel weekend con la nostra redazione in diretta. Cediamo subito la linea agli amici a Roma per sentire quello che accade in Italia e nel mondo.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Buon pomeriggio da Gianluca Gizzi. Sospesi tutti gli impegni previsti dall'intesa con gli Stati Uniti, l'annuncio dell'Iran che accusa Washington di aver violato l'accordo con le recenti azioni militari. Intanto il Kuwait avverte Teheran, si fermi o ci difenderemo, parole che seguono gli attacchi iraniani a un impianto petrolifero e a una centrale per la produzione di energia e acqua. Bufera politica in Germania, il cancelliere Merz come presidente della CDU chiede le dimissioni del capogruppo del partito diventato padre con la maternità surrogata negli Stati Uniti. E Spahn lascia l'incarico, la mia famiglia dice, inconciliabile con la politica. La cronaca, due gli indagati della procura di Genova per l'incidente mortale in una piscina di Sestri Levante, costata la vita a una bambina di 11 anni. Sono i titolari della struttura, un uomo e una donna, omicidio colposo, l'ipotesi di reato. Prima notte in carcere per Mario Roggero a Bollate, oggi Salvini ha fatto visita al gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo. Così il leader della Lega.
6: La moglie ha chiesto la grazia e ha fatto bene e io sono convinto che possa essere presa in considerazione liberamente nei tempi e nei modi che vorrà dal Presidente della Repubblica, che è l'unico che può decidere modi, tempi e contenuti.
5: Lo sport a Spa, al via le qualifiche del Gran Premio di Formula 1 dopo le terze libere con Antonelli il più veloce, lavoro extra dei meccanici Ferrari che riescono a rimettere in pista la vettura di Hamilton danneggiata dopo uno scontro con le barriere. Calcio, attesa per la finalina dei mondiali americani tra Francia e Inghilterra stasera alle 23, in palio il terzo posto. Il mercato in Italia, la Roma rinnova i contratti di Mancini fino al 2029 e di Cristante fino al 2028. Dobbiamo essere più bravi e più veloci sul mercato, dice Giampiero Gasperini in conferenza stampa rispondendo a una domanda sull'addio di Celik preso dalla Juventus.
7: È chiaro che devi switchare, no? Se va via uno e lo devi rimpiazzare, altrimenti non completi la rosa. È andato via Celik, sicuramente rimpiazzeremo il ruolo, altrimenti rimaniamo scoperti, questo è normale.
5: Tennis a Bastaden, Svezia, Luciano Darder in campo nella semifinale contro il paraguayano Balleco. La situazione è di un set pari, si gioca il terzo e Darderi è in vantaggio per 5-2. Ultimo game, perlomeno in questo momento, 30-0, Darderi in vantaggio, 30-15. Vediamo, sapremo più tardi quale sarà il risultato. Questa è RDS.
0: Di nuovo buon sabato pomeriggio a tutti, questa RDS, state ascoltando il Guerrini e Lanfranchi Show, le storie, nella nostra regia c'è l'adorato Paguro, siamo anche in televisione, saluta Cla.
1: Ciao, sì, già stavo

0: Salutando,
1: ah,
0: mentre
1: scusami,
0: lo dicevi,
1: no,
0: sì, sì.
1: È vero, non ti vedo da qua.
0: A volte non ci vediamo, sì, sì, salutavo tutti gli amici del 265 del digitale terrestre o 724 del Bouquet Sky. Ciao, ciao, ma anche l'app, anche c'è l'app della Social TV, eh?
1: È la super app rinnovatissima, molto interattiva, veramente. Ci sono anche i giochi che riguardano noi conduttori. Hai mai provato a farli, sì, sì, Cla?
0: No, io gioco sempre con la Lanfranchi e perdo.
2: All'inizio di ogni ora,
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni
2: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

0: Signore e signori, purtroppo, amici di RDS, uno dei momenti più temuti da me nel
1: ma
0: sabato.
1: Ma se sei bravissimo.
0: Con il vero o falso?
1: Allora, vero o falso su cani e gatti. Cominciamo dai cani, ecco, con i quali hai più confidenza.
0: Sì, aspetta, mi metto la cuffia, eccola.
1: Il pulsante ce l'hai?
0: Sì, è sempre a botta che dopo la mano. Tra poco viene l'artrosi alla mano destra.
1: E poi ti fanno pagare il tavolo. Allora, se il cane scodinzola è sempre felice, vero o falso?
0: Falso.
1: Bravo. Ah, è diventato triplice?
0: Sì, perché okay, lo sapevo.
1: Lo scodinzolio indica genericamente uno stato di forte eccitazione o tensione. Quindi un cane può scodinzolare anche se è stressato, insicuro o pronto ad attaccare. E di questo
0: esatto,
1: non lo sapevo.
0: Quindi attenzione quando scodinzola, perché diciamo è un po' su di giri, diciamo.
1: Un anno del cane equivale a 7 anni umani.
0: Vero.
1: Falso.
0: Porca miseria.
1: L'invecchiamento varia molto in base alla taglia e alla razza.
0: Ho capito.
1: I cani di taglia grande invecchiano molto più rapidamente rispetto a quelli di taglia piccola.
0: Ah, vedi? Sì. Ecco perché i chihuahuini spesso arrivano anche a 15-16 anni, insomma, è vero, vanno avanti di più.
1: Le ossa fanno bene ai denti del cane.
0: Questo sarà vero.
1: È falso.
0: No.
1: Le ossa, soprattutto quelle cotte, possono scheggiarsi facilmente e rischiano di causare, insomma, delle perforazioni molto pericolose, insomma, per i nostri amici animali.
0: Allora attenzione.
1: Esatto, mi raccomando con le ossa. Passo ai gatti, va bene?
0: Sì.
1: I gatti atterrano sempre in piedi.
0: Falso.
1: Giusto, mi fa rendere
0: una volta che dico falso.
1: No, è giusto. Pur avendo un eccezionale riflesso di raddrizzamento,
0: sì,
1: e un corpo flessibile, l'atterraggio sicuro dipende dall'altezza della caduta. Cadute d'altezze errate possono causare traumi gravissimi. Io avevo un gatto che si chiamava Tobia, che si lanciava da un terrazzo e atterrava, un pazzo praticamente, fungo furioso, atterrava sempre sulla Vespa che aveva mio padre. Aveva preso le misure e non si faceva mai male perché arrivava sul sedile, sul sellino, sulla sella,
0: certo,
1: della Vespa di mio padre.
0: Ma
1: si lanciava dai terrazzi, ma io dico, ma perché si lanciava dai terrazzi?
0: Hanno questa sicurezza.

0: Allora, precisione, bambini non fatelo a casa.
1: No, non ci mancherebbe. Il latte vaccino è l'alimento ideale per i gatti.
0: Falso.
1: Bravo. La maggior parte dei gatti adulti è intollerante al lattosio, quindi tu, vedi, sei un gatto adulto.
0: Come me,
1: tu sei, sei un miscione.
0: Esatto.
1: E quindi bere latte così può causare dei forti disturbi intestinali.
0: Poi si va spesso in bagno.
1: Esatto. I gatti vedono nel buio totale.
0: Vero.
1: Falso.
0: Arc.
1: Non hanno i visori notturni. Se la luce è completamente assente, non vedono nulla. Hanno però bisogno di pochissima luce, molta meno di noi, per muoversi perfettamente nell'oscurità.
0: È vero, lo vedono benissimo, ma non se è tutto nero.
1: No,
0: cioè,
1: se è completamente buio, no.
0: Ci potevo arrivare.
1: Vabbè, sei stato bravo.

0: Cabana Irama su RDS. Vuoi un ultimo vero o falso?
1: Sì, questo lo devo indovinare perché oggi ne ho sbagliate tante, devo dire la verità.
0: Allora, le donne in gravidanza devono dare via il gatto.
1: Falso.
0: Bravo, falso. Perché sai che c'è il rischio di toxoplasmosi, cioè non è che lo sai, insomma, c'è il rischio di toxoplasmosi, ma si evita facilmente. Basta non toccare le feci dei gatti a mani nude e far pulire la lettiera a qualcun altro.
1: Sì, mi chiedo anche per quale motivo uno dovrebbe toccare le feci a mani nude del gatto.
0: No, certo, però magari
1: le feci del gatto a mani nude,
0: mentre pulisci la lettiera può inciampare, può succedere qualsiasi cosa, insomma, basta non fare queste cose in teoria.
1: Sì, sì. No, io ne vedo tante di cacchine purtroppo per maleducazione dei padroni sui marciapiedi, ma non mi è mai venuto in mente di andarli con la mano e di prenderli.
0: No.
1: Ecco, non fatelo.

0: sotto l'ombrellone.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
3: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Ok, calma. È il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No! Te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax. Coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini. Li hai messi di due blu diversi. OVS. Love people, not labels.
7: La senti?
8: Nel.
7: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
8: Nel.
7: Con Nel 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nel.it. Nel, gruppo A2A.
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bipper.

0: risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre. Quando è...
1: pesca.
0: È la colazione. Quando è...
2: alla pera.
0: È ricreazione. Tu che dici...
2: ma è buonissimo.
0: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
2: è senza zuccheri aggiunti.
0: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
2: scusi, me ne dà un altro?
0: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: La sequenza mixata qui su RDS nel Guerrini e Lanfranchi Show, le storie. Cominciamo con Achille Lauro, questa è Comuni Immortali.
5: Ogni estate ha una storia da raccontare. Lascia che sia il ritmo a scrivere i tuoi ricordi più belli.
6: La tua musica è su RDS. 100% grandi successi.

0: Thriller, Michael Jackson, che chiude la nostra sequenza mixata su RDS.
1: Sì, me la ricordavo sta canzone, devo averla sentita da qualche parte nella storia.
0: Da qualche parte,
1: storia.
0: Sì, ragazzi.
1: Thriller, Michael Jackson.
0: Sì,
1: con la risata finale di Vincent Price.
0: Che tu ogni tanto riprendi, sì, è un po' che non mi fai la risata.
1: No, perché mi ci vuole l'effetto dello studio 1. Cioè lo studio 2 non
0: esatto,
1: ha questo effetto. Lo studio 1 c'ha l'effetto ridondante che qui non c'è.
0: E
1: capito?
0: Qui non hai l'eco che ti mettono di solito i nostri registi.
1: Mi rimane asfittica la risata così sardonica.
0: Allora, non è ancora il momento delle frasi d'amore, ma è il momento di.
1: Di parlare degli emoji, perché
0: degli
1: non
0: emoji.
1: Ho capito per quale motivo il 17 luglio, cioè ieri,
0: sì?
1: Ogni anno si celebra la giornata dedicata agli emoji, proprio perché sto mondo ormai non c'ha più niente da fare.
2: L'energia per il tuo sabato sera e dalle 22 all'1
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour. La prevenzione femminile è la nostra meta.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
7: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
8: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano.

0: Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Ehi tu! Tu che usi gli emoji?
2: Sì.
1: Ma li sai veramente usare? Non tu, dico, tu in generale. Li sai veramente usare?

0: scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari su RDS.
1: Gli emoji mi sono stati simpatici all'inizio, quando ho visto tutte queste faccine, dico che carino, perché poi alcune sono carine, divertenti, e il pianto, e il riso, le cose così, dico, è bello, è un nuovo modo di comunicare. Adesso io ce l'ho un po' con queste emoji, perché sta diventando come altre, che ne so, locuzioni, come altre situazioni verbali un po' sbagliate, eccetera, diciamo, sta un po' impoverendo il modo di comunicare, la lingua. Adesso uno, invece che dire una frase, impegnarsi a scrivere una cosa, poi ci lamentiamo, che ne so, che i ragazzi per esempio a scuola fanno errori, che nei concorsi pubblici ci sono errori di italiano, quella. Siamo abituati normalmente a parlare con le emoji, con le crasi, insomma, con un linguaggio che non è quello corretto della lingua, e vabbè. Comunque, diciamo che ogni anno il 17 luglio, cioè nella giornata di ieri, quindi, c'è il World Emoji Day, purtroppo esiste anche questo, e ci ricordano gli esperti che a volte usiamo gli emoji in maniera sbagliata. Intanto sono al momento sono 3.953 gli emoji.
0: Io ne uso tipo 3.
1: Appunto.
0: Il cuore, io uso il cuore.
1: Il cuore,
0: la
1: sì,
0: faccina,
1: dai,
0: che manda il bacio, e ogni tanto te la mando quella. Uso la faccina con le stelline al posto degli occhi.
1: Sì, quella che vuol dire?
0: No, contento, felicità, sì. E poi uso le mani che applaudono, io sono proprio boomer.
1: Ah sì, quello io, anch'io, quello le uso anch'io.
0: Anche per commentare sui social, se una cosa mi piace, invece di mettere il solito cuore, metto le fiamme. O le mani che applaudono.
1: È vero, anche perché sono le prime che a me mi appaiono, capito? Ce l'ho lì facile, faccio click e ho
0: in
1: messo il mio
0: commento. In ordine cronologico.
1: È bravissima. Quindi quando uno usa sempre quelle, la cronologia te le riporta, e quindi uno tende poi a ripetersi.
0: Sì, sì.
1: Comunque, tra le novità c'è la faccia rotta sorridente. La conosci la faccia rotta sorridente? Sì, c'è una faccia che sorride ma tutta spezzata, diciamo un po' crashata.
0: E quindi?
1: Mancano dei pezzi. Significa, lo spiega insomma l'esperto di emoji.
0: Sì.
1: A volte significa dire sto bene, ma in realtà non sto affatto bene.
0: Quindi bene ma non benissimo.
1: Cioè, bene ma non benissimo, okay. Sto bene, cerco di sorridere, ma sto a pezzi.
0: Okay.
1: E la faccia che si scioglie, adesso c'è la faccia che si scioglie, ragazzi.
0: Ma che vuol dire?
1: Per il caldo, per l'imbarazzo, no? Dicono che sia. La versione più moderna è quella di un melting face, cioè praticamente
0: Scioglie tipo burro.
1: Mi sto sciogliendo davanti a te, insomma, wow, così con c'è mezza faccia intera e la parte sotto che si scioglie.
0: Sì.
1: Poi, per esempio, il senza bocca, l'hai mai usata la faccia solo con gli occhi senza bocca?
0: No, mi fa impressione.
1: Sai che vuol dire?
0: Non parlo.
1: Molti, esatto, bravissima, molti la usano come confusione e angoscia, invece non parlo, silenzio. Il teschio lo usi, il teschio?
0: No, non lo uso mai il teschio.
1: Io lo uso in realtà, e il modo più diffuso in cui viene usato è per esprimere divertimento. Cioè non è, io invece lo uso, capito, come per dire l'immortage, diciamo.
0: Sì.
1: Invece no, vuol dire sto morendo dalle risate, perché se ci pensi bene è un teschio che ride. Con la dentiera, ma ride.
0: Vedi?
1: Guardalo bene, guardalo bene.
0: Lo guarderò.

0: è vero, mi hai detto vai a controllare il teschio che ride, è vero, il teschio ride, quindi ci sta, sto morendo dalle risate. Io ci vedevo solo un teschio, per quello anche, non lo usavo mai.
1: Sì, in realtà è un teschio che ride, quindi diciamo non è una cosa macabra apparentemente, esatto. Ma in realtà simpatica e ridanciana. Quindi usalo ogni tanto il teschio che ride, cioè sto morendo dalle risate.
0: Da settembre, quando riprendiamo il cabaret, mi farò mettere dai social nel montaggio la faccia col teschio che ride.
1: E pensate che un giorno. No, vabbè, non te la dico.
0: Oh mamma, che cosa devi dire?
1: Ma per tutti vale, per te, per me, per tutti. No, un giorno rideremo proprio così tutti quanti noi per sempre. Esattamente così proprio, sarà una foto praticamente.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: estate. È piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Ciao patatina.
4: Ciao patatina.
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
5: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
6: Si torna in redazione RDS, tutto è pronto per le informazioni. Sentiamo tutte le ultime dall'Italia e dal mondo. Buon lavoro.
7: Grazie, buon pomeriggio da Gianluca Gizzi. L'intesa sospesa con gli Stati Uniti, l'annuncio dell'Iran che accusa Washington di aver violato l'accordo per le recenti azioni militari. Intanto il Kuwait avverte la Repubblica Islamica, se proseguono gli attacchi a siti civili e infrastrutture, noi reagiremo. Valuto l'arresto di Netanyahu se verrà all'Assemblea ONU, le parole del sindaco di New York, Mamdani. Il premier israeliano aggiunge a un criminale di guerra, va processato all'Aia. In provincia di Cremona un uomo di origini indiane ha perso la vita tuffandosi nel fiume Adda per soccorrere il nipotino di 4 anni in difficoltà, il piccolo adesso in gravi condizioni all'ospedale di Bergamo. In carcere a Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di 2 rapinatori e il ferimento di un terzo, ha ricevuto la visita di Salvini, ritiene di aver subito un'ingiustizia, dice il leader della Lega, che sulla richiesta di grazia assicura nessuna pressione sul presidente Mattarella. 15 arresti e 42 denunce a Roma e a Milano in una vasta operazione della polizia per il controllo del territorio. Nella capitale battute le zone del Colosseo, dei Fori Imperiali di Colle Oppio, nel capoluogo lombardo agenti in azione fra l'altro nelle stazioni ferroviarie lungo le 5 linee della metropolitana e a Linate. 9.000 le persone identificate, 80 stranieri sono stati accompagnati in questura, 7 irregolari trasferiti nei CPR. I mondiali di calcio in America, stasera alle 23 la sfida per il terzo posto tra Francia e Inghilterra, domani la finale. In conferenza stampa il presidente USA Donald Trump parla di torneo migliore di sempre.
8: But this has been the most successful sporting event maybe in the history of the world.
9: Questo è stato forse l'evento sportivo di maggior successo della storia, è stato incredibile, quindi voglio congratularmi con ogni squadra che ha reso la Coppa del Mondo 2026 uno dei più grandi eventi sportivi di tutti i tempi. Penso che sia stato più di un evento sportivo, è stato qualcosa di molto molto speciale, quindi buona fortuna a Spagna e Argentina che vinca la squadra migliore.
8: So good luck to Spain and Argentina on Sunday and may the best team win.
7: Tennis, Luciano Darder in finale a Bastad in Svezia, ha battuto in 3-7 il paraguayano Valleco. La Formula 1 a Spa, ultimi istanti delle qualifiche, al momento il miglior tempo è di Norris con la McLaren davanti alla Mercedes di Antonelli, terzo crono per la Ferrari di Leclerc. Questa è RDS.
10: Sweet Dreams are made of this. Questa è. Che cos'è? Marini Scopa, Copacabana.
11: No, l'abbiamo già mandata la settimana scorsa.
10: This is the rhythm of the night.
11: Nemmeno.
10: September morn.
11: Nemmeno quella.
10: New York, New York.
11: Quante te ne vengono in mente?
10: Celebration,
11: però,
10: goodbye. Come on.
11: No.
10: Oh, yes,
11: no.
10: It's late this night.
11: No, un jukebox umano è diventato Claudio.
10: Ho sentito hip hop, eccetera, eccetera.
11: Sai che l'ho sentita l'altro giorno?
10: Sì.
11: E mi sei venuto in mente. Cioè,
10: grazie,
11: nell'originale
10: allora.
11: Ho detto, però Claudio la fa meglio.
10: Allora, lo metteremo come sigla finale, va bene?
11: Va bene, ci sto.
10: Sugar Hill Gang, Paco, prepara.
12: All'inizio di ogni ora.
13: I tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì.
1: Noi sì.
2: Papà, buona domenica.
3: L'estate vera è solo con
0: RDS 100%.

0: Droga, Emma e Fabri Fibra che chiudono la nostra sequenza mixata su RDS.
1: Una accoppiata che non avrei mai detto. È vero che Fibra ultimamente è diventato molto pop e quindi pur rimanendo sempre se stesso, perché Fabri rimane sempre Fabri in ogni canzone, pure se facesse, che so, un duetto con, che ti posso dire, con Mozart, sì, lui rimarrebbe sempre Fabri Fibra. Però ecco, con Emma proprio non ce la vedevo, e invece sentendo questa canzone funziona, ecco. Beh, funziona proprio sulla, anche sulla differenza, no? Tra stili, tra modi di cantare, tra anche tra generi diversi, insomma, che invece poi si fondono in un unico pezzo che funziona. Ma quando c'è Fabri, ragazzi, anch'io se facessi un pezzo con Fibra funzionerebbe
0: davvero.
1: È solo che lui non vuole.
0: Ma non gliel'hai mai chiesto?
1: Me lo sento.
2: Rivivi le emozioni dell'RDS Summer Festival sabato 18 luglio alle 21.30 su TV8 e Sky 1.
3: Con noi live Anna, Benji e Fede, Cioffi, Emma, Gaia, J-Ax, Madame, Merck e Cremont, Mr. Rain, Nico Santos, Noemi, Sara Toscano, Tommaso Paradiso, per una bellissima festa d'estate da vivere insieme.
2: RDS Summer Festival sarà anche in streaming su Now e on demand sulla nostra RDS Social TV.
4: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte e se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore Smeg.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
10: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, oh, o ti senti così, o ti senti ACT.
11: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
14: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
15: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Siamo pronti naturalmente, ragazzi, a partire qui su RDS verso grandi successi. RDS.

0: Eccoci qua, cari amici di RDS, io sono Claudio Guerrini.
1: Benissimo.
0: Secondo me a Roma in questo momento c'è Roberta Lanfranchi.
1: È giustissimo, pronta per il perché si dice.
0: Oddio, perché si dice?
1: Perché
0: hai ragione,
1: si dice.
0: Perché si dice.
1: Allora, perché diciamo la Vispa Teresa?
0: Aveva tra l'erbetta...
1: quello, sì. Avea tra l'erbetta, a volo sorpresa,
0: gentil farfalletta.
1: Tutta giuliva, stringendola viva, sgridava a distesa, l'ho presa.
0: E non so perché.
1: Questa proprio sono i versi iniziali della Farfalletta, che è una poesia scritta intorno al 1850 da un poeta milanese che si chiamava Luigi Sailer e successivamente è inserita in una raccolta per bambini. La protagonista di quella che viene considerata come una delle filastrocche per bambini più conosciute, perché la sappiamo tutti praticamente, l'ho perso il filo, è la Vispa Teresa, è una bambina molto irrequieta. Quindi da qui l'utilizzo in tono scherzoso dell'espressione proprio la Vispa Teresa, fatto per indicare una bambina o una ragazza molto briosa, molto sbarazzina, un po' svagata, molto certo. Simpatica. E quindi viene proprio però da questi versi del 1850.
0: Fantastico, no? Ma che rendono benissimo l'idea proprio delle cose che tu ci hai raccontato.
1: Vi ricordate perché diciamo fare voli pindarici?
0: Perché Pindaro purtroppo tentò di
1: poeta volare. Greco, sì. In tutti i componimenti di quello proprio che è considerato il più grande esponente della lirica corale greca, quindi bisogna andare parecchio indietro con Pindaro, le scene si susseguono secondo un ordine che sembra irrazionale.

0: dicevo lapidarico, esattamente come hai detto meglio tu, cioè per dire, insomma, passare da un argomento all'altro quasi senza accorgersene, insomma. Però è bello, perché vuol dire anche avere molta fantasia, insomma, improvvisamente cambiare l'ordine delle cose, no? Sovvertirlo.
1: Tra poco ve ne do un altro, perché si dice piove sul bagnato. Intanto c'è la novità.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Katy Perry, Watch It Burn.

0: siamo rimasti tutti curiosi, amici di RDS, per sapere perché si dice piove sul bagnato, perché effettivamente è una espressione questa, sì, che la usano tutti.
1: Sì, quando praticamente la fortuna ce l'ha sempre chi ne ha già abbastanza, ecco.
0: Ecco, esatto, è come se, che ti posso dire, del vecchio ecco, vincesse al Totocalcio.
1: Sì, o la Lotteria Italia.
0: O la Lotteria Italia, piove sul bagnato.
1: Questa espressione ha origine letteraria anch'essa. Piove sul bagnato, lacrime su sangue, sangue su lacrime. Scriveva Giovanni Pascoli nelle sue prose, quindi arriva proprio da Pascoli. Questo modo di dire sta a significare che gli eventi piacevoli capitano, come dicevamo prima, a chi è baciato già dalla buona sorte, ed è usata nella sua accezione negativa e ha lo stesso significato di un'altra locuzione che conosciamo: le disgrazie non vengono mai da sole, per l'altro verso della medaglia.
0: Esatto, oppure, esatto, perché vuol dire invece il contrario, vuol dire che una persona che già ha avuto una disgrazia ce n'ha un'altra.
1: Esattamente.
0: Insomma. E il mondo è fatto così, siamo uomini o caporali. C'è chi gli va sempre bene e chi gli va sempre male.
1: Esatto.
2: Basta serie TV a casa, esci e vivi l'estate.
3: Estate!
4: Noi saremo sempre con te con la nostra app.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Entro nello spazio, clima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.

0: sono fritti, capito? Non fritti.
1: E gli altri?
0: Gli altri vadano a farsi friggere.
2: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie, Octopus, di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty, fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia.

0: Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Finalmente, lo stavamo aspettando dalle tre.

0: su RDS.
1: Per favore, una base amorosa, una base love, love, love. No, no, chiedevo al paguro. Questa cos'è?
0: Nana, la sto inventando, però l'ho fatto facendo col cuore.
1: No, no, ma era bella,
0: ah,
1: era
0: no,
1: bella.
0: Però distraggo. No, no, raccontaci le parole, le frasi d'amore.
1: Qui ci vuole ovviamente la base amorosa che sentiamo.
0: Vabbè, no, adesso arriva.
1: Sì, sì, no, c'è, eccola qua.
0: Questa è la sexy 1. Può andare bene.
1: Ma questo è un film porno degli anni 70,
0: ma
1: ragazzi. Ma dai, dai, quando lei esce dalla doccia.
0: Ma niente, sei già vestita, dai.
1: E quando Femi Benussi usciva dalla doccia.
0: Ma chi è Femi Benussi?
1: Valla a vedere, all'epoca era andata
0: forte. Vado a vedere.
1: Lilli Carati, ragazzi. Va bene, vabbè. Comunque. Parliamo d'amore.
0: Sì.
1: Grande paura dell'amore, c'ho solo un'idea.
0: No,
1: comunque invece
0: dai.
1: William Shakespeare. No, scusa, partiamo da Dostoevskij,
0: sì,
1: invece.
0: Ci sto.
1: È nella separazione che si sente e si capisce la forza con cui si ama. No, tienila Pago, tienila sotto assolutamente. Ormai iniziamo e finiamo così. Cioè, quando ci si separa si capisce la forza dell'amore, solo
0: sì.
1: Alla fine lo riesce a capire. Rumi diceva: "Il modo in cui fai l'amore è il modo in cui Dio sarà con te."
0: Oh, però.
1: È forte
0: Rumi.
1: Questa.
0: Rumi, 5.
1: Bella Rumi, bella raga. Pablo Neruda, che diciamo, insomma,
0: sì.
1: Voglio dire, no? Ne
0: sì.
1: Sa qualcosa. Chissà se un giorno, guardando negli occhi di chi ti avrà dopo di me, cercherai qualcosa che mi appartiene.
0: Qualcosa si cerca sempre, ragazzi.
1: Ma anche in molte canzoni si diceva, no?
0: Perché chi fai i paragoni, inconsciamente lo fai il paragone.
1: Esatto, e quindi non c'è niente da fare. Emanuela Breda dice: "Amore e amicizia sono sentimenti che nascono e mutano in modo opposto l'uno all'altro."
0: Mm.
1: Adesso la Franchi farà tutto.
0: Cioè, perché?
1: Aspetta,
0: l'amore.
1: Due punti.
0: Ah, non era finita.
1: Due punti. No, no. L'amore sboccia in un istante e si affievolisce nel tempo. L'amicizia si forma per gradi e nel tempo si fortifica. Adesso partirà la frase.
0: Ma dipende dalle situazioni.
1: Dipende dalle situazioni.
0: Ma sì, mica siamo tutti uguali.
1: Vabbè, ma la frase sull'amore deve essere generica, non è che può. Ogni frase sull'amore può dire allora per uno è così, per lei e con l'altro.
0: Quella non è generica. No, sull'amicizia ci sta che parte piano piano. Sull'amore non è detto che poi si affievolisca.
1: Lo sapevo che qui non saremmo stati d'accordo. Dico l'ultima per ora, Martin Luther King.
0: Sì.
1: "Non ci può essere profonda delusione dove non c'è un amore profondo."
0: Però ci rimani male lo stesso,
1: lo so,
0: un po' rimani
1: so.
0: Male.
1: La Lanfranchi mi contesta le frasi.
0: Di Martin Luther King, tra l'altro.
1: Guarda, mi mio fratello.

0: Siamo rimasti tutti sconvolti dalle fontane del piacere, anche
1: di Shakespeare.
0: Non la sapevate questa? Io non me la ricordavo.
1: No, io non la sapevo proprio.
0: Vaga più in basso dove troverai le fontane del piacere.
1: Ma veramente, un'altra volta?
0: Ma no, Mago, questa era solo un recap.
1: Questa è la Sexy 2, però senti che carina.
0: Sì, perché c'era il coretto di queste che entravano in studio tutte nude e facevano.
1: Perché tutte nude?
0: Perché dai, per fare.
1: Ma a fare i cori non devi per forza essere nudo, scusami, eh. Ma guardate, dai l'appuntamento tra poco con la musichina, Cla.
0: Amici, il Guerrino della Frankie Show va avanti ancora per un'ora. E non sapete quante altre fontane del piacere sgorgeranno nelle vostre orecchie.
1: Ma no, ragazzi, ma siamo
0: rimanete con noi. Lasciate rimanete stare. Con noi. E non ve ne pentirete.
1: Dai, Cla!
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
5: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
6: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
5: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
0: Dalla redazione a Roma torniamo perché ci sono le notizie da aggiornare. Quindi ritornammo ad ascoltare notizie su RDS.
7: Buon pomeriggio. Sospesi tutti gli impegni previsti dall'intesa con gli Stati Uniti, l'annuncio dell'Iran che accusa Washington di aver violato l'accordo con le recenti azioni militari. 3 raid americani segnalati 2 ore fa nella provincia di Hormozgan. Intanto il sindaco di New York, Mamdani, avverte Netanyahu: sto valutando il suo arresto nel caso in cui venga all'assemblea ONU. Il premier israeliano dice: un criminale di guerra va processato all'Aia. Bufera nella sede U in Germania, il cancelliere Merz come presidente dei Cristiano Democratici chiede le dimissioni del capogruppo del partito diventato padre con la maternità surrogata negli Stati Uniti e Spahn lascia l'incarico, la mia famiglia dice inconciliabile con la politica. Mario Roggero ritiene di aver subito un'ingiustizia alle parole di Matteo Salvini che ha incontrato in carcere a Bollate il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di 2 rapinatori e il ferimento di un terzo. Sulla richiesta di grazia il leader della Lega assicura nessuna pressione sul Colle. L'Italia ha le prese con la forte ondata di calore, il picco si sposta al sud con 14 città da bollino rosso oggi e domani, 17 lunedì. Il caldo e l'afa sono una tassa per l'economia italiana che può arrivare fino a 12 miliardi, quasi mezzo punto di PIL. È la stima di Confesercenti, il presidente Nico Grunchi.
8: Fra i 2 e 4 miliardi, soprattutto per impianti di climatizzazione più efficienti, fotovoltaico, schermature, riqualificazione energetica. Ma poi ci sono i maggiori costi per l'energia, che stimiamo tra i 2 e 3 miliardi, o il calo della produttività nelle giornate di caldo più intenso, che vale tra l'1,5 e 3 miliardi. Ci sono anche 1-2 miliardi di fatturato perso nei settori più esposti, come per esempio edilizia, agricoltura o commercio ambulante. Un bar o un negozio che oggi sostiene 3-4 mila euro l'anno per il raffrescamento potrebbe trovarsi a spenderne 6-7 in brevissimo tempo.
7: A Spala, Formula 1 e la sesta poli.

0: In carriera di Kimi Antonelli, in prima fila con il pilota della Mercedes, leader del mondiale, Verstappen, Red Bull, terzo crono per Norris, McLaren che deve però scontare una penalità per il cambio della Power Unit e domani partirà tredicesimo. Al suo posto in seconda fila scatteranno Russell e il ferrarista Leclerc, quinto in griglia Hamilton con l'altra rossa di Maranello. Il ciclismo con Pogacar che si aggiudica la 14ª tappa del Tour de France, quarto successo personale in questa edizione. Arrivo in solitaria per lo sloveno maglia gialla che stacca di 44 secondi il danese Vingegaard, secondo in classifica con 4 minuti e mezzo di ritardo. È giunto oggi quarto a Bastad in Svezia. Il tennis, Luciano Darder in finale se la vedrà con il vincente della sfida in corso tra il russo Rublev e il cileno Tabilo, sono sul set pari. Calcio, la Juventus pareggia la prima amichevole stagionale, 0-0 in casa del Basilea, per impara un rigore, problema alla coscia per Ecator uscito dalla mezz'ora del primo tempo. Questa è RDS.
1: Di nuovo buon sabato pomeriggio. Ciao a tutti. Questo ancora sei in quella modalità. Mamma mia.
2: Fai sentire, ce l'hai ancora Pago?
1: Ma
2: ce
1: no, ma adesso
2: sentire.
1: C'è la sigla.
2: Mettilo
1: nostra.
2: Sotto Roberta che parla.
1: Ma
2: vai,
1: no,
2: vai.
1: Ma non si può adesso. Abbiamo un'altra canzone.
2: Non si può.
1: Mettiamola
2: non
1: dopo. Dopo ti faccio il quiz sulle ricette. Pago, sceglierne pure un'altra che ci sta bene come sottofondo del quiz.
2: Che sarà la ricetta dell'amore?
1: No, sono più ricette delle quali ti chiederò gli ingredienti per prepararle, va bene?
2: Oh mamma mia,
1: dai,
2: ma perché
1: che
2: questa
1: divertente
2: tortura?
1: Su, dovresti per aver imparato
2: sì.
1: Qualcosa
2: ma,
1: in so. Tutti questi anni
2: di galera
3: di ogni ora. I tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: Eccoci qui pronti con il momento ricetta di Roberta Lanfranchi.
1: Ma non è perfetta questa musica?
0: Sì, per le ricette sexy, sì.
1: Ma non è sexy.
0: Questi sono altri filmetti
1: allora,
0: dell'epoca.
1: Allora, ti faccio il quiz degli ingredienti.
0: Ai.
1: Quali sono i tre ingredienti base per fare la pasta frolla classica? Aspetta, ti do le risposte. A. Farina, burro e zucchero. B. Farina, olio e miele. C. Farina, latte e lievito.
0: Qual è la ricetta di pasta?
1: Pasta frolla classica.
0: La seconda, la B.
1: No, è la farina, burro e zucchero, a cui si aggiungono solitamente, magari qualcuno aggiunge i tuorli dell'uovo.
0: Vedi, io aggiungevo
1: pensavo
0: i tuorli.
1: Fosse facile. Ah, io pensavo fosse facile.
0: Io sono pieno di tuorli a casa.
1: Allora, quale ingrediente acido serve per preparare la cevice peruviana?
0: Se sapessi cos'è, te lo direi pure volentieri. Ma...
1: Prego. Lo sai cos'è la cevice?
0: La cevice, che è carne, vero?
1: No, non è carne, è a base di pesce crudo marinato, non ti dico con che cosa perché me lo devi dire
0: tu.
1: Dai. A, aceto di vino rosso. B, succo di lime. C, yogurt bianco.
0: Succo di lime.
1: Bravissimo!
0: Sì.
1: Perché serve a cuocere, tra virgolette, il pesce crudo grazie alla sua acidità. Bravo!
0: Certo, sennò come diventa cevice?
1: No, scusa. C'è cevice.

0: preparare un vero guacamole messicano.
1: Guacamole mi piace, tra l'altro.
0: Quale frutto usi come base? A. Mango. B. Avocado. C. Papaya.
1: Non ho dubbi, l'avocado.
0: Sei bravissimo, Claudio.
1: Sì.
0: Sei a due risposte esatte.
1: Sì, sì, ma la prima perché non ero scaldato ancora, mi ero
0: Questa
1: scaldato.
0: Questa è super facilissima, Quale, oddio, la musica mi fa ridere. Quale spezia dona il tipico colore giallo al risotto alla milanese? Dai, non ti do neanche le tre opzioni.
1: Zafferano.
0: Bravissimo, e siamo a tre. Hai già vinto la RDS bag, te lo
1: Grazie.
0: Dico.
1: Grazie. Mettimi un cappellino che mi serve per le serate. Che lo tiro alle
0: L'ultima,
1: serate.
0: Cla. Sì. Quali sono gli ingredienti liquidi per la pastella delle crepe dolci francesi?
1: Sì.
0: A. Latte e uova. B. Acqua frizzante e olio. C. Panna e liquore.
1: La prima.
0: Latte e uova?
1: Sì.
0: Bravo!
1: Sì!
0: Sbattuti insieme alla farina e un pizzico di burro fuso, hai vintissimo!
1: Io appena li vedo li sbatto subito. Per terra, boom, tiè!
0: Hai vinto!
1: Grazie!

0: Bruxelles, d'image midi pile.
1: Alors on fuit le vide de rempli le vide, mais c'est toujours dimanche dans ma tête.
2: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
3: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.
5: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Cari amici di RDS, ma oggi, sì. Ma no, 18 luglio, non abbiamo neanche detto quali sono i santi del giorno.
1: I santi, è vero.
0: Allora, c'è San Federico di Utrecht, vescovo.
1: Mitico, un bacio.
0: Sant'Arnolfo di Metz, vescovo.
1: Metz, Utrecht, posti bellissimi.
0: San Materno di Milano, vescovo.
1: Ah, vabbè, materno, lui è materno, carino.
0: San Filastrio di Brescia.
1: Salutiamo tutti i filastri e le filastrie all'ascolto.
0: Esatto. C'è Santa Sinforosa. Sì, dai, è vero. Santa Sinforosa.
1: Io me la immagino tutta, capito? Tutta la Sinforosa.
0: È martire. Che sarà...
1: poverina, mi spiace.
0: E Sant'Emiliano di Durostoro, martire.
1: Sei mai stato a Durostoro?
0: E San Rufillo di Forlimpopoli, vescovo. Auguri a Rufillo.
1: Lo conosco bene, vicino Forlì.
0: Esatto.
1: Ma lui come si chiama?
0: Rufillo.
1: Rufillo, famoso per la pasta. La pasta Rufillo è buonissima, ragazzi. Non è quella di Sinner, ma è buona lo stesso. Io e Rufillo siamo fatti della stessa pasta. Non so se mi spiega.

0: su RDS. Oh, eccoci qua. Dobbiamo ancora parlare di musica. Perché dici? Perché
1: quando
0: ridi?
1: Quando si sistema nel tuo studio?
0: Sì, sono sistemata.
1: Oh, è tornata.
0: Perché abbiamo.
1: Certo, stai con tuo marito da un sacco di tempo. Lo so che sei sistemata. Non sei alla ricerca, sei sistemata. Lei su Tinder c'è scritto status sistemata.
0: Non
1: per le palle che sto sistemata. Lei è sistemata, avete capito o no? È inutile che continuate a mandare messaggi su Roberta. Oh, è sistemata, sta a posto.
0: Allora a posto così. Va bene?
1: Sì, anche sulla carta d'identità.
0: Sì, segni particolari.
1: Sistemata.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento. Per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Parliamo di droni che danno la caccia alle zanzare, attenzione.
4: Ne compro.
3: Guarda che ce la fa, pesa 40 grammi, è piccolissimo. Hanno promesso che riesce a eliminare solo le zanzare.
4: Le zanzare femmina.
3: Sì, le zanzare femmina in particolare.
4: Sono quelle che dicono non ho niente prima di attaccare.
2: Ti ascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore fino al 25 luglio trovi bis, prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
7: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Veyon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
10: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
13: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato,
14: oh,
13: ti senti così?

0: ti senti ACT?
1: Prova melatonina e Valerian ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
0: Problemi alle vie urinarie?
1: O ti senti così?
0: O ti senti ACT?
1: Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
3: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
4: OVS, love people, not labels.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Un'altra sequenza mixata qui su RDS. Sì, ma non sei contento?
10: Quante sono al giorno?
9: 4 ore, 4. No, non fa una piega.

0: No, amici, è finita una sequenza mixata su RDS. Io ti chiedevo quante sono le sequenze mixate al giorno su RDS, allora, quante ne passiamo?
1: Lo faccio subito il conto.
0: Brava.
1: Allora
0: brava.
1: Si parte dalla sequenza 10, 11, mezzogiorno, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, perché finiscono a mezzanotte le sequenze mixate, quindi sono 15.
0: Quindi dall'una non ci sono più, da mezzanotte non ci sono più sequenze. Mixate,
1: mezzanotte è l'ultima sequenza.
0: Sì.
1: E poi.
0: E ritornano e dopo tutti pazzi, giusto?
1: Ritornano dalle 10 quando iniziano Anna e Sergio.
0: Ragazzi, quindi 15 sequenze mixate al giorno. Ragazzi, se non c'era Lanfranchi e vi faceva sto conto, voi non l'avreste mai capita sta cosa.
2: Accendi l'estate con l'app di RDS.
3: Sempre con te ovunque.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: La senti? È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
7: NEN.
6: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni.

0: Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Dal 17 al 25 luglio torna il Giffoni Film Festival. Ospiti del mondo del cinema e dell'attualità, showcase live dei nomi più attesi della musica, saranno protagonisti dell'evento per ragazzi più importante al mondo. Interviste, collegamenti in diretta, contenuti social per raccontare tutta l'energia di un evento unico. Storie, emozioni, divertimento. Vivi con RDS e RDS Next la magia di Giffoni.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Ragazzi, Roberta Lanfranchi sa far di conto, è una donna meravigliosa.
8: Con le dita però, eh?
7: È sistemata e sa far di conto, è perfetta.

0: way.
1: RDS Music for You.
2: Music for You.
3: Music for You.
1: Insieme a te.
2: Insieme a te. Dove c'è musica.
4: Teddy Swims è tornato con Break Up in Reverse, uno dei suoi lavori più vulnerabili, lo identificano così, dopo aver confermato la rottura con la sua compagna e madre di suo figlio. Il brano è una riflessione proprio sulla fine della relazione, immaginando lo svolgimento al contrario, cioè auspicando che il dolore sia all'inizio e alla fine l'amore possa avere un'altra possibilità di fiorire. Quindi questa canzone è un po' l'inizio di un nuovo capitolo creativo dopo 3 anni di successi, a partire da Lose Control, insomma, poi è stato in tour. Diciamo, Teddy Swims è decisamente un artista di grande successo. Ci sentiamo un pezzettino di Break Up in Reverse.

0: Il nostro esperto di Music for You, Max Pagani, ci segnala che un sacco di canzoni storiche, di capolavori della musica sono nati proprio da relazioni finite.
1: Certo.
0: È vero, ragazzi, ma l'arte si produce soprattutto con il dolore più che con la gioia. È più facile, anche i grandi artisti, i grandi pittori, i grandi scultori, spesso tirano fuori, anche scrittori, tirano fuori il meglio proprio quando c'è del dolore dentro.
1: Il
0: dolore,
1: il tormento,
0: brava, il dolore provoca molto spesso l'arte. Esempi: The Winner Takes It All degli ABBA, la canzone di divorzio più dolorosa e cristallina di sempre, scritta da Björn Ulvaeus, uno degli ABBA, dopo la separazione dalla moglie, appunto Agneta Falstog, proprio degli ABBA. Adele, Someone Like You, per esempio, a fine relazione. Don't Speak dei No Doubt, Gwen Stefani, la relazione finita con Tony Canal, quando lei ha cambiato canale proprio col telecomando. Back to Black di Amy Winehouse. E Shakira, ve lo ricordate Shakira con Bizarrap? Dopo la fine del matrimonio con Piqué, lì gliene ha cantate di con Piqué, sì, certo. Lì gliene ha cantate di tutti i colori, naturalmente. Fu proprio una canzone bella, esplicita e chiara. E io pure, quando finirà il programma con l'Alan Franchi, scriverò una canzone piena di dolore.
1: No.
0: Per la fine del programma, non dell'amore, ma del programma.
1: No.
0: Però ancora non è aria, per fortuna.
1: Il soffrimento.

0: d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
1: Instagram, TikTok e Facebook.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Noi ci salutiamo, cari amici di RDS. Ovviamente vi abbiamo fatto una promessa, non so quante ore fa.
1: Un paio d'ore fa,
0: probabilmente. Perché l'altro giorno ho sentito la versione originale di questa canzone, ma siccome la fa benissimo anche Claudio Guerrini, ho pensato subito a lui e ho detto: allora, caspita, la fa proprio bene.
1: Meglio sentire la versione originale, quella che intende lei è Rapper's Delight di Sugar Hill Gang.

0: sì. Mi manda i matti questa canzone, per quanto allora, è bella.
1: La versione extended dura 17-18 minuti, tutta così, con questi tre pazzi della Sugar Hill Gang che presero un tratto di Good Times, degli
0: Good
1: Chic,
0: certo.
1: Quindi col basso famoso, con la chitarra di Bernard Edwards e Nile Rodgers, e ci fecero 17 minuti di rap. Questo fu il primo rap storico di tutti i tempi, e io ne so a memoria i primi 2-3 minuti,
0: sì,
1: più o meno.
0: Posso confermare, anzi glielo farò fare la prossima settimana, ricordatemelo voi coi messaggi.

0: Va bene.
1: Tanti baci a tutti, passate un buon weekend. Baci a te, Cla, e ci ritroviamo domani a partire. No, domani. Lunedì a partire dalle 15.
0: Grazie a te, Roberta, e grazie al Paguro in regia.
1: Ciao.
0: Good times.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.

0: estate, è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
5: Attualità di RDS, fatti principali dall'Italia e dal mondo, e ci colleghiamo con Lopi Trilli. Buonasera, ascoltiamo le ultime.
6: Buonasera a tutti.
7: Ultim'ora in apertura, una bambina di 4 anni è annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima sul litorale di Ravenna, PM e carabinieri sul posto. Il caso Roggero, gioielliere visitato in carcere prima da Matteo Salvini, poi dal suo avvocato. Morale del mio assistito non basso, sebbene stia prendendo consapevolezza di tutte le restrizioni alle quali è sottoposto, ha riferito il legale Stefano Marcolini. Per la grazia siamo fiduciosi, ma dobbiamo sapere che i tempi di un istruttore presidenziale non sono brevi, ha aggiunto Lucia Musti, procuratore generale della Corte d'Appello di Torino. Parlando con l'ANSA spiega: servono pentimento e consapevolezza della illiceità del proprio agire. Il Golfo, 3 attacchi americani sulla sud dell'Iran, colpiti target nell'area di Sirik. La Repubblica Islamica sospende tutti gli impegni previsti dal memorandum d'intesa siglato con gli Stati Uniti. La firma di Donald Trump si è dimostrata inutile e inaffidabile, l'accusa di Mojtaba Khamenei. In Italia, con il caro carburante innescato dal conflitto, nuovi svantaggi competitivi, rileva la CNA. Rispetto a febbraio, in Friuli l'aumento più consistente per la benzina, più 29 centesimi, per il gasolio primato negativo alla Sicilia, più 40. Dario Costantini, presidente della CNA.
8: Benzina, gasolio ed energia stanno tornando a correre, ma nella direzione sbagliata per imprese e famiglie. Preoccupa inoltre un andamento non omogeneo sul territorio. In alcune aree i prezzi sono più alti e i rincari più marcati, creando nuovi svantaggi competitivi. Servono più trasparenza e interventi capaci di ridurre questi divari.
7: Sport tennis, Alejandro Tabilo battuto in 3 set, sarà Andrei Rublev l'avversario di Luciano Darderi nella finale del torneo di Boston in programma domani. Stasera per il calcio, Francia e Inghilterra in campo a Miami, in palio il terzo posto dei mondiali. Formula 1 a Spa, sesta pole position per Kimi Antonelli su Mercedes. Le Ferrari, Charles Leclerc domani al via dalla seconda fila, Lewis Hamilton protagonista di un incidente durante le prove libere dalla terza. Questa è RDS.
5: E buonasera, ci siamo! RDS è sempre ancora di più partita con Alessandro Corsi
9: e con Francesca Manzini.
5: Buon pomeriggio, mi fa
9: strano vedere la radio di giorno, abituato a fare la notte. Buongiorno, anzi direi
5: però
9: buonasera.
5: Però vedo che hai gli occhiali,
9: Berardini.
5: Scusa, tu sei stigmatico?
9: Sì.
5: Sei miope?
9: Sì, ce l'ho tutte, poi vai.
5: Vuoi
9: continua. Anche dal tonico.
5: Vuoi operarti?
9: Ma chissà, perché no?
5: Ti consiglio Francesco Ricci, è una bomba, c'ha delle mani. Che sono delle mani.
9: Delle mani, allora... che può essere piuma e può essere ferro.
5: Può essere ferro, esatto.
9: Amici, fino alle 22 siamo qua con voi, eh? Un sacco
5: sì.
9: di cose abbiamo preparato, quindi.
5: tutto c'è Alfa che va ai matrimoni, io che andrò alle comunioni, i Corsi che andrà ai funerali, cioè c'è tanta roba.
9: Ma dai, bucata ci vai alle comunioni.
5: Sì, ovvio.
10: All'inizio di ogni ora
11: i tuoi ricordi e le tue

0: programma che...
1: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì.
2: Noi sì.
0: L'estate vera è solo con...
1: RDS 100%. Grandi successi.

0: marzo, ma è solo qui su RDS in chiusura di
1: Bruno
0: Mars,
1: Bruno Mars e Michael Jackson.
0: Sì, hai visto, tra l'altro, negli scorsi giorni ha fatto il concerto a Milano, insomma.
1: Bellissimo,
0: ho visto parecchi video, è veramente pazzesco. Provate a immaginare una scena. State camminando nella vostra città, fa molto caldo e incontrate la Manzini che vi canta Million Reasons di Lady Gaga. No, in realtà... Magari incontrate un personaggio famoso, un cantante che improvvisa delle performance per strada. È successo diverse volte.
1: Ha voglia, guarda i Maneskin che gli è successo.
0: Sì, loro sono partiti proprio come artisti di strada e sono diventati un fenomeno internazionale. Tra poco vi facciamo ascoltare, vi portiamo in un posto dove un noto cantante italiano ha improvvisato una performance per strada.
1: Incredibile, ha lasciato di stucco gli sposi, vi dico solo questo.
0: State con noi.
2: Rivivi le emozioni dell'RDS Summer Festival sabato 18 luglio alle 21.30 su TV8 e Sky 1.
3: Con noi live Anna, Benji e Fede, Cioffi, Emma, Gaia, J-Ax, Madame, Merck e Cremont, Mr. Rain, Nico Santos, Noemi, Sara Toscano, Tommaso Paradiso per una bellissima festa d'estate da vivere insieme.
2: RDS Summer Festival sarà anche in streaming su Now e on demand sulla nostra RDS Social TV.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no?
5: Sì.

0: prevenzione. Torna il Vittoria for Women Tour, realizzato da Vittoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Vittoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su vittoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Vittoria for Women Tour. La prevenzione femminile è la nostra meta.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2020.

0: 26. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
1: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
4: Forse questo è l'unico caso in cui imbucarsi ad un matrimonio è concesso e vi raccontiamo tutto tra poco.

0: relax, musica e tanta compagnia.
1: Summertime. Summertime on RDS.
2: Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
3: RDS.

0: Sirius su RDS, che magari anche lei può andare fuori alle chiese.
1: Sì, dici, cioè, come perché... lavoro alternativo, ti cioè, dovresti andare male con la musica, Miley,
0: oh,
1: non si sa mai.
0: Un attimo, io che ne so, riso, felicità, auguri, amori della zia, vi voglio bene.
1: Perché
0: così.
1: No? Potrebbe essere una carriera alternativa. Parliamo di questo perché a Beri, Alfa,
0: è successa una cosa tremenda.
1: Tremenda, perché si è imbattuto in un matrimonio e, che succede? Ha anche chiesto alla wedding planner se potesse dedicare una canzone agli sposi. Io immagino la wedding planner dice, no però. Cioè, io ho organizzato tutto alla perfezione e
0: poi
1: non per
0: fuori.
1: Le mani.
0: No,
1: non si può fare. E
0: invece fuori mendicanti.
1: In realtà l'organizzatrice delle nozze ha dato il suo benestare e quindi Alfa, che aveva con sé la chitarra, perché lui gira sempre,
0: ha chiamato Romeo
1: con la chitarra e ha fatto questo, senti.

0: tutto, tutto da rifare.
1: Pensa loro quanto potranno...
2: Certo, fare tutto da rifare appena si sposano, pure te, Alfa, cambia testo, metti bellissimissima, no?
1: Infatti, loro si chiamano Carlo e Natasha, pensa quanto potranno vantarsi nella loro vita che al loro matrimonio gratis c'è
2: gratis.
1: Stato un cantante così importante. Non è la prima volta che succede, per esempio recentemente, qualche mese fa, qualche settimana fa in realtà, a Siviglia Robbie Williams aveva sorpreso un artista di strada che stava cantando Angels e in quell'esatto momento
2: che è successo?
1: È passato Robbie Williams.
2: No!
1: Sì, e si è fermato con lui a cantare così.
2: Mamma mia,
1: pure sbagliato qualche accordo, senti Luca,
2: tu stai cazziando Robbie Williams.
1: No, beh, io quello che suonava, senti, c'è un pezzettino che sbaglia un accordo, poi Luca è un bassista famoso, quindi se ne rende conto. Aspetta, vedi, ogni tanto qua stonava, vabbè. Però, oh, bella storia, cioè, proprio in quel momento.
2: Cioè, quindi se io esco così, vado a fare la spesa, mi ritrovo Gelo che if you go out, you gotta get on the floor. Beh, non mi dispiace.
1: Potresti dirle Gelo, per favore.
2: Scansati.
1: Oh,
2: non glielo direi mai. Però c'è tanta dansteria.
1: Sì,
2: no?
1: Sì, è vero.
2: Che è la nuova di Madonna.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New Music. Novità.
5: New Music.
4: Novità RDS. Madonna, Dance Eteria.

0: Io ricordo per sentito dire che
1: cosa?
0: Adesso sono tutti grandi, adulti, ma prima lo facevano veramente. Andavano apposta a matrimoni a imbucarsi
1: per mangiare gratis.
0: E poi scappavano.
2: Ma chi vogliono sapere i nomi?
1: Non lo so, non lo
2: forse
1: so.
2: Ricchi e poveri, perché erano un po' in contrasto tra l'essere ricchi e poveri.
1: Probabile, comunque di artisti che si sono non tanto imbucati quanto hanno improvvisato performance per strada, era
2: incredibili.
1: Successo 11 anni fa nel 2015 a U2 al centro di New York, si erano travestiti con parrucche, cappelli, non so se ve lo ricordate, suonarono all'interno della metropolitana, ovviamente le hanno riconosciuti in tempo zero, e successe anche a Dublino con i Coldplay e Chris Martin che si esibirono, fecero una sorta di incursione sulla via principale dello shopping proprio di Dublino, suonando poi insieme ad altri artisti, però in quel caso per girare un videoclip di una canzone appunto che era We Pray.
2: Pensa che invece una volta io andai al matrimonio di Madonna e quando mi ha visto ha detto levate. Stavo cantando la tua canzone, dice no, I don't care about it. Mi ha detto Francesca don't preach.
1: E ti ha cacciato.
2: E mi ha cacciato, Madonna.
1: Siete rimaste in buoni rapporti.
2: Io tanto che... la prego tutti i giorni.
1: Ecco, si è anche complimentata.
2: Lei non mi manda mai via.
1: Sì. No, dico recentemente.
2: Madonna.
1: Tu me l'hai raccontato fuori onda, ti ha chiamato.
2: Sì,
1: sei
2: perché mi ha detto.
1: Brava.
2: Sì, mi ha detto. Are you ready to jump? Got ready to jump.
1: Benissimo.
2: On RDS.
1: E sono solo le 19:40.
2: Pensate
1: quindi,
2: come arrivo alle 22.
1: Alle
2: no,
3: svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS.
4: Mario Adinolfi, Marione.
2: Marione.
4: Voto 1.
2: 1-1.
4: Il giornalista è agli arresti domiciliari con l'accusa per truffa ed evasione fiscale. Nel caso dovesse essere confermata, come preferenza ha chiesto comunque di essere messo su un'isola.
2: Quale?
4: Alcatraz.
3: Dalle 7 alle 10. Every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
5: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di RDS.it o sulla nostra app.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto? Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad! Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
8: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
9: Entro nello spazio, il mangia perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
10: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
12: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
13: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
14: Siete veramente perfetti.
15: Grazie Octopus di esistere.
12: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
16: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a €28,000 di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
2: Grasso o magro? Ne parleremo tra poco. Solo su RDS, nel frattempo, maledetto me fulminacci.

0: Riccardo si infervora un po', perché stiamo per trattare un argomento che non dovrebbe neanche essere trattato, perché non dovrebbe esistere che un capo d'azienda ti fa delle richieste un po' assurde solo per dei propri egoismi, perché un conto è dalla richiesta di essere lineare e affine all'editorialità, no?
1: Al proprio lavoro,
0: eccetera, certo. Quindi è importante quello, mantenere la linea. Molto bene, però non deve questo influenzare, se è la stessa cosa si può dire, nel stato di salute di una persona.
1: Sì.
0: Perché se io sono grassa o magra, a lei, caro capo, non gliene deve fregare niente, l'importante è la qualità.
1: Questo è successo a Taranto, un perito informatico di 26 anni è stato assunto da un'azienda, poi gli hanno cambiato un po' di mansioni,
0: sì,
1: rendendogli la vita non facile,
0: per
1: e
0: niente.
1: Alla fine gli hanno detto: se non inizi un percorso di dimagrimento non ti rinnoviamo il contratto. E chiaramente questo ha scatenato tutta una serie di polemiche.
0: Ovvio.
1: Anche perché lui ha portato poi l'azienda davanti al giudice del lavoro, ma la cosa che
0: è ancora più assurda,
1: scandalizza, è anche l'avvocato ha chiarito che il ragazzo non ha alcuna patologia, non ha nessun problema
0: ma
1: fisico,
0: certo,
1: che possa influire sulla sua mansione. Quindi lui è un perito informatico, io posso capire, fai un lavoro, non so, che richiede una determinata fisicità, perché magari sei davanti al pubblico piuttosto.
0: Allora
1: che...
0: io capisco che non sempre può piacere ciò che facciamo, soprattutto dal punto di vista professionale, perché quelle sono delle rarità, delle fortune, però vi posso garantire che noi che amiamo quello che facciamo e abbiamo la possibilità di questo, siamo soggetti anche noi, quanto io donna, se troppo magra o se troppo grassa o non va bene,
1: non
0: e devi essere così. Io fino a un certo punto obbedisco e rispetto le maestranze, perché dico: signori, cercate chi è proprio così di suo, non posso stressarmi psicofisicamente per un vostro tornaconto, non esiste al mondo.
1: Chiaro.
0: Dovete stare bene anche quando non vi piace il vostro lavoro, dovete stare bene.
1: Anche perché poi nel caso del perito informatico mi chiedo da quando le competenze informatiche si misurano con la bilancia.
0: Esatto,
1: cioè,
0: non
1: cosa
0: esiste.
1: Un po' particolare. Allora,
0: però,
1: da qui partiamo per chiedere a voi, cioè,
0: sì,
1: se c'è mai stato un momento in cui
0: drammatizziamo con delle richieste, vi chiediamo veramente assurde,
1: sì,
0: e non analoghe, perché sennò sarebbe troppo tosta. Delle richieste assurde che vi hanno fatto i vostri capi d'azienda o anche che hanno fatto i vostri amici.
1: Sì, magari avete qualcuno che vi ha raccontato una storia e ce la volete raccontare, fatelo al 388-22-38822. Le richieste più strane che vi siete sentiti rivolgere, magari a un colloquio di lavoro, piuttosto invece dal vostro capo mentre già lavoravate in quell'azienda o in quell'altra. Raccontateci tutto con messaggi vocali. RTL.

0: ciao, sono Noemi.
1: Ciao Noemi, come stai?
0: Mi hanno rotto tanto a me perché ero prima grassa, poi magra.
1: Eh sì, lei ha fatto un
0: ma la qualità
1: importante.
0: Non c'ha peso.
1: La qualità è quella, resta sempre
0: certo,
1: quella.
0: Certo, il marchio è quello, prego.
1: Vi stiamo chiedendo questo, se avete mai avuto ricevuto richieste strane dai vostri capi. Per esempio qualcuno scrive, sono un ingegnere,
0: sì?
1: La mia capa del vecchio lavoro mi ha chiesto se si poteva allargare l'ascensore solo per il quinto piano di un palazzo perché c'era una signora disabile. Non sapevo se ridere o spiegarle che il vano ascensore prende tutta la colonna e non si poteva bucare solo il solaio del
0: e
1: quinto piano.
0: E a me viene
1: piano.
0: In mente Ficarra e Picone. Schifo, vergogna. Sì. E allora...
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
5: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
6: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
5: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
1: Torniamo in redazione, attualità come sempre. E ritroviamo Lau Petrilli, buonasera.
7: Buonasera a tutti.
1: Ti ascoltiamo.
7: Nuovi raid americani sull'Iran, presa di mira anche oggi la zona di Sirik nel sud del paese. Nelle rappresaglie della Repubblica Islamica, due militari statunitensi sono stati uccisi in Giordania. Ha appena reso noto il Pentagono, ci sono anche un disperso e quattro feriti. Gli iraniani sospendono l'adesione a tutti gli impegni previsti dal memorandum d'intesa siglato con Washington per Mostaba Khamenei. La firma di Donald Trump si è rivelata priva di valore. Un'altra tragedia in piscina a poche ore da quella di Sestri Levante, nella quale aveva perso la vita l'11enne Alice Ferrari. Il dramma nel pomeriggio in un hotel di Milano Marittima. La vittima è una bambina di 4 anni, inutili tentativi di rianimarla. Carabinieri sul posto, indagini coordinate dalla procura di Ravenna. Caso Roggero, Matteo Salvini visita in carcere il commerciante piemontese condannato per avere ucciso 2 rapinatori. Sarei orgoglioso di poterlo candidare, le parole del leader della Lega. No al Far West, la sicurezza deve garantirla lo Stato, la posizione dai 5 Stelle di Giuseppe Conte. Ora il cinema con il Giffoni Film Festival in 100 secondi. Daniele Gianazzo.
8: Amici di RDS, siamo a Giffoni per la seconda giornata della 56esima edizione del festival. Oggi il festival è stato palcoscenico di una delle anteprime più attese, L'Isola dei Ricordi, il nuovo film d'animazione distribuito da Universal Pictures e DreamWorks Animation, in arrivo al cinema il 24 settembre. Con le voci italiane di Giulia Vecchio e Alessandro Tiberi, il film racconta la storia di Joe e Raissa, due amiche inseparabili che finiscono su un'isola fantastica dove, per tornare a casa, potrebbero dover rinunciare ai ricordi della loro amicizia. Un'avventura che parla di crescita, memoria e del valore dei legami più importanti. Noi abbiamo incontrato proprio i due protagonisti del doppiaggio italiano, Giulia Vecchio e Alessandro Tiberi, e cosa ci hanno raccontato ve lo faccio dire da loro.
9: Quando ho visto per la prima volta proprio il mio personaggio, che è Batiba, la cosa che subito mi ha colpito è questa cosa del tenere i ricordi stretti.
10: Perché andarla a vedere? Anche perché è un film che può essere visto da varie generazioni, ci si può andare con gli amici, ci si può andare con la famiglia, poi perché c'è Giulia, bravissima.
8: Ma non soltanto attori passano a trovarci. Oggi, per la seconda serata del Giffoni Music Concept, ci sarà Eddie Brock, Gard e LTP. Noi ci sentiamo domani. E se i 100 secondi non vi bastano, vi ricordo di seguirci nelle pagine social di RDS e RDS Next.
7: Questa è RDS.
11: Acea, primo operatore idrico in Italia, torna al Giffoni Film Festival per promuovere il valore dell'acqua e il suo uso più consapevole. Insieme ad Acea Scuola, educazione idrica.
0: Bentornati su RDS, sono le 20:51. Adesso Alessandro Corsi.
1: Eccoci, Francesca Manzini.
0: Buonasera.
1: Buonasera anche.

0: Luca Berardinelli che si occupa della regia, siete con noi fino alle 10 di questa sera.
1: I nostri computer per i messaggi, perché abbiamo lanciato appunto questo talk del troppo grasso, troppo magro, richieste assurde dai capi d'azienda, e abbiamo chiesto anche quali avete ricevuto voi al 388-22-388-22, mi raccomando.
0: Sì, vogliamo i vostri messaggi vocali con le vostre storie che sentiamo tra qualche istante. Come sempre potete, oltre che ascoltarci, guardarci anche
1: su
0: in televisione.
1: Su 265 dei digitali terrestri, siamo in video!
0: E vi salutiamo.
1: Che ansia.
0: Adesso i nostri grandi successi, c'è quello di Maroon 5 con Wiz Khalifa.
2: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi e le tue

0: volevo capire con Marrakesh, Madame Marra, appunto qui su RDS. Dai, i vostri audio, perché ci sono parecchie storie sì, in relazione all'argomento
1: molte,
0: che abbiamo lanciato.
1: Molte, molte.
2: Siamo
1: molte.
2: In pieno Covid, sì, quindi rientriamo al lavoro io come commessa. E il mio capo si è permesso di stamparmi la dieta della zucchina, perché avevo preso dei chili di troppo. Però devo dire che io ero un'ottima venditrice all'interno del negozio.
1: Ecco, allora l'immagine che tenga più a quella della riuscita nel tuo saper vendere, nel tuo talento della vendita, piuttosto che nel tuo fisico, perché non penso che quello sia importante.
0: No, ma più che altro non deve valere un licenziamento.
1: Ma cioè, non deve valere neanche la qualità di appunto quanto una persona sia una brava venditrice, ma non esiste.
0: Sentiamo ancora.
3: Ciao amici, quando avevo 28 anni dovevo aprire un bar e mi hanno chiamata là per fare, praticamente ho fatto tutte le pulizie all'interno di questo locale.
1: Sì.
3: E quando si è trattato due giorni prima di iniziare il lavoro, dovevamo andare a comprare la divisa e mi hanno detto che non mi assumevano perché la divisa non mi stava bene.
0: Per esempio qui c'è un
1: grande dibattito, vabbè.
0: No, ma nel senso, prima mi fai cioè mi metti in prova, mi usi, mi sfrutti,
1: quindi pure
0: tra virgolette, poi neanche mi assumi. Ancora.
4: C'è RDS, Gigi da Siracusa. Una mia amica mi ha raccontato questa storia fantastica. Lei in gravidanza al nono mese, ma ha lavorato fino alla fine, fino al giorno in cui praticamente ha rotto le acque. E il giorno in cui ha rotto le acque era al lavoro e rompe le acque e dice al suo superiore che
0: doveva andare a partorire.
4: Stava insomma andando in ospedale.
0: Sì.
4: E il suo datore di lavoro gli ha detto: ma quindi non ci sei per la colle delle 14?
0: No, cioè possiamo farla la colle, però se sentite qualche urlo.
1: Scusa,
0: se sentite urlare.
1: Cioè, proprio non gliene frega niente.
0: Zero.
5: Ciao,
0: ancora.
5: RDS, sulla polemica dell'informatico di Taranto, io vado controcorrente. I chili troppo fanno male alla salute, punto. Non facciamo sempre solo una questione di estetica o discriminazione. Che si tratti di un leggero sovrappeso, di qualcosa di più, muoversi, tenersi in forma è fondamentale,
0: sì,
5: specialmente per chi fa un lavoro sedentario.
0: Siamo
1: bene,
0: d'accordo.
1: Ma la sedentarietà purtroppo è uno stile di vita che è invece in quel caso determinante, perché se si stanno 12 ore al lavoro e stai seduta alla scrivania e non puoi fare altro, non hai il tempo e magari hai figli e una famiglia da mantenere e da provvedere, io non credo che c'è purtroppo tutto questo tempo, ragion per cui la gente è molto stanca. Invece lei, signora, secondo me ha sbagliato alla grande.

0: perché io, ripeto, se sono una brava informatica, l'importante è la qualità del mio mestiere, non la quantità di ciò che sono. Vada
1: sì,
0: bene.
1: Poi, quello che diciamo di nuovo.
0: Poi il suo pensiero la vede così, però non è un messaggio da mandare.
1: Magari
0: questo.
1: Può starci un consiglio, ma non un licenziamento.
0: Ma non un licenziamento, non puoi licenziare
1: grave.
0: Una persona perché è grassa o magra.
1: In relazione alle mansioni che doveva svolgere questo tecnico, per questo perito informatico, chiaramente c'entrava poco il fatto che fosse magro o grasso, cioè questa cosa qui che ha fatto molto discutere. Poi sul consiglio è vero, ha ragione quando dice i chili di troppo fanno male, bisogna anche magari iniziare dei percorsi per stare meglio non soltanto con se stessi e con la propria immagine, ma anche a livello di salute. Questo è sacrosanto e lo consigliano tutti. Però ecco, da qui a licenziare una persona che fa un mestiere dove l'immagine non conta, ecco, questo ci ha fatto molto discutere. Devo dire che la discussione si è scatenata anche
0: sì,
1: tra i tanti vocali.
0: La chiudiamo qua nella semplicità del siate come siate e non vergognatevi di questo, e se non vi accettano andate avanti.
2: RDS insieme a te.
3: RDS insieme a te.
2: Ogni giorno suona meglio.
4: It sounds better.

0: lanciata. Allora, ecco, per esempio, posso fare un po' di cuccia. Fra Quintale è un nome che uno dice pesa un quintale, e cioè, nonostante ha gran successo, infatti, sì, da noi RDS.
1: È vero, abbiamo visto anche il videoclip di Aranciata. Bellissimo. Che abbiamo appena ascoltato sul DS5.
0: Allora,
1: del digitale. Sì.
0: Amici della Puglia, oh, attenzione, attenzione, che state per ospitare un grande evento.
1: Vero, perché mancano 30 giorni ai giochi del Mediterraneo, è già tempo di fare festa. RDS è la radio ufficiale della manifestazione e vi invita a meno 30 con RDS, che si terrà il 21 luglio, quindi segnate la data, in Piazza della Vittoria a Taranto, con lo spettacolare DJ set di Don Cash e altre sorprese.
0: Vi aspettiamo, l'evento è gratuito. RDS, come sempre, dalla parte del grande sport.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Pizza Beat Competition, Octagona a Brindisi, Fantini a Cervia, Marula a Follonica. I migliori pizzaioli italiani si sfidano in spiaggia a luglio per accedere alla finale che leggerà il Dalla Giovanna Pizza Ambassador. Molino Dalla Giovanna, dal 1832 produce farina per i professionisti dell'arte bianca. Scopri le info su dallagiovanna.it.
5: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a 249,90 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
7: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
8: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
9: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
8: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
10: Ufficio Case Smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di

0: lavorare?
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
0: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Questa è l'unica 100% grandi successi, le 20 e 21, siete con Alessandro Corsi, Francesca Manzini, fino alle 10 e adesso quattro grandi successi in sequenza mixata. Cominciamo da Achille Lauro.
4: Sappiamo cosa fa battere il tuo cuore sotto il sole. Cosa

0: Young, Alphaville su RDS. Mi era uscita la punta di Benier Bertè in una botta sola, è stato molto
1: bella
0: divertente.
1: Della zia.
0: Non è sabato senza, sta per partire. 388-22-388-22. Io vi prego, vi aiuto, vi chiedo aiuto, scongiuro proprio che voi, vi imploro che non mi mandiate gli audio con non è sabato senza pizza. Perché sto a dieta, quindi un po' di umanità nei miei confronti e solidarietà. E poi basta, cambiate tema. Non è sabato senza Alessandro Corsi, mi parla della Spagna in chitarra come se io fossi Bergomi, per esempio.
2: Spagna-Argentina, che è la finale del mondiale.
0: Vabbè, quello che è.
2: Va bene, niente. Allora, non è sabato senza, vogliamo i vostri messaggi vocali, dove dovete raccontarci, sicuramente gli ascoltatori che sono
0: voi sanno. Che non è tale senza cosa, quindi non è sabato senza.
2: E aggiungete voi cosa? 388-22-388-22, vi sentiamo tra poco.
3: Rivivi le emozioni dell'RDS Summer Festival sabato 18 luglio alle 21.30 su TV8 e Sky 1.
4: Con noi live Anna, Benji e Fede, Cioffi, Emma, Gaia, J-Ax, Madame, Merck e Cremont, Mr. Rain, Nico Santos, Noemi, Sara Toscano, Tommaso Paradiso, per una bellissima festa d'estate da vivere insieme.
3: RDS Summer Festival sarà anche in streaming su Now e on demand sulla nostra RDS Social TV.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo.

0: coca-cola.it.
1: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. La UCB Pharma. Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
3: Quando è...
4: pesca.
3: È la colazione. Quando è...
5: alla pera.
3: È ricreazione. Tu che dici...
5: ma è buonissimo.
3: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
5: è senza zuccheri aggiunti.
3: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
5: scusi, me ne dà un altro?
3: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Non è sabato senza, vogliamo sapere cosa, ce lo raccontate con un messaggio vocale 38822 38822.

0: scusa Lucienzo e Pinguini Tattici Nucleari, per me non è sabato senza la mia Lampedusa al bar dell'amicizia da me, Giovanni, Barbara
1: visto,
0: e Rosetta.
1: Abbiamo visto le storie della Manza, andatela a recuperare
0: ragazzi,
1: qualche video, abbiamo
0: Lampedusa
1: visto posti magnifici.
0: Lampedusa è meravigliosa. Lo
1: salutiamo
0: punto.
1: Tutti gli amici in generale che sono di quelle zone. Sì. Non è sabato senza, vorremmo ascoltare anche i vostri messaggi
0: sì,
1: locali.
0: Sentiamo.
1: Prego.
2: Non è sabato senza un bel giro di allenamento in poligono. Franca da Pordenone.
1: Poligono.
0: Poligono, attenzione, spara. Aia. Mi fai male se spari. Andiamo avanti.
1: Ciao, ti abbracciamo ancora.
3: Non è sabato senza il servizio taxi a cura di noi genitori per

0: fare da Spoletti, accompagnate, devi prendere
1: in pigiama con gli stivali, con le cioce, a prendere i figli di notte. È un'esperienza meravigliosa. Io sono andata a prendere una volta il figlio di una mia cara amica, mi sono fatta il primo dell'anno sull'autostrada.
2: Però
1: perché
2: che figo,
1: compagnia bellissima.
2: Ti viene a prendere la manza, oh, tanta roba.
1: Col taxi, perché io non guido.
2: Ah, ecco, quindi,
1: è andato a prendere un'altra persona. Molto bene, ancora.
0: Non è un sabato senza se non facciamo un pigiama party sul terrazzo di casa.
1: Oh, che bello.
0: E raccontiamo le barzellette.
1: Tutto il tempo le barzellette.
2: La manza è una grande raccontatrice.
1: Ma sai cosa
2: di
1: fanno due frati al bar?
2: No.
1: Vanno a prendere dei cappuccini.
2: Ragazzi. Dai, il tuo cavallo di battaglia era questo, no?
1: No, bigodini. Doppio orgasmo.
2: Ecco.
1: Poi c'ho. Aspetta, c'ho una barzelletta, ce l'ho, te la racconto al volo?
2: Sì.
1: Ma non c'è tempo, forse sì.
2: No, per un attimo sono rimasto così.
1: Ma no, sono freddure.
2: Sì.
1: Due ubriachi su grattacielo di New York. Uno dice: vuoi vedere che ora mi ubriaco, mi butto di sotto di sangue? Ma va, come puoi? Lo fa, il secondo lo copia, solo che il secondo poi muore. Il barista va dal primo ubriaco, lo guarda e gli fa: certo, Superman, che sembra più strano.
2: Beh, ragazzi, oh, lo dico agli amici del pigiama party: la manza stasera non c'ha niente da fare.
1: Ma
2: li raggiungi, cioè li puoi raggiungere sul terrazzo a raccontare barzellette.
3: Sei la migliore, Francesca.
1: Grazie.
2: L'ultimo.
4: Ciao, ragazzi, siamo Marco e
5: Silvia.
4: Siamo appena tornati dopo una settimana di ferie all'isola di Sala, Capoverde.
1: Bello.
4: E ora stiamo tornando dall'aeroporto di Bergamo a Bologna.
2: Sì.
4: E ovviamente non abbiamo.
2: Non lo dire.
4: Nulla in frigo.
2: No,
4: e quindi cosa facciamo?
2: No,
4: ovviamente
2: no,
4: andiamo fuori a mangiare una pizza.
1: No, non lo basta, me ne vado, mollo la radio, me ne vado. No, sto scherzando, Montefusco, scherzo.
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: La meravigliosa Margherita. Brava.
1: Sì. Allora, tra poco, nella prossima ora, abbiamo ancora un po' di cose da fare. Siamo in onda fino alle 10. Una di queste è regalarvi una RDS bag con lei.
0: Ma non ve la regala chi, una chi che sia, una qualunque. Monica Bellucci, oh, capito?
1: Cioè, abbiamo, tra poco dovrete indovinare una frase pronunciata proprio da Monica.
0: Scaricate l'app RDS Social TV Mobile, così ci potete vedere anche dal vostro smartphone sul 265 digitale terrestre. Siamo ovunque.
1: Vero,
0: ovunque.
1: State con noi.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate.

0: Station.
1: L'attualità di RDS, fatti principali dall'Italia e dal mondo, ci colleghiamo con Lope Trilli.
2: Buonasera a tutti.
1: Buonasera a te.
2: Il golfo in primo piano, due soldati americani hanno perso la vita in un raid lanciato dall'Iran su una base in Giordania. Ci sono anche quattro feriti e un disperso, almeno 50 le nostre vittime da quando siamo tornati sotto attacco, dicono dalla Repubblica Islamica. In Ucraina, bombardamento russo su Kramatorsk, il bilancio riferito poco fa dalle autorità locali, due civili morti, un terzo è rimasto ferito. Una bambina di 4 anni è annegata nella piscina di un albergo a Milano Marittima, la tragedia nel pomeriggio, indagini coordinate dalla procura di Ravenna. Altro dramma oggi nel fiume Adda, fra le province di Milano e Cremona, dopo lo zio affogato nel tentativo di salvarlo è morto in ospedale anche il nipotino. Mario Roggero da ieri in carcere a Bollate sta bene ed è sereno, lo hanno fatto sapere Matteo Salvini e il suo legale che gli hanno fatto visita. Le famiglie dei rapinatori uccisi intanto dicono: non abbiamo ricevuto risarcimenti, valutiamo di chiedere un pignoramento per ottenerli. 15 arresti, 42 denunce a Roma e a Milano in una vasta operazione della polizia per il controllo del territorio. Nella capitale battute le zone del Colosseo, dei Fori Imperiali e di Colle Oppio. Nel capoluogo lombardo agenti in azione, tra l'altro nelle stazioni ferroviarie, lungo le 5 linee della metropolitana e allineate. 9.000 le persone identificate, 80 stranieri sono stati accompagnati in questura, 7 irregolari trasferiti nei CPR. Ora le previsioni del tempo con 3B Meteo.
3: Nelle prossime ore qualche acquazzone temporale sparso al nord-est, soprattutto sui rilievi. Ancora cieli sereni o poco nuvolosi sul resto d'Italia, il clima molto caldo che ci accompagnerà anche nella giornata di domenica. Vedete tanto sole e temperature massime oltre i 35-36 gradi su tutto il centro-sud, ma punte di oltre 40 gradi sulle aree interne. Anche domenica invece variabilità al nord, soprattutto tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche acquazzone temporale sparso e temperature al nord un po' più basse. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Questa è RDS.
1: Buonasera, bentornati su RDS, ancora
4: con calma, già sei entrata nel mood Monica Bellucci, ma con calma.
1: Allora, manca un'ora ancora.
4: Sì, che fa anche rima. Un'ora ancora. Vabbè, lei è Francesca Manzini.
1: Corsi.
4: Ecco, e Luca Berardini.
1: Non prendere, riderò adesso.
4: No, figurati, ci abbiamo ancora un'ora da trascorrere insieme, dobbiamo mantenere una parte di lucidità, ci proviamo, perché tra poco giochiamo con la nostra Monica Bellucci, forse.
1: Serri.
4: Forse. Va bene, vogliamo lasciare il prossimo disco e la sequenza?
1: Che
4: fa? Non lo so.
1: Mambo da per fare.
4: Ecco. Lubega, vai.
5: All'inizio di ogni ora.
6: I tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: Iram Kalan chiude la sequenza mixata, sta arrivando Monica Bellucci, quindi ragazzi è proprio top del top del top.
1: Sì, perché vi regaliamo una RDS bag, vi basterà capire, cercare di intuire e comunque dirci perfettamente.
0: Che difficilissimo!
1: La frase che dirà Monica Bellucci tra poco, non la diremo adesso. Voi, se volete prenotarvi per giocare e provare a vincere una RDS bag, dovete scrivere al 388-22-388-22 messaggio di testo o vocale con
0: "voglio giocare con Monica". Vi aspetto. We'll be right back.

Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Quando è
2: pesca?
1: È la colazione. Quando è
3: alla pera?
1: È ricreazione. Tu che dici?
3: Ma è buonissimo.
1: È un'illuminazione. Poi ti accorgi
3: È senza zuccheri aggiunti.
1: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi:
3: scusi, me ne dà un altro?
1: Sei al bar della stazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione, perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
6: La senti? È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo 2A.
7: Voglio giocare con Monica. 388-22, 388-22. Nel frattempo, Drive Safe, Miles Smith and Niall Horan.

0: Buonasera Monica Bellucci.
1: Buonasera.
0: E buonasera Anna da Anzio, benvenuta.
1: Tutto bene?
2: Tutto bene. Buonasera.
0: Ciao Anna.
1: Ciao Anna.
2: Ciao.
1: Ciao. Allora, che cosa fai nella vita?
2: Non mi sento bene.
0: Ecco, già cominciamo la cosa. Cosa fai nella vita, Anna? Di cosa ti occupi?
2: Allora, io mi sono appena ho preso il diploma da ASO, che è l'assistenza alla persona odontoiatra, e cerco lavoro come questo.
1: Hai capito? Lei un ponte lo fa 5.000 euro, brava.
0: Cioè, se ci sono studi odontoiatrici nelle zone di Anzio, sappiate che Anna è disponibile per lavoro, giusto?
2: Esatto.
1: Poveri sempre. Allora, andiamo con la frase.
0: Sì, conosci il gioco, Anna? Sì.
2: Sì, sì.
0: Ecco, dovrai indovinare la frase che ci dice la nostra Monica Bellucci tra qualche istante. Abbassa la radio, per favore, spegni la radio.
2: Sì.
0: Se no sentiamo il ritorno.
1: Silenzio.
0: Grazie.
2: Ok.
0: Vai.
1: Alle 23 giocherà in Cielo Spagna.
0: Hai capito?
2: No.
1: Aspetta, e qua ci saranno tre tentativi perché ho sbagliato.
0: Allora, aspetta, ricominciamo. No, non era quella.
1: No,
0: avrei
1: due tentativi. Ok, perché ho sbagliato
0: due
1: la prima.
0: Due tentativi.
1: Alle 23 giochi c'è la Francia.
2: Ah, alle 20:30.
0: Alle 20:30
2: Alle 20:30.
1: No, basta. Allora, mi dispiace.
0: Alle 23 era. Detto.
1: Vabbè, è andata così. Come mandare in pappa un gioco?
2: Niente.
0: Anna,
1: ma è andata benissimo. Va bene lo stesso, le RDSB che sarà tutta sua. Sei contenta?
2: Grazie mille.
1: Bene, grazie. Ciao Anna.
2: Grazie a tutti, un bacione.
0: Ciao Anna, grazie a te. C'è il nuovo di Alex Warren. Poi mi spieghi le regole di questo gioco che non ho capito.
1: Prima.
0: Bene, non ho capito.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
5: New Music.
3: Novità.
5: New Music.
4: Novità RDS. Alex Warren. Passenger.

0: Corsi, perché Corsi ha la sua peculiarità, che è la passione per lo sport, e ha veramente una dialettica sportiva incredibile. E io ne sono vittima, perché io non capisco proprio una mazza.
1: Allora, vediamo se abbiamo imparato però qualcosa in questi ultimi minuti.
0: Vai.
1: Alle 23, come diceva la Bellucci, stasera c'è
0: Inghilterra-Francia. Che se si qualifica ai quarti, forse
1: no. Infatti, no, è finito il mondiale, manca la finale di domani tra
0: Spagna e Argentina.
1: Mentre la partita stasera è valida per il
0: terzo quarto posto.
1: E dei mondiali 2026, in particolare della finale di domani, parleremo tra poco, perché ci sono delle notizie legate ai prezzi per andare ad assistere.
0: Follia. Cioè, già vedo 11 che girano attorno a un pallone, c'è da studiarne il caso. In più devo pagare anche un sacco di soldi, ma per quale motivo?
1: Ma perché ti posiziona, no? Andare a vedere una finale dei mondiali.
0: Quindi vado lì, spendo quello che spendo per farmi un selfie. Pensa che superficialità.
1: C'è anche chi fa questo, ma ne parliamo tra poco.
2: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'una
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima. Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
7: Hai dimenticato i costumi da bagno.
6: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
12: Mondiale per super ricchi, ne parliamo tra poco, ci sono delle notizie clamorose legate alla finale di domani sera.

0: Safe su RDS, parliamo di calcio e quindi di Mantellero ed Amico. Buonasera, oh. Sono tornati a RDS, abbiamo subito i mondiali in diretta e basta,
1: questo è quello che possiamo dire, cara Ilaria. In realtà abbiamo detto, insomma, stasera c'è la finale per il terzo e quarto posto,
0: sì,
1: tra Francia e Inghilterra,
0: sì.
1: Domani invece c'è la finalissima tra Spagna e Argentina, che
0: olé,
1: insomma, promette bene in quanto a spettacolo. Avrete sicuramente visto la foto di Messi agli esordi con questo piccolo bambino per una campagna
0: infatti
1: pubblicitaria dell'UNICEF, che era Lamine Yamal, ed è proprio l'avversario che domani Messi si troverà di fronte.
0: Guarda, per me ora è come se avessi parlato del codice fiscale calcistico.
1: Molto bene.
0: Parliamo
1: molto
0: appunto
1: bene
0: di quello che si deve affrontare per goderne lo spettacolo.
1: Perché non so se avete visto cosa sta accadendo con i prezzi dei biglietti, praticamente a causa del debutto dei cosiddetti prezzi dinamici. Cosa sono i prezzi dinamici? Cambiano in base a quanta gente li vuole, in base a come va il mercato, ed è una cosa tipicamente americana. I biglietti più economici si trovano delle cifre folli. Ti faccio degli esempi.
0: Vai.
1: La categoria 4 si trova a 700 euro, ma viene rivenduta anche all'interno di alcuni canali controllati dalla FIFA, e quindi canali ufficiali, anche fino ad oltre 32.000 euro.
0: Vabbè, questo è male.
1: I più economici. Poi abbiamo la categoria intermedia, si trovano a 3.150, ma sono rivenduti fino a un prezzo che può arrivare ai 6.000 euro, sempre sui canali ufficiali. La categoria 1, i posti top, arrivano, costano intorno ai 9.600 euro, ma arrivano fino a 190.000 euro mercato primario. I posti migliori arrivano a costare anche 2 milioni di dollari.
0: Ma fatevi una bella vacanza o compratevi delle case, cioè spendiamoli bene questi soldi. Ma dai, io capisco il marketing, capisco il calcio ha una visibilità mondiale, quindi se tu ci vai è un ritorno, ma santa madre, non si può, non si può.
1: Su questo si è anche intervenuta la Federazione Spagnola Calcistica dicendo che è scandaloso. Ma la cosa è che per i ricchi c'è l'aeroporto dei jet privati che è sold out, gli elicotteri da Manhattan, mentre per i tifosi normali i treni sono ridotti, i taxi si devono fermare a 2 chilometri dallo stadio, quindi o sei milionario come la Manzini oppure guardi la partita dal binocolo prima ancora di entrare. Cosa sta suonando lì?
0: No, è Messi che mi ha chiamato.
1: Ah, cosa dici?
0: È Messi che mi ha chiamato, sì, e mi sta dicendo: guarda, sì, io ho fatto adesso uno sconto di 1 milione di euro per a corsi, perché
1: certo,
0: sapevo che tu volevi andare lì a
1: allora,
0: un milione, quindi
1: domani
0: tutti i tuoi sacrifici risparmi, e se perde?
1: Chi? L'Argentina?
0: No,
1: se,

0: vero mamma è quella di Madame.
1: Madame la nuova, che è grandissima, è una grande cantautrice, Madame. E
0: sì. Per chiudere, no? Visto sì. che siamo quasi arrivati alla fine del programma, almeno per quanto riguarda oggi, poi sì. domani tornerai con
1: Filippo Ferraro
0: invece,
1: dalle 17 alle 21.
0: Sono in onda alle 21 con Francesca Romana ed Andrea. Volevamo, ce lo chiedono in tantissimi, un pronostico della Manza, l'abbiamo fatto fuori onda prima, sì. lo rifacciamo adesso, il risultato esatto.

0: scoperto sia di Francia e Inghilterra stasera sia di Spagna e Argentina domani. Francia e Inghilterra, vai.
1: Allora, 2-0, 2 Inghilterra, 0 la Francia. E
0: non ti chiedo i marcatori perché.
1: No, che ne so, io penso a Carlo e Camilla. E poi la Spagna e l'Argentina. Sì. Argentina 1, Spagna 0.
0: Quindi 2-0 l'Inghilterra stasera, sì. Mentre 1-0 domani l'Argentina,
1: sì,
0: che secondo te quindi vincerà il mondiale per la seconda
1: secondo
0: volta.
1: Secondo me sì, e me ne sarei proprio ancora di più felice.
0: Va bene, quindi mi raccomando, vediamo poi nei prossimi giorni, capiamo se ci hai preso.
1: Sì, avrò sicuramente dei piromani sotto casa per questo, ma va bene.

0: tutti insieme perché troppo a parte il party RDS.
1: Tutto vero, grazie Francesca Manzini, grazie anche a Luca
0: Alessandro
1: Berardinelli.
0: Corsi, grazie Luca Berardinelli.
1: Alla ciao. Prossima, ciao!
2: Accendi l'estate con l'app di RDS.
3: Sempre con te ovunque.
4: Estate esagerata con il sottocosto di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
6: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che...

0: per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Torniamo in redazione, c'è Lau Petrilli, buonasera.
2: Buonasera a tutti.
1: Fatti principali dall'Italia e dal mondo, c'è l'attualità di RDS, sentiamo.
2: Cronaca da Milano in apertura: per un incendio in un appartamento al sesto piano di uno stabile in via Padre Placido Riccardi hanno perso la vita un uomo e una donna. Ci sono anche diversi intossicati. Nuovi attacchi americani sull'Iran. Nella sua rappresaglia la Repubblica Islamica bombarda tra l'altro una base americana in Giordania. Due militari hanno perso la vita, ha reso noto il Pentagono. Mojtaba Khamenei minaccia, abbiamo in serbo lezioni indimenticabili per gli Stati Uniti. In Ucraina missili russi su Kramatorsk e Odessa, 4 vittime tra i civili. Dopo le manifestazioni a favore del ministro della difesa Fedorov assicurato da Zelensky, il presidente diffonde un video e assicura ascolto quello che dice la gente. Ci sono molte consultazioni in corso. Torniamo in Italia, sciopero nelle ferrovie, l'hanno indetto alcune sigle sindacali autonome, astensione dal lavoro del personale del gruppo FS dalle 21 di giovedì 23 luglio alla stessa ora del giorno successivo. Ai mondiali di calcio, fra un'ora Inghilterra-Francia che vale il terzo posto, match a Miami. Domani sera a New Jersey la finalissima Spagna-Argentina, ultimi allenamenti delle due nazionali condizionati dai temporali. Secondo gli esperti, le piogge contribuiranno a disperdere il fumo degli incendi in Canada che è arrivato negli Stati Uniti, ha reso insalubre l'aria della zona. Formula 1, Antonelli in pole position a Spa, Ferrari di Leclerc ed Hamilton avvia dalla seconda e terza fila domani. Per il tennis, Darderi in finale a Bastard in Svezia, domani la sfida che vale il trofeo con Rublev. Questa è RDS.
3: Iniziamo insieme la nostra festa, quella del sabato sera con Pari RDS fino a luna. Ciao da Francesca Romana D'Andrea, saluto la console del sabato, quella di Maurizio Rocca, BPM belli alti e un pezzo che ci ricorda quanto l'amore a volte possa stordirci, possa farci sentire le vertigini. Right Round.
4: La festa è sabato dalle 22 a luna con

0: sabato sera è dalle 22 a l'una con Fatti RDS.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Pizza Bit Competition, Octagona a Brindisi, Fantini a Cervia, Marula a Follonica. I migliori pizzaioli italiani si sfidano in spiaggia a luglio per accedere alla finale che leggerà il Dalla Giovanna Pizza Ambassador. Molino Dalla Giovanna, dal 1832 produce farina per i professionisti dell'arte bianca. Scopri le info su dallagiovanna.it.
3: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT.
4: Prova Melatonina e Valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
6: E per un giro in scooter al tramonto?
5: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Come ogni anno torna puntuale anche il compleanno di Madonna. La pop star ogni anno sceglie l'Italia per festeggiare il suo compleanno. Scorso anno scelse Siena, proprio il palio di Siena. Vedremo un attimo dove andrà quest'anno, perché poi quando lei sceglie una meta, l'anno successivo molti turisti americani scelgono la stessa meta, quindi è una travel influencer.
8: Party RDS.

0: per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin, 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.
3: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
4: Ci sono DJ in grado più di altri di unire, di creare quell'atmosfera di amicizia nel corso delle sue serate, ed è quello che raccontano un sacco di persone che hanno partecipato a delle serate di Robert Miles. Lui era così, ci riusciva.

buonasera ancora, buon sabato sera a chi si è unito adesso alla nostra festa pari RDS fino a l'una. La console è quella di Maurizio Rocca, io sono Francesca Romana D'Andrea.

0: In questi giorni su Instagram in particolar modo sta girando un reel virale per cui molte persone manifestano il loro amore per i Jamiroquai screditando tutto il resto della musica, solo Jamiroquai.
1: La festa è sabato dalle 22 all'1 con

0: 26.
1: Estate esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte e se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore Smeg.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
3: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
0: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: Se siete dei cantanti o se volete diventare dei cantanti, datevi importanza, datevi un tono, perché questo pezzo che stiamo per vivere insieme

0: rischiava di non avere successo se i Modern Talking non l'avessero poi cantato. Nasceva come brano strumentale, ma non ci diceva nulla. Poi hanno cantato ed è diventato così.
1: RDS.

0: la senti?
1: Nel...
0: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
1: Nel...
0: Con Nel 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nel.it. Nel, gruppo A2A.
2: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
3: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggi attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
4: Mi piacciono le storie curiose dietro ai pezzi, in particolar modo dietro Groove Jet degli Spiller c'è una storia carina. Steve Jobs la scelse come canzone per testare il primissimo iPod in commercio, perché era un super fan di questo pezzo, voleva capire se il dispositivo funzionava alla perfezione, e sì, a parte che il dispositivo funzionò, ma soprattutto il pezzo acquisì ancora più popolarità.

0: ufficialmente estate anche con Pari RDS fino a luna, il nostro appuntamento del sabato sera, la nostra festa con la console di Maurizio Rocca. Io sono Francesca Romana D'Andrea, quindi benvenuti a tutti coloro che si sono giunti adesso nel nostro Pari RDS. C'è ancora tempo per divertirci, per stare insieme, e ricominciamo quest'ora con Bob Sinclair alla grande.
1: La festa è sabato dalle 22 all'una con

0: bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Canfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. Tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà. Chi per la sua storia. Chi per le sue radici. Chi per la gioia di condividerlo. E chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Devi arredare il tuo giardino?
9: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
12: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
13: Siete veramente perfetti.
14: Grazie, Octopus, di esistere.
11: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
15: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
16: Professorina, perché si può parlare di storia anche mentre balliamo la musica dance. Questo pezzo si ispira ad uno del 1860, chiaramente parla della vita nei campi di cotone. Se non sapete di che cosa sto parlando, andatevi subito a informare. Cotton Eye Joe.

0: energia, carica e divertimento con i successi più ritmati dagli anni 90 ad oggi.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Sono arrivati gli incentivi

0: statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi e Tomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Canfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
6: Ufficialmente sabato sera, lo stiamo vivendo insieme, ma io sono curiosa di scoprire che cosa state facendo nel vostro sabato sera. 388-22-38822, vi leggiamo anche sul 265 del Digitale Terrestre, ci si legge un po' a vicenda per curiosare nelle vite altrui. Dai, facciamo così.

0: ciao, io vi saluto, è finita Party RDS, la nostra festa del sabato sera, che però torna puntuale sabato prossimo a partire dalle 22. Grazie da parte mia, Francesca Romana D'Andrea, grazie anche alla console, quella di Maurizio Rocca, a tutti voi per averci scelti nel vostro sabato, bella scelta, complimenti, e adesso prosegue la notte di RDS, non vi molliamo mai, baci.
1: Party RDS.
2: Quando il mondo gira, rimaniamo fermi. Dove serve? Siamo medici. Medici senza frontiere.
3: È l'una in punto in questo preciso istante, in effetti la festa continua, non vi abbandoniamo mai, nemmeno nella notte del weekend, la notte dei guerrieri che ritorna appunto per le prossime 4 ore, e se vi fa piacere, se volete, possiamo passare insieme a me. Io sono Corrado Trisoglio, spero tutto bene lì fuori. Potete anche raccontarcelo, perché diciamo è nostra abitudine partire proprio con l'appello dell'una, e quindi se avete qualcosa da dirci e come sta proseguendo questo sabato notte, anzi questa domenica mattina, 388-22-388-22. Intanto proseguono anche i successi, questa canzone è di J-Lo.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
5: della tua estate.

Maledetto me, qualche fulmine è caduto anche sulla nostra città, Milano, da dove vi sto parlando, perché insomma ha rinfrescato un po' l'ambiente questo temporalino che c'è stato qualche ora fa, un'oretta fa circa. Allora, vorrei aggiornarvi anche sul calcio, per tutti quelli che magari sono in movimento, sono appassionati, non hanno visto la partita, la finalina.

cosiddetta finalina tra Francia e Inghilterra. Anche qui qualche fulmine sportivo calcistico c'è stato, perché la partita è finita con la vittoria dell'Inghilterra per 6-4. 6-4 sembra una partita di Wimbledon, invece era la finale appunto per il terzo o quarto posto del mondiale, in attesa di quello che succederà domani a partire dalle 21 per l'attesissima finale tra Spagna e Argentina. Tra i marcatori leggo anche Mappé, che ha fatto una doppietta, e poi ancora Barcola, che abbiamo apprezzato anche con il Paris Saint-Germain. Comunque l'Inghilterra ha avuto la meglio, 6-4 il risultato finale, quindi terzo posto per la squadra inglese. 1:10, appena cominciata la notte dei guerrieri versione weekend, vi accompagnerò fino all'alba anche questa mattina. Io sono Corrado Trisoglio, naturalmente consultando anche voi, perché sapete che cominciamo proprio con l'appello dell'una per sapere cosa succede lì fuori, cosa fate a quest'ora della notte. Ce lo potete raccontare tranquillamente come al solito con un messaggio 388 22 388 22. Poi nel corso della notte dei guerrieri, anche questa notte, giochiamo insieme per farvi un bel regalino, ovvero la nostra RDS bag, e più tardi ci sarà anche l'appuntamento con il Vocaboradio. Però intanto non ci facciamo mancare i successi, abbiamo scelto anche questo di Taylor Swift, Anti-Hero.